0: buio della notte
1: la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. But you can't go wrong.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
2: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
1: Oh, taci e rispondi.
2: Va bene, ci provo.
1: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
2: Ma è facile, Federici.
1: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire.
4: O per cantare a tutto volume.
5: Ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

mattino. Buongiorno scombricolati e benvenuti. Inizia un'altra puntata degli scombricolati del mattino, dove ascolteremo i vostri messaggi migliori e soprattutto divertenti.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
2: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
3: Scombriccolati del mattino.
4: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire!
2: Corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più con una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: Cacchio, Mauta al 3, si proprio foda le grascine. Flavio da Brescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Ciao scombriccolati del mattino. Uno dice, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete il numero uno, ciao ragazzi!

0: di noi. È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Scombri colati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Donne, è arrivato al barlumino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
7: Ah, io non so nulla, eh?
9: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
0: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
2: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la fa love, i minini crida, la gatta la smarida sotto i cop, la navoia farangon. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno, Rossana e bacioni.
3: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
4: Sono sempre in ritardo perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo, perché ancora piove? Ciao Combri.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
2: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
3: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
4: Buongiorno scombricolati, l'ape più bagnata? La penisola.
5: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
6: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
7: La combricola. La combricola. La combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Dimmi, ma sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali? Fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così. A me fanno anche incazzare.
2: Buongiorno scombricolati. Oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
3: Cosa siamo diventati? Le persone serie a scombricolati.
4: Gli scombriccolati del mattino.

I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina e avevo il costume da Zorro. Io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino del caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ecco, sono qui.
2: Per restare giovane ascolto la combricola tutte le mattine. Sono pieno di rughe, a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
2: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Ugetto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora, mi raccomando. Prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
3: Ciao, due arance. Una dice all'altra: non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno a tutti, alla mattina tutti ascoltiamo la Sgombriccola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera, mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù, che là mangiava soltanto i wooster e i crauti, qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la Sgombriccola.
2: Sgombriccolati, vostro vichingo, vi voglio bene.
0: Poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli Sgombriccolati del Mattino.
3: Number one! Gli Sgombriccolati del Mattino!

0: One, sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo, e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione, perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
3: È venerdì! Avete capito? Venerdì! T'a posto?
4: Bene.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Di Radio Number One.
8: Gli scombriccolati del mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
2: Pirulipiro la pirulipiro. Alza il culetto, scuola si va. Dice che mi. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firuliferula, firuliferula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu, furulu, furulu, furulu. Buongiorno comunque scombriccolati. Firuliferula.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Buongiorno Combricola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno scombriccoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Mar-

0: Baruano. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata, Dauro. Sempre così.
1: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
2: Buongiorno dai ragazzi della combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.
5: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
6: Play One!
5: Mi raccomando, non farle aspettare.
6: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole su gran parte delle regioni settentrionali, ma non ovunque. Il tempo infatti sarà tratti uggioso sul Piemonte, sulla Valle d'Aosta e ancora qualche nuvola in più anche sui rilievi della Lombardia e sul ponente ligure. Le temperature massime guadagneranno qualche grado con picchi diffusamente intorno ai 25 gradi. Poi vi anticipo che nel corso del weekend sole assoluto protagonista, con alta pressione in ulteriore rinforzo e clima praticamente estivo, punte che riusciranno anche a sfiorare i 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento su Sicilia orientale e bassa Calabria, temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombriccolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Chiamate un medico, chiamate un medico. Questa radio sta esplodendo.
2: Radio number one. Piace alla mamma, alla nonna e alla figlia e anche a Beppe Maniglia, Beppe Maniglia. Ciao a tutti, Francesco da Brescia!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno a tutti, auguro una bellissima giornata a tutti e mi raccomando, fatturare dal ragionier Lodetti. Vi ricordo che io quest'anno sono già arrivato a 10 milioni di fatturato, più IVA.
2: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
3: Me la prendi, papà?
2: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gran gnocca è.
3: Me la prendi, papà?
2: Te la prendo però, me la tengo per me.
4: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
6: Iperceramica.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. E io sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto. Ma voi non me la mettete. Non me lo fate mettere. Non siete onesti. Non mi ascolto più io.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura, e ho paura dell'esame, la siringa, il sangue, però non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max De Como.
3: E così si conclude un'altra settimana con gli Scombriccolati. Vi aspettiamo con la combriccola tra pochi minuti.

0: buongiorno, scombriccolati del nostro cuore. Sono le 7, tra poco cominciamo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Francia, scontri, studenti, polizia, feriti, presidi e agenti. Riunione d'emergenza del governo, situazione tesa in tutto il paese, 119 persone tra studenti e personale scolastico feriti, 83 gli agenti coinvolti. Un preside ferito ad un orecchio nel nord, a Marsiglia un altro cosparso di benzina, circa 2000 persone, quasi tutti minorenni, fermate. Le guerre in Medio Oriente, petroliera in fiamme ad Hormuz, gli USA inviano nel Golfo una terza portaerei e 10.000 uomini. Fly Dubai, Trump evoca l'Iran, ma fonti israeliane lo smentiscono, ha agito da solo. La guerra in Ucraina, giorno 1682, Kiev un'altra notte di bombardamenti, Putin, vogliamo la pace, ci difendiamo. Il presidente russo al forum Valdai, non abbiamo iniziato noi la guerra, l'egemonia dell'Occidente sta finendo, se attaccati useremo tutto l'arsenale. Politica, l'Unione Europea gela Roma, abbiamo già dato più flessibilità, ricevuta la lettera di Meloni, lo ha detto un portavoce della Commissione di Bruxelles in merito alla missiva della Premier a Ursula von der Leyen. Politica interna, verso il Mellonellum, legge elettorale. La Camera respinge le pregiudiziali con voto segreto. La Premier blinda la riforma. Alla Camera la maggioranza supera il primo scoglio con 229 voti contro 151. Ivan Acciani votano col governo. Per la cronaca, la crisi energetica, tetto ai carburanti, Tamoil segue Eni, Kuwait e IP, tagli fino al 31 ottobre. La società spiega che l'iniziativa si inserisce nel contesto delle attuali condizioni straordinarie determinate dalla situazione internazionale. I dati Copernicus, estate 2026 la più calda di sempre in Europa occidentale, oltre il record del 2003, 41 giorni di forte stress termico, siccità, incendi, temperature dei mari, grave l'impatto su ecosistemi, salute ed economia. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una setta nel torinese, arrestato il guru, il maestro arrestato è una personalità nota sul web attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinava le persone in condizioni di vulnerabilità per ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Estero, pena di morte in Tennessee, l'agonia infinita di Krista Pike, l'ago letale fallisce due volte, lei è viva ma in gravi condizioni, un'infanzia di abusi, la condanna per omicidio nel 1996 e 32 anni di galera, l'esecuzione sospesa un'ora prima, il via libera finale della Corte Suprema, i funzionari del carcere però non riescono ad uccidere la donna. Sport in chiusura, fase a gironi di Nation League, Francia e Italia questa sera alle 20:45, Mancini lascia 9 azzurri a Coverciano, come già avvenuto in vista della trasferta in Turchia, anche per la delicata sfida di Parigi contro la Francia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha optato per una gestione differenziata della rosa, non tutti i giocatori quindi partiranno. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: faccia.
1: No, riprendiamo da dove ci siamo fermati.
0: Esatto, basta. Ricominciamo esattamente da dove abbiamo finito. Buongiorno, buongiorno da Manuela D'Ariano.
2: Buongiorno a Sergio Sironi. Oggi è la festa dei nonni, quindi tanti auguri a Patron Mano.
1: Grazie ragazzacci.
0: Che
1: mannaggia voi.
0: Che sei tremendo.
2: Perché non lo sai?
1: No, non lo so.
2: Non lo sai.
1: Sono diventato nonno? Beh, a parte mia figlia ancora 13 anni, mi sembra un po' prematura la cosa, però
2: vabbè.
1: Ci sta
2: si
1: tutto.
2: Vede che non gliel'hanno ancora detto.
0: Vabbè. È un po' presto, dai, buongiorno. Allora auguri a tutti i nonni che ci ascoltano, ma che meraviglia averli ancora, deve essere loro, ricordatevi di fare gli auguri se ce li avete. Detto questo, come va? Vi siete svegliati bene con il piede giusto?
2: Molto bene, ho continuato a rinviare la sveglia fino a che sono venuti i carabinieri a prendervi.
1: Ma questo è Federico?
2: No, Federico.
1: Ok, voce era quella.
2: Federico, ce l'hai una bella freddura così per iniziare la giornata?
1: No,
2: non è che mi dono a tutti così. Se mi volete in un certo modo, mi dovete coinvolgere in un'altra maniera.
1: È ufficiale, se la tira anche Federico.
0: Va bene,
2: ciao,
0: ne faremo
2: Federico,
0: meno. Ne faremo meno. Il primo disco di oggi che abbiamo scelto per augurarvi il buongiorno a Buenos Dias, Scombricolati, è Detto tra noi, nuovo di Malika Yan.

0: Non si fa, lo sai che non si fa.
1: Detto tra noi, la prima di oggi è la nuova di Malik Ayan e subito Patrizio ha una puntualizzazione.
2: Sì, una puntualizzazione perché è cambiato il giorno in cui Malika verrà a trovarci a Radio Number One. Sì. Non sarà il 5 ma il 7 di ottobre, quindi mercoledì 7 ottobre, mezzogiorno, con gli spacca notizie, quindi con Fabiana e Claudio Chiari.
0: Il

0: I primi della classe, eccoli qua, quelli che si svegliano presto presto presto la mattina e pensano a noi.
1: Buongiorno scombriccoli, oggi è venerdì 2 ottobre, io non ho dormito perché dopo il volo di Pat Romano di ieri, oggi ci sarà l'edicola di Pat. Ciao.
0: Era preoccupato per te, come stai?
2: Mi sono fatto bibi, ragazzi, ve lo comunico, sì, all'anca, al ginocchietto sinistro.
0: Oh tesoro, te l'ho dato del cioccolato per farti
2: no, non mi ha dato niente, nessuno è venuto a curarmi.
3: Mettila, abbassa la base.
0: Abbiamo capito. Non lo facciamo mai più. Scusa.
4: Ciao, Comunico. Buongiorno, miei cari mariachi radiofonologi. Dai, che è venerdì! Venerdì, ma è venerdì, finisce la settimana lavorativa, inizia il weekend con i cazzi, mazzi e stracazzi che non si riescono a fare settimana. Ma è una vita così, ragazzi. Una vita difficile. Sempre impegni. Non ce la faccio più. Adesso non so neanche se arrivo al benzinaio perché mi son pure dimenticato di fare benzina.
2: Calma.
0: Ciao Max.
4: Per tutti quelli che pensano che magari la mia macchina potrebbe fare oppure lampeggiare in quando si rimane in riserva, no, la mia macchina non fa né né lampeggia, perché la mia macchina è vecchia di 20 anni, ma appena segna la benzina.
0: Hai capito?
5: Va bene. Sono Andrea di Binago. Dedico tutto il mio amore a mia moglie e a mio figlio Steven.
0: Che bello! Una dedica d'amore, sì! E amore, sì, l'hai letto con un entusiasmo che è veramente contagioso, Sergio. Sam Fender in arrivo, People Watching su Number One.

0: dinamici, questa è la combricola di Radio Number One. Number One. Dai,
1: sì, che per quelli che ci ascoltano dal furgone.
0: Number One, dai che venerdì, dai con la grinta, i primi della classe sono pronti e sono carichi a pallettoni come ogni mattina. Devo dire, non solo il venerdì comunque loro, cioè loro, tutta la settimana tutta la settimana loro.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number One, buongiorno primi della classe.
0: Oela.
2: Oggi per me è venerdì due volte.
0: Perché?
2: Oggi è venerdì due volte perché? Perché sono in giro col furgone della ditta. Purtroppo non potrò ascoltare il mio messaggio perché sto furgone è dell'anticristo e quindi
0: niente.
2: Praticamente non c'è sulla radio, no?
0: C'è la replica.
2: Cesso, dico. Però c'è la nota positiva. Non pago il carburante, ma vieni! Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averto.
0: Io comunque a Omar voglio veramente bene, cioè lui è un felicione. Qualsiasi cosa succeda ci vede sempre il lato positivo. Io lo adoro.
1: Però
0: no?
1: Il telefono ce l'ha. Scarica l'app e ascoltaci dall'app.
0: Bravo, bravo.
3: Sante parole, Sergio.
0: C'è anche il podcast sul sito, bravo.
1: Ma porca miseria.
4: Lo sai che c'è? C'è che Patrizio ha il vizio. Mentre Sironi è Brianzolo. E poi c'è Manuela che vuole fare la spagnola. Ma in realtà è di Cerignola. Vabbè, comunque, a parte sta cazzata, volevo dirvi che questa sera vengo dalle vostre parti a Trastiu, Castione della Presolana, il paese più triste del mondo.
0: Ma non è
4: vero. Tu a fare la contabilità del mese di settembre, tranquillo da solo, meda per me. Ciao ragazzi, buon weekend.
0: Perché è triste?
3: Ma è una ridentissima località sotto la Presolana,
1: perché,
3: ma scherziamo.
1: Perché deve fare tutta la contabilità di un mese, è triste per quello.
5: Ciao ragazzi,
3: ciao.
5: Voglio bene.
0: Anche noi.
5: Un bacio da Michela dai Genzami del Garda.
0: Ciao.
5: Auguri a tutti i nonni.

0: Ciao,
1: che sono il pilastro della famiglia.
0: Sì.
1: Ciao a tutti, ciao Patrizio.
2: Ciao,
1: I love you.
2: I love you, anch'io.
3: Questa è la conferma che lui è il nonno.

0: comunque volevo dirvi che ieri guardavo immagini di Inspiration di alberi di Natale, perché voglio comprare un albero di Natale nuovo, lo farò tutto bianco quest'anno.
1: Spero hanno i valisi.
2: Mancano solo 83 giorni, 17 ore, che ce vuoi arrivare a Natale?
0: Siamo lì. C'è il pensierino del giorno, signori.
3: Fatece largo che passiamo noi. Chi? La combriccola. La combriccola, yeah, yeah. La combriccola di Radio Number One. Ciao, scombriccolati del mio cuore. Pensierino del mattino.
0: Sì.
3: Prendetevi sempre cura di voi, perché prendersi cura di se stessi non è un lusso, ma una necessità.
0: Brava Piera, brava!
4: Bravo Piera, brava!
2: Grande,
4: brava,
2: grande brava, filosofia, brava, brava, brava, brava!
5: La combriccola di Radio Number One! La combriccola di Radio Number One!
6: Benvenuto nel futuro.
7: Siamo nell'anno 2046.
6: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298731. ComprooroDoro.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Rieccoci insieme con il traffico. Intenso traffico sulla tangenziale nord di Milano in direzione tangenziale est tra Sesto San Giovanni e Monza. Corre anche sullo svincolo di Agrate in direzione 1. Rallentamenti inoltre sulla tangenziale ovest tra Pavia Rozzano e allacciamento con la 7. Sulla 4 la Milano-Brescia, traffico intenso con code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est direzione Brescia. Rallentamenti anche tra Monza e Sesto San Giovanni direzione Torino. Sulla 7 la Milano-Genova corre per circa un chilometro tra barriera di Milano e allacciamento con la tangenziale ovest. Abbiamo poi delle code anche sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Andorra e Albenga direzione Genova, e sulla A33 la Asti Cuneo per lavori in corrispondenza dello svincolo Cuneo Centro. Spostandoci a Roma e dintorni, c'è un incidente su via Nomentana all'altezza di via Quinto Tosatti con traffico rallentato. Code anche sul viadotto della Magliana tra viale Newton e via del Cappellaccio per traffico intenso, e rallentamenti inoltre su via Salaria tra via di Villa di Spade, via dei Prati Fiscali, direzione tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti del Combriccola.
10: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
11: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
12: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: a dig dang dang dang da dang, il pezzo di Peggy Goo che si chiama Woman su Radio Number One alle 7:30. Cosa ci racconterà Pat Romano nel suo focus? Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Torniamo ad occuparci di Donald Trump, perché c'è questa clamorosa, ma neanche tanto, apertura a un intervento governativo nel mercato dell'intelligenza artificiale che Donald Trump sta preannunciando e peraltro ha già annunciato nel corso di un'intervista, lo farà anche ufficialmente poi in sede politica. Il presidente americano si è infatti detto disponibile ad acquisire per conto della Casa Bianca, dunque non ha specificato a titolo strettamente personale, alcune quote azionarie in OpenAI, Anthropic, i due colossi di punta statunitensi che sono legati proprio all'intelligenza artificiale. Questo sulla scorta del previsto ingresso del governo americano anche tra gli azionisti di Nvidia e dopo essere già entrati in Intel, che secondo il tycoon avrebbe fruttato già 60 miliardi di dollari. Ho molti accordi del genere, ha detto appunto Trump, li faccio spesso, ma non ci guadagno nulla. Lo faccio per gli Stati Uniti d'America. Veniamo alle vicende di casa nostra. Via libera in commissione difesa alla Camera la risoluzione che punta a rafforzare l'operazione denominata Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è dunque di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie, luoghi definiti sensibili. La risoluzione, votata da tutta la maggioranza, prevede anche l'estensione dei presidi militari a 61 capoluoghi di provincia, oggi sprovvisti, con l'assunzione di nuovi carabinieri. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Number One nella combricola, c'è anche Pink con Blow Me One Last Kiss. Sergio, io non so tu, però io comincio ad essere un po' invidiosa. Questa situazione è sì, no, di Patrizio.
1: Ma perché?
0: Perché tutti gli ascoltatori, tutte le fan sono per te. Cioè noi non ci si fida a nessuno, manco per niente.
2: Finché stiamo in piedi sarà così, appena cadiamo anche noi, ci spacchiamo qualcosa, avremo anche noi.
1: Scivolerete anche voi.
0: In linea generale, anche quando non si fa del male, lui catalizza, cioè è catalitico.
1: È catalitico. Ha due sogni. Cosa, la marmitta lambda. Sono?
2: Sì.
1: Ma smettete.
2: Il manuale. Manuale delle giovani marmitte, lui.
0: Bel marmittone, senti.
3: Buongiorno. Mio coso, Monello.
1: Monello, sono
3: ti
1: io.
3: Ti sei fatto male all'ancuccia e al ginocchietto?
1: Sì, il ginocchietto.
3: Ma
1: sì.
3: Tesoro mio, io tutti i venerdì mattina vado a farmi il turno al da volontaria in 118.
0: Portiamolo.
3: Ma vengo a farti l'infermiera volontaria.
1: Grazie.
3: Ma cadi pure su di me tutte le volte che vuoi. Io sono morbidosa come il panettone. Ti puoi buttare che è morbido. Che la curo io. L'anchetta.
1: Il ginocchiuccio.
3: Amore bello, ti faccio anche i massaggiucci.
0: Oh.
3: Tesorino mio. Se vuoi.
1: Anche cioccolato.
3: Come la settimana scorsa, giro la macchina e volo da te.
1: Ma tesoro,
3: di Mantova.
2: Quindi è già successo settimana scorsa.
1: Aspetto, ero scivolato anche settimana scorsa. Non vi ho detto nulla per non spaventare. Però ho picchiato la testa.
0: No, l'hai detto perché lo sa anche lei.
1: Ho picchiato la testa. Ma porta anche un uovo ricciocciolato per caso?
0: Oh.
1: Ragazzi, ieri stavo ascoltando un vecchio ma sempre bel refrain che arriva addirittura al 1939 dal ventennio.
0: La sta prendendo larga, attenzione.
1: Che dice, se potessi avere 1000 lire al mese, ve la ricordate?
0: Se potessi avere
1: 1000 lire al mese. E allora mi è venuto in mente, se potessimo avere invece 1000 euro in mezz'ora. In mezz'ora. Così
0: adesso subito arriva bonifico.
1: Li dobbiamo spendere entro mezz'ora, arriva lì il millino.
0: Sì.
1: Non possiamo metterli da parte. Che cosa compriamo in quella mezz'ora con 1000 euro?
2: Però non vale nemmeno la benzina. Nel senso, deve essere una cosa, cioè non ti deve dare un vantaggio. No, devono essere spesi, via, buttati là.
1: Non puoi spendere anche in benzina.
0: Fai il pieno alle macchine.
1: Fai una decina di taniche e via. Anzi, ne fai due di taniche, che è una decina.
0: Ne fai due. Allora, io lo so, mi compro il telefono, quello che mi piace, quello che si apre e si chiude, che tutti prendono in giro, che dicono che è orrendo. Invece a me piace un sacco.
1: Quello a libro, a portafoglio.
0: Sì. Ci devo aggiungere dei soldi, però insomma diciamo che la metà è già bella, più della metà è già bella che è andata, quindi subito ordino immediatamente. Tu Pat?
1: E io ci devo io ho bisogno di una cosa importante, un televisore e un forno a microonde mi servono assolutamente entro il fine settimana, quindi li investo lì. Sì, alla grande.
0: Tu Sergio?
2: Io vado a casa sua e rubo il suo televisore.
1: Sei il solito.
0: Sei
1: il solito fango.
0: È sempre il solito. 393-444-0444. E voi.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: 2 verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Sufficio.

0: 88 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: canzoni che fanno un po' l'effetto piscina di cocoon, no? E cioè hanno risvegliato appunto, esatto, questa RSA che abbiamo ribattezzato la combriccola di Radio Number One, quindi grandi balletti, grandi coreografie,
1: sì. Alla grande.
0: Sbattimenti,
1: sì, cioè, di anguille che sbattevano come se non ci fosse un domani.
0: Esattamente. 1978, Sylvester, You Make Me Feel. Ho una stupidaggine proprio solo da raccontarvi. Ha portato molta fortuna non solo a Sylvester questa canzone, ma anche a due coriste che appunto cantavano con lui questo pezzo, i Zora Rhodes e Martha Walsh, battezzate da lui come Two Tons of Fun. E pochi anni dopo lo stesso duo si è trasformato nel famosissimo gruppo The Weather Girls, che ha cantato l'iconico inno disco It's Raining Men, Alleluia, It's Raining Men, oh yeah. Basta.
1: Torniamo alle vicende terrene. Avete 1.000 euro da spendere entro mezz'ora. Non potete metterli da parte. Che cosa acquistate? Che cosa comprate?
0: Sentiamo.
2: Ciao Radio Number One, io se dovessi avere un millino così all'istante mi compro quella borsa che sto puntando da un po', e siccome costa meno di un millino prenderei anche la sorella di un altro colore, Claudia da Brescia. Ciao.
3: Brava Claudia,
4: fatto buono, brava
3: la borsina.
5: 1.000 euro al mese a spendere in mezz'ora, già andati. Circolare elettrica per tagliare la legna,
3: sì. Giusto.
0: La circolare elettrica per tagliare la legna costa 1.000 euro?
4: Magari anche di più,
0: Allora io posso cambiare il mio desiderio, il mio dono, perché lei mi ha dato un'ispirazione, sono d'accordo anch'io, sì.
6: Io vado a farmi un bel viaggio con 1.000 euro in mezz'ora, mi prenoto da qualche parte, mi faccio una vacanza. Bravo. E dico prendo le ferie in cooperativa, dico che non ci sono, che ti attacchino e così.
1: Che si attacchino.
0: Anch'io, chiamo voi,
4: attaccatevi e riattacco.
0: Esatto, chiamo voi, dico che non ci sono, attaccatevi.
1: Attaccatevi
0: e vado
1: al tram e via.
0: Ciao. Ah,
1: grazie.
7: Allora,
1: grazie.
7: Con mie tranquis e subito spesis che ho sia gatti, due miei e quattro ereditati, che appena apro il negozio mi vengono dentro dalla finestra. E quindi go da comprare tutte le crocchette per i gatti. Poco da comprare noci, perché che sei scoiattoli che mi viene dentro anche. San Francesco, non so cosa. E per cui cibo per animali e poi un po' quello che rimane pa orso. Ecco, orso da Legnano. Ciao, buona giornata.
4: Io magari sbaglio a dire quello che dico, però io comprerei una finestra che non si apre.
0: Bravo, sa, così stanno fuori. Sei una persona orribile, bisogna dare del cibo a questi poveri animaletti abbandonati.
1: Ma anche fuori dalla finestra, però.
0: Bisogna nutrirli, no?

0: per te, Ligabue, l'uomo di Ligabue su Radio Number One.
1: 1000 euro.
0: Qualcosa è un po' così, qualcosa per te, 1000 euro!
2: Dai, tirate fuori questi 1000 euro da spendere subito in una mezz'oretta. Che cosa comprate?
0: Via, via, dai che tempo scorre!
3: Ciao ragazzacci, buongiorno Damiano. 1000 euro in mezz'ora? Io li do in mano a mia moglie. Ho già risolto il problema. Ciao!
0: Ciao!
4: 1000 euro? Mezz'ora? Faccio pieno il trattore.
0: Trattore.
4: E non bastano neanche.
0: Costa così tanto.
2: Gasolio, no. Cos'è gasolio agricolo?
1: Ho capito, ma quanto
2: costa? Guarda che il gasolio agricolo costa, eh. Attenzione. Costa 4.500 euro al litro.
5: Cambio le gomme della macchina e belle che finiti tutti.
0: Bel treno di gomme invernali, ma bisogna ancora cambiare le gomme,
2: certo.
0: Mi ricordo,
2: entro il 15 novembre.
1: Non ci sono ancora le slick.
0: E dove le metti quelle estive?
2: Devi fare il pit stop e le lasci dal gommista.
0: Io che abito in un monolocale.
2: Le lasci nel monolocale. Cerchi di entrare ancora in casa,
5: ragazzi,
2: e lasci lì.
5: Io sono un po' una formichina. Almeno 600 li spenderei in generi alimentari a lunga scadenza. Potrebbero essere anche detersivi.
0: Giusto.
5: E gli altri 400, dai. Magari mi invito a cena. Un bacione, Paola.
2: Quasi in uno stellato.
0: 400 sì, da cannavacciuolo, ma qualcosa ti risolve.
2: Devi andare a 500 a cavessa.
1: Va da sola e prendi un primo.
0: Ah, ok, vai da sola e prendi un dolcino, così voglio star leggera.
6: Ciao ragazzacci, c'è 1000 euro subito, compro il divano che mi serve a casa. Ciao, grazie. Francesco da Brescia.
2: Grande Francesco.
1: Ci mandiamo subito.
0: Ragazzi, il divano è sempre un ottimo investimento, proprio. Se il divano, sei tutta la vita il divano. Ci vivo sul divano io. Robbie Williams in arrivo, questo è Love My Life su Radio.

0: Williams si chiude con Love My Life questa prima ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
4: Buona giornata, buon venerdì a tutti dalla combricola di Radio Number One. Sono le 8 e 2 minuti.
0: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
6: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in due anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
5: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
7: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
8: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
7: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
9: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
7: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
5: Ed è tutto, a più tardi.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
10: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
11: No.
10: Mi senti?
11: Niente. Ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: nuova di Miley, Miley Cyrus su Radio Number One per aprire la seconda ora della combricola di questa mattina. Buon venerdì!
1: Yepa, yepa, yepa! Domandones! Avete 1.000 euro da spendere entro mezz'ora, non potete metterli da parte. Che cosa comprate?
0: Leggi un po' lì.
1: Allora,
0: guardali.
1: Pago un pezzo di rata mensile del mutuo della casa, lo scrive Paolo. Buongiorno ragazzi, dai che venerdì, scrive anche, giusto?
0: Dai, dai che venerdì! Beh, lei è fantasiosa, devo dire.
2: Oh ragazzi, ci ho pensato, Ho deciso, vado subito, sto uscendo già adesso, via la porcellina e vado a comprarmi l'urna per le ceneri. Ce n'è una bellissima in radica, vado! Ecco, a più patti, per mezzogiorno è già pronta, ciao!
3: Ciao! Falla foderare perché la vedrai da dentro.
0: Certo, esatto, in un colore che ti piace, diciamo.
3: Ciao ragazzi, io comprerei la nuova versione del folletto per pulire casa.
0: Ah, oh, perché costa così tanto il folletto?
3: Ma forse paga la prima rata pure lei.
1: Sì. Esatto. Buongiorno combriccola, prenoto subito un ma questa lo devi leggere tu, questo è Federico.
3: Buongiorno combriccola, ciao Sergio. Prenoto subito un tavolo in un ristorante lì a Bergamo. Invito a cena tutti voi di Radio Number One, così ci conosciamo di persona. Ciao da Federico.
1: Siamo in tanti, prepara
3: però
1: mettete la carta.
3: Mascherina perché c'è un po' di raffreddore.
0: No. Amore, lui vedi, pensa a noi, vedi gli amici veri, si vedono in questi momenti.
1: Vero. Buongiorno ragazzi, allora primo colpo, direi un bel viaggetto. Eh beh, ci sta il viaggetto. Potrei fare anche l'abbonamento in palestra, ma opterei giusto per un viaggio. Ovvio, giusto, dovrò mettere la differenza.
0: Sì, c'è anche una nostra ascoltatrice che aveva detto: mi vado in un'agenzia di viaggio e mi prendo un viaggio alle Maldive. Sì, poi non paghi neanche l'anticipo. Sì,
1: esatto, la caparra.
0: Manco la caparra di Brenda.
3: La caparra dello zio Tom.
0: Io starei un po' più schiscia, non lo so, un weekend in qualche capitale europea. Forse è meglio. Shepard in arrivo, coming home.

0: Shepard con Coming Home, il nostro domandone, se anche un po' un piccolo sondaggio che facciamo, no, per testare il polso dei nostri ascoltatori. E devo dire che con questi 1.000 euro i desideri più votati, diciamo, sono vabbè, benzina ovviamente, viaggi e divani.
1: Divani.
0: Attenzione ai divani.
1: Ma buongiorno, buongiorno Marta, tutto
2: buongiorno,
1: piano.
2: Mi ha chiamato mezz'ora fa il Beppe, il sindaco di Milano, il mio Beppe, e mi ha detto: guarda, alla radio danno 1.000 euro da spendere in mezz'ora, crea 5 iniziative per i milanesi. Allora le ho preparate. Dunque, la prima è 1.000 euro per concedersi qualcosa che normalmente non ci concediamo: un caffè doppio, una brioche, eventualmente anche un club sandwich in centro. E l'abbiamo chiamata Vizia Milano.
1: Sì.
2: Oppure, se qualcosa costa 20 euro, compra quello da 30. Il cittadino deve imparare a non accontentarsi. Cambia Milano. Sì. Oppure un invito ufficiale a comprare qualcosa che non avresti mai comprato, perché l'economia riparte quando il cittadino dice: vabbè, ormai l'ho preso, prendi Milano. Sì. Oppure spendi 1.000 euro in qualcosa che nessuno si aspetta, una lavatrice, no, troppo prevedibile, un pianoforte anche piccolo. Ecco, questo è spirito milanese, cioè sorprendi Milano. Oppure ultimo ma non ultimo, il comune ti dà una missione: hai 30 minuti per riuscire a spendere tutti i 1.000 euro. Se alla fine ti rimangono 3,40 euro, devi ricominciare da capo. Finisci Milano.
0: Quante belle iniziative, mamma mia, ma quanta creatività. Potresti organizzare anche dei concerti.
2: Sì, concedi Milano. Ah no, concerti, no. Concerti
0: Balla Milano. Balla Milano.
2: Suona Milano.

0: Bella domanda, che post, bella domanda, e me lo chiedo anch'io. Post Malone, Why Don't Belong to Me su Radio Number One. Ancora un po' di spesucce, diciamo, dai nostri ascoltatori. Con questi 1000 euro, che cosa ci farebbero?
1: 1000 euro? Amici miei, centro benessere dentista, che cos'altro?
2: Oh,
1: ciao,
2: ti guarda e ti fa il preventivo e basta.
0: Esatto, con 1000 euro.
3: E io mi farei 2 giorni in una spa, forse 1000 euro dovrebbero bastare. Ciao, buona giornata.
4: Sì,
2: porti via anche 2 taniche d'acqua.
0: Dipende dalla spa.
5: Buongiorno raga, allora, anche se lo so già che non mi basteranno, però io sono già andata su Skyscanner e su Booking mi sono prenotata il viaggio per Edimburgo.
0: Bello.
5: Tu vuole venire con me?
0: Bello, sì, sta, sì, vengo bello. Che bello.
4: In Scozia.
2: Andiamo tutti in Scozia, dai.
0: Sì, è uno di quei viaggi che voglio fare. Quello mi piacerebbe un sacco anche Madeira, eh? Però 1000 euro non basta.
2: Allora facciamo 2000, così vai.
0: Dai, ok.
6: La combriccola di Radio Number One.
0: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
7: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
7: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
8: Pazzesca.
7: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
8: Da brivido.
9: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
13: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Ancora una buona mattinata dalla Combriccola, da Radio Number One, la solita raffica di segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Traffico intenso sulla 4 tra barriera di Milano Est e svincolo viale Monteceneri in direzione Torino. Corre anche sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento 1 e lo svincolo settimo milanese. Sulla 7 la Milano-Genova, rallentamenti tra l'allacciamento a 12 e lo svincolo di Genova-Bolzaneto, direzione Milano. Abbiamo poi rallentamenti sulla tangenziale nord di Torino tra svincolo Venaria e allacciamento interconnessione sud. Poi code sulla tangenziale est di Milano in direzione svincolo per Lecco. Sulla tangenziale invece di Mestre, che poi interessa un po' tutto l'asse autostradale del nord Italia, abbiamo traffico intenso con code a tratti tra allacciamento A27 in direzione A57. Passando a Roma e dintorni, rallentamenti su via Cassia tra via della Giustiniana e via Trionfale direzione Roma. Code anche su via Tiburtina tra via dei Monti Tiburtini e via Camesena verso il centro, e segnaliamo ancora traffico intenso su via Appia Nuova tra Largo dei Colli Albani e piazza dei Re di Roma in direzione centro. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
16: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
17: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: bravi, che bravi, due produttori, DJ, produttori molto bravi a livello italiano e a livello internazionale, si chiamano Merca e Cremont con The Colors e Serena Brancale era Partenope su Number One. Che bravo, che bravo, arriva Patronmano con il suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patronmano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla redazione. Ho bisogno di un caffè, parliamo di caffè perché è dura anche se è venerdì. Il caffè che costa sempre di più, sia quando lo compriamo per prepararlo a casa o magari anche in ufficio, sia quando lo beviamo al bar. Tra le cause anche il fatto che i raccolti dei chicchi di caffè risentono delle condizioni climatiche nei grandi paesi produttori, ad esempio tra tutti Brasile e Vietnam. Secondo l'Istat, dal 2021 a tutto il 2025, quindi parliamo di un quinquennio, il prezzo del caffè al consumo è cresciuto del 44%. Al bar, un espresso oggi costa tra 1,20 e 1,40 euro. Quanto si paga però cambia da città a città. Ad esempio Bolzano resta la città più cara di tutte, tra quelle perlomeno esaminate, mentre Catanzaro è la più economica. Anche il prezzo del caffè acquistato per casa è aumentato, più 21% addirittura nel 2025 rispetto al 2024, quindi in un solo anno più 21%, e comunque più 44% rispetto al 2021. Parliamo di Raff, il cantante, si ferma. Il cantautore dovrà sottoporsi a un nuovo intervento alla faringe, seguito da un periodo di riposo e recupero. Per questo il suo tour, intitolato Infinito Palasport, atteso proprio nei palazzetti, a ottobre, slitta di un anno. Le tre date saranno recuperate nell'autunno 2027. Lo ha annunciato lo stesso artista con un messaggio rivolto ai suoi fan. Il disturbo si è ripresentato a fine agosto. Raff racconta di essere riuscito comunque a chiudere il tour estivo grazie anche a dei farmaci che gli hanno permesso di tenere sotto controllo la situazione, ma che non possono essere assunti a lungo. Insomma, per il cantautore non è la prima volta che accade, era già stato in sala operatoria tra l'altro nel settembre 2024. Raff ha questo problema a faringe e laringe, cercherà di risolverlo al meglio. In bocca al lupo anche a Raff. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Working out there, sono number one, best day of my life.
1: È partito il ponte.
0: Più o meno sì, mi si è spostato il provvisorio. Allora, dicevo, usciamo dal tunnel di sì. questi 1000 euro che tanto non ve li regaleremo mai.
1: Mai e poi mai.
0: Non ce li abbiamo, quindi è inutile fantasticare, ma rimaniamo comunque in tema di soldi spesi.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Parliamo di pelosetti, di pelosoni.
0: Fava, aspetta.
2: Fava di Focus.
1: Non ho proferito parola durante la fava di Focus.
3: Non ce la fa stare zitto fino a quando finisce.
1: Porca miseria, devi rompere le balle anche stamattina.
3: Non c'ho cazzo da fare.
1: Cosa stai dicendo? Ma calmati. Calmati.
0: Ma stamattina
1: nervosetto il ragazzo. Allora, ragazzi, parliamo di animali domestici trattati come figli.
2: Fava di Focus.
0: Sorpresa,
1: porca miseria, proprio qui ci sono i test. Allora, sì. Parliamo di animali domestici trattati come figli, passeggini per cani, basta adesso però.
0: Ok, abbiamo capito.
1: Passeggini per cani, cappottini firmati, feste di compleanno per gatti, chi più ne ha più ne metta, ormai se ne vedono di tutti i colori. E la domanda è: stiamo esagerando o l'amore per questi animali, animaletti giustifica tutto?
0: Leggermente, un tantino forse.
1: Tantinello, no? Un'anticchia. Secondo me poi si sta andando oltre la linea di demarcazione, in alcuni casi e non in tutti.
0: Sai che cosa? Però devo dire la verità, è successo anche a me. Allora, io ho avuto un solo animale nella mia vita, un cane, per 12 anni, un Doberman. E si tende purtroppo, e secondo me è molto sbagliato, ad umanizzarli. In realtà loro sono animali. Cioè, nel senso, loro sono più felici se camminano, non se stanno sul passeggino, no? Sono più felici se mangiano le cose che piacciono a loro, non la torta magari creata per un'operazione di marketing, eccetera. E quindi in realtà, con il pensiero di fare del bene, in realtà secondo me gli facciamo del male.
1: Io sono d'accordissimo con te. Con sta storia poi dei canettoni, dei candoro quando arriva Natale anche.
0: Cioè, andoro,
1: è vero? Mamma mia, cioè, li trattiamo proprio come dei bambini, come se fossero umani. E invece sono comunque animali che ci tengono compagnia, ci danno grande gioia. Però sono cani, gatti, eccetera.
0: Esatto, sono felici
3: loro,
0: se gli fai le coccole.
3: Date loro 5 euro al giorno, facciano quello che vogliono.
0: Esattamente,
1: come si faceva una volta la paghetta, la mancetta dei nonni anche, è vero?
0: Non lo so, poi magari c'è qualche esperto del settore che può darci anche qualche consiglio, qualche veterinario, magari qualche addestratore, ma non lo so. Comunque c'è un 393-444-0444 che è lì a vostra disposizione. Fatene quello che volete, sentitevi liberi di esprimere qualsiasi commento, opinione, giudizio, quello che vi pare.

0: Drive safe è un consiglio che mi dà sempre anche Pat Romano quando fa il traffico su Radio Number One. Miles Smith su appunto Radio Number One, e tra poco c'è una grande canzone che ci riporta indietro al 1987.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: iperceramica.

0: programmatori musicali che mi hanno regalato una delle mie canzoni preferite proprio nella storia. Era il 1987 quando Level 42 ci regalavano questa Running in the Family e Sergio Sironi si è ricordato un dettaglio che non ricordavo: la cinghia corta della chitarra di Mark King, che era il leader, giusto?
1: Sì, c'era sotto il mento praticamente.
0: Praticamente sì, cioè comprarla un po' più lunga che ti arriva alla pancia.
1: Suonava il basso tra l'altro lui, no?
0: Il basso, non lo so, non me lo ricordo sinceramente, però mi fido di te e della tua memoria. Allora, torniamo a bomba sulla Favor di Focus di Pat Romano.
2: Sì, stiamo parlando di animali domestici trattati come figli, abbiamo parlato insomma di passeggini per cani, cappottini firmati, feste di compleanno per gatti. Allora, stiamo esagerando o l'amore per questi animaletti, animaloni, giustifica tutto quanto?
0: Sentiamo. Aspetta, sì, se ce la faccio.
3: Buongiorno Combricola. Buongiorno. Massimo rispetto per gli animali, anche per quelli che magari ci fanno paura o riprezzo, tipo i serpenti, vanno rispettati al 100%, però dai, passeggini, oppure noi seduti sulle sedie scomode per lasciare i cani sul divano.
0: È vero, cane, dai, ragazzi.
3: PS, quando ho conosciuto, mi è capitato di conoscere... La mia DJ preferita, tale Manuela Doriani, aveva il Doberman, mi ricordo benissimo, a Riccione. Madonna. Ciao ragazzi.
2: È vero, per tenere lontano i malintenzionati.
0: No, aveva paura anche della sua ombra, ma sì. Però è vero, guarda, io predico bene e razzolo malissimo, perché io ero una di quelle che stava seduta per terra e il cane sul letto, cioè facevo delle cose veramente per questo cane che era disumano.
4: Ciao Radio Number One, buongiorno, sono Paola, la Casa Maggiore Prince di Cremona. Allora, cosa dire? Secondo me gli italiani alla fine hanno più animali che figli.
0: È vero, purtroppo.
4: In effetti, girando per le strade si vedono cani nei passeggini e bambini no. È stato un rimpiazzo, è brutto da dire, però sicuramente così. Questo calo demografico, da un certo punto di vista, molte persone l'hanno così riempito con animali, ecco. Io vedo questo, va bene? Grazie, ciao, buona giornata a tutti.
1: Come c'è stato un accanimento?
2: No, come se gli animali servissero per coprire dei vuoti che abbiamo.
0: È un discorso molto ampio, qui, che andrebbe approfondito, però in effetti la nostra ascoltatrice ha ragione.
5: Guarda, ti do perfettamente ragione, vedi in giro di quelle scene di donne che tengono in braccio ste cagnolino,
0: ma anche di uomini,
5: gambe, quel cane di figlia che poverino mio cagnolino, faccio la puputina.
2: Però è vero, così.

0: Alex Warren su Radio Number One. Hai fatto la pipina stamattina?
1: Hai fatto la cacchina?
0: Santa
2: la pipì santa.
0: Parliamo di cani, gatti, i nostri animali domestici, le nostre compagnie, anche criceti, conigli,
3: tutto.
0: C'è chi ha i serpenti, che coccolosi che sono i serpenti, te li, quando fa freddo te li attorcigli attorno al
3: la
0: collo
3: anaconda,
0: come una sciarpetta,
2: quando si sdraia e ti prende la misura.
0: Esatto.
4: Allora, secondo me dipende, nel senso che se tu vuoi trattare il cane come un bambino e dormire per terra e far dormire il cane nel letto, benissimo, cioè se sei contento tu, il cane è sicuramente contento, va bene così.
0: Sì.
4: Però ci sono certi atteggiamenti che invece secondo me ledono proprio la dignità, cioè vedi certi cani nei passeggini, a meno che uno non sia un cane anziano che lo metti nel passeggino per fargli fare un giro, benissimo, però ce ne sono certi che hanno una faccia come per dire ma guarda sta qua cosa, che vergogna, no? Oppure che li conciano in modi, addirittura c'è sta moda in America di tingerli come giraffe, come non so, come leopardi,
3: male.
4: Dai, cioè, quindi secondo me il cane si vergogna proprio, è proprio snaturato,
0: è vero,
4: quindi tutto con la giusta misura, ecco.
0: Ciao Lidia, giusto. No, comunque c'è un nostro ascoltatore che dice che appunto facendo le dovute distinzioni, come ha detto giustamente Lidia, allora i passeggini sono la salvezza per i cani disabili e i cani anziani. Okay. Allora, questo ovviamente è un altro discorso. Stiamo parlando di chi ce li mette così per
3: quelli che appena gli togli la cinturina di sicurezza zampettano come se non ci fosse un domani. Stiamo parlando di quelli. Possiamo dire che i cani devono fare i cani, nel senso non possono fare i bambini o gli umani.
2: Poi c'è un'evoluzione in tutto. Quest'estate c'erano delle babbucce per non fargli ustionare i piedi.
3: Ma quello ci
2: zampine,
3: ci sta,
0: soffrono tanto, quello mamma ci sta.
2: Poi anche per il freddo, addirittura gli aschi, quelli che usano per le slitte,
3: mettono in mombutto ormai.
2: Li hanno in dotazione, se no gli congelerebbero nonostante tutto le zampe. Povere
0: sei bambine. Proprio scemo, guarda, sei proprio scemo.
5: La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale, da spedire a Bruxelles alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: up DLP su Radio Number One. Oggi è venerdì, che faremo con il P? E che cosa c'è il venerdì?
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, dai, si torna a giocare alle 9 spiccioli del venerdì con l'edicola di Pat. Ricordiamo, diamo tre notizie, due sono fake, sono delle bufale immense. Una è vera, magari assurda, ma è vera.
0: E comunque fa lo stesso gioco anche con noi, scusa se ti interrompo, fa lo stesso gioco anche con noi. Nemmeno io e Sergio sappiamo qual è quella vera.
2: No, non lo sapete.
0: Ci vediamo se la indovinate.
2: Non faccio quella voce lì, però dai, mi incuriosisce la cosa. No, soprattutto al più veloce o la più veloce che digiterà la risposta esatta al 393-444-0444. Oggi regaliamo due bei bigliettazzi per le finali di domenica 11 ottobre del trofeo Astoria al Pala George di Montichiari, dove saranno in campo i migliori giocatori del volley maschile mondiale, diversi reduci proprio anche dal campionato europeo. Protagoniste saranno le squadre di Superlega che vanno per la maggiore di Modena, Padova, Monza e Verona, e voi avrete la possibilità di vederli comodamente al Pala George l'11 di ottobre. Allora inizio con la notizia vera: la svolta green dei semafori a Parigi. Per combattere lo stress automobilistico, per favorire la biodiversità, il comune di Parigi ha deciso di sostituire la luce verde dei semafori di circa un centinaio dei suoi impianti con un ologramma di una pianta di felce in crescita. I primi test hanno però causato alcuni rallentamenti del traffico, perché alcuni automobilisti si sono, come dire, soffermati a guardare questi semafori, in particolare queste foglie di felce dove c'era la luce verde. Questa è la notizia vera.
0: Quella vera è questa qui. In Svizzera è illegale possedere un solo porcellino d'India. Per legge in Svizzera questi animali sono considerati sociali e la normativa sulla protezione degli animali vieta tassativamente di tenerne uno solo, in quanto soffrirebbe gravemente di solitudine. Esistono addirittura dei servizi di noleggio porcellini d'India per evitare di infrangere la legge in caso in cui uno dei due dovesse morire. Questa è quella vera.
2: Sergione?
3: È questa, perché è talmente assurda. A Tokyo il primo autovelox per pedoni. La capitale giapponese ha installato nell'iconico incrocio di Shibuya il primo speed velox sperimentale per pedoni. Il dispositivo multa con 4.000 yen, 22 euro, chiunque cammini a passo troppo spedito o corra sul marciapiede nelle ore di punta dello shopping, mi viene da ridere, intralciando il flusso dei passanti. La velocità massima consentita è di 7 km
2: all'ora. Tanta roba, 7 km all'ora. Allora, qual è la notizia vera, ragazzacci? La svolta green dei semafori a Parigi, la notizia di Pat. In Svizzera è illegale possedere un solo porcellino d'India, la notizia della Manu. Oppure a Tokyo il primo autovelox per pedoni, la notizia di Sergio. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
1: Ma no, non era facile. Non era facile.
2: Ti vuole dico?
1: Erano tre notizie abbastanza assurde. Sì. Le ricordiamo: la svolta green dei semafori a Parigi con il verde che ti fa vedere una pianta di felce in crescita. La notizia che ho dato.
3: Avevo detto questa.
1: Che ho dato io. La tua notizia: in Svizzera è illegale possedere un solo porcellino d'India. E la notizia di Sergione: a Tokyo il primo autovelox per pedoni. Allora, la più veloce è una lei. Ad azzeccare la notizia vera è Elisa. Buongiorno, Elisa.

0: talmente paradossale.
1: Quello dell'autovelox per pedoni. Tu avevi detto la svolta la green prima. Dai semafori. Sì, va bene, è stata bravissima Elisa. Allora Elisa, sai che cosa ti regaliamo? Ti regaliamo due biglietti per la finale di domenica 11 ottobre di questo trofeo, si chiama Trofeo Storia, al Pala Giorgio di Montichiari, che non è lontanissimo da dove abiti, tra l'altro.
2: No, assolutamente, perché infatti, poi sono già stata, quindi torno volentierissimo.
1: Dai, tra l'altro vedrai all'opera i migliori giocatori del volley maschile, diversi sono reduci proprio dal campionato europeo, che non è finito benissimo per i colori azzurri. Vabbè, ci rifaremo. Ci rifaremo una prossima volta. Protagoniste sono le squadre di Superlega di Modena, Padova, Monza e Verona, e quindi hai due biglietti comodi per gustarti tutte le finali domenica 11 ottobre.
2: Bello. Grazie mille a tutti.
1: Un abbraccio.
3: Ciao
1: Elisa.
3: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.

0: Somber su Radio Number One. Il pezzo si chiama Back to Friends, nella combricola appunto di Radio Number One. Stavo leggendo qualche giorno fa la storia interessante di Somber, il suo successo, insomma, che poi l'ha portato ad essere un artista di fama internazionale, nato durante la pandemia quasi per gioco, nel senso che, come molti di noi, non avendo niente da fare in linea generale, postava canzoni, cantava canzoni, strimpellava canzoni con la chitarra e le postava sui social, e da lì insomma alcune sono diventate virali, e poi insomma passata la pandemia è iniziata la sua carriera come cantante.
1: Non ha proprio perso tempo il ragazzo, insomma.
0: Non ha proprio perso tempo. L'abbiamo ascoltato con Back to France su Radio Number One, e tra poco Pat Romano si trasforma in Meteo Pat. Just give me some truth.

0: talmente sovraccitata dall'arrivo di Pat Romano come Meteo Pat che non avevo visto Lazza con questa canzone meravigliosa del 2023. Se non sbaglio aveva partecipato anche a Sanremo con questo pezzo bellissimo che si chiama Cenere. Tra poco arriva il nostro supereroe.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One Meteo.
9: Torna Meteo Pat, tornano le previsioni del tempo. Non è che cambia molto la situazione, è sempre tanto caldo. Non so com'è la situazione alle Canarie, ma anche lì mi sembra che state friggendo anche lì. Purtroppo, purtroppo non si discosta dai giorni scorsi. Allora andiamo subito alla polpa delle previsioni. Per oggi nubi sparse su tutte le regioni settentrionali, con qualche piovasco, ma proprio piovasco breve. Ecco, sì, quella goccettina che scivola via, soltanto sui settori più occidentali, quindi ovest, Piemonte e Valle d'Aosta. Ma saranno, sì, di poco conto, anche le mucche si lamenteranno. Prosegue invece il clima caldo, l'abbiamo detto, lo farà anche nei prossimi giorni, perché c'è questa situazione di blocco anticiclonico che persiste e persisterà almeno fino all'inizio della prossima settimana. Pertanto... lo sottolineano anche gli elefanti. Pertanto si va incontro a un weekend davvero stabile, soprattutto dal sapore estivo su molte città. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo, la colonnina di Mercurio nel weekend potrebbe lambire i 27-28 gradi, sfiorando i 15-16 gradi anche quasi al rifugio del Gheppio, cioè parliamo di 1500 metri di quota. Anche lì farà abbastanza caldo. Parliamo di temperature estive assolutamente anomale per questo periodo dell'anno. Ricordo, siamo già ad ottobre, in pieno autunno, ma non solo. Solo questa anomalia riguarda l'Italia, ma soprattutto i territori come Austria, Svizzera, Germania, addirittura Danimarca, dove si stanno registrando oltre 10 gradi sopra le medie del periodo. Certo, c'è chi sarà contento di questo, ma c'è anche da preoccuparsi e molto. È tutto, ragazzacci.
10: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
11: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
13: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: in paranoia come in un quadro di Goya. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Ho trovato una, ce l'ho io la fava di Focus oggi, ho trovato una notizia che vi renderà felicissimi, uno e due, ma ne parliamo dopo. Prima ascoltiamo cosa ha da raccontarci Patrizio nel suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla redazione. Allora vorrei ricollegarmi brevemente con quello che abbiamo letto poc'anzi a Meteopat, ovvero il caldo, perché è ufficiale adesso, l'estate 2003 è stata superata dall'estate 2026. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando appunto il precedente record che era stato stabilito nell'ormai storica annata 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso per oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre. Numeri da primato anche per quanto riguarda i cosiddetti giorni di stress termico. Sono stati 41 e magari non sono ancora finiti. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature contemporaneamente superiori ai 30 gradi. Anche questo non era mai accaduto. Notizie fresche, direi freschissime invece, che arrivano dal mondo dei motori. Parliamo di MotoGP, è il weekend del Gran Premio del Giappone. Alex Marquez poco fa ha firmato il miglior tempo nelle prequalifiche sul circuito di Motegi. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez, quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Giannantonio. Soltanto ottavo tempo per il leader mondiale Martin, ancora male Pecco Bagnaia, sedicesimo crono, sarà dunque costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per un altro giapponese che corre in casa, clavicola sinistra purtroppo fratturata. Nella notte su sabato qualifica alle 3.50 e gara sprint prevista domani mattina, sabato alle 8. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Soler, mamma mia, ve lo ricordate? Giudice di X Factor per una stagione, guapissimo, mamma mia. E non te lo ricordi? No, no. Io sì, io me lo ricordo. Alvaro Soler con il mismo Sol su Radio Number One. Allora, vi ho promesso una notizia che ho letto. Allora, non so come mai ultimamente mi escono fuori tutte le robe per i single. Tipo, hai più di 50 anni, sei single.
1: L'algoritmo ti viene a stanare l'algoritmo.
0: Ma io non sono single, però.
2: Allora scrivilo da qualche parte.
0: Devo scriverlo, magari adesso lo sto dicendo, mi sente, beh, cambiamo un po' argomento. Però c'era una notizia che era interessante, che vi riempirà secondo me di gioia, perché hanno fatto tipo un sondaggio, i soliti studiosi dell'Università del Massachusetts, dove hanno chiesto alle donne praticamente qual è la caratteristica maschile che più le attrae. E allora non sono i bicipiti, non sono gli addominali, non è l'eleganza, non è l'altezza, è la voce profonda.
1: La voce profonda.
3: Hai capito?
1: Allora io e Sergio siamo tagliati fuori.
0: No.
1: Lui fa la voce di Juan, tra l'altro,
0: non detto,
1: quindi
0: non è detto, a volte capita. No, nel senso, capito, te la puoi giocare molto bene tu,
1: sì,
0: Patrizio.
1: Sì. Tu dici? Non lo so, secondo me se la possono giocare bene, non so, altri nostri colleghi, Alvise, Federici, Chiari, Boselli, Gabbro,
0: Lucchini. Boselli l'ho visto su Instagram, che stava...
1: Michi Boselli,
0: ti amo, stava recitando una cosa con un cuore in mano e ha una voce
1: un cuore in mano addirittura, che non era il suo, era un cuore,
0: cambia il colore però del cuore.
1: Che colore era? Scusa, adesso mi state incuriosendo.
0: Un cuore marrone in mano.
1: Marrone, un cuore marrone.
0: Una poesia. Un cuore marrone.
1: Non stava benissimo quel cuore.
0: No.
1: Ok, va bene. Dai, salutiamo il nostro Michi, dai.
0: Io ho fatto dietro di te. È dietro di te, Michi.
1: È qua dietro, tra l'altro. È qua dietro. Ciao Michi, ciao.
0: Adesso lo invitiamo e approfondiamo la questione.
1: Tra l'altro ha una cosa marrone in mano.
0: Sì.
1: E il cuore?
0: Sì, va bene. Diciamo così. Vabbè, e niente, lo volevo raccontare, basta.
1: Grazie della voce profonda.
0: Comunque mi hanno già telefonato in tre. Mi hanno detto, che voglia di vederti.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: mia, che roba, tanta roba. CNC Music Factory, che anno era? 1990, Gonna Make You Sweat, il pezzo che abbiamo ascoltato. Tra l'altro era successo un casinone in quell'anno lì con questa canzone. Volete che ve lo racconti?
1: Assolutamente sì.
0: Avete piacere?
1: Abbiamo piacere, ne.
0: Allora ve lo racconto. Allora, dunque, la cantante che cantava Everybody Dance Now era Martha Walsh, eh? Non ero io, lo so, sembra uguale. Però non ero io. E tra l'altro loro due, cioè i produttori del pezzo, non l'hanno accreditata praticamente nell'album inizialmente. Cioè lei ha cantato Everybody Dance e loro non l'hanno pagata praticamente. Oh. E quindi fece causa al gruppo per ottenere il riconoscimento e i giusti compensi. E la vinse!
2: E ha fatto bene. E dopo che ha preso i soldi, Everybody Dance.
0: Everybody Dance Now. Ed è andata a prendersi un viaggio. Ha guardato Sky Scanner e si è preso un viaggio con Diana Ross.
1: Con Diana Ross, che c'è sempre. È sempre presente.
2: Sulla scaletta ha detto: no, non vengo.
1: Non vengo perché non mi sembra il viaggio giusto questo.
0: Esattamente. Vabbè, questi sono i deliri della copricola di Radio Number One, che continua con Olivia Rodrigo e la sua Stupid Song. Siamo quasi alla fine dell'appuntamento di oggi ed è quasi weekend, perché oggi è venerdì.

0: Anch'io voglio il vestitino che si scioglie con l'acqua come Olivia Rodrigo. Pensa che bello sotto la pioggia, che sei così che cammini, frupp, e ti prendi un po' di pioggia e rimani in mutande.
1: Oh, allora, non cominciare a parlare di vestitini. Buongiorno dal Melegari. Avete parlato prima degli vestitini e tutti gli accessori per gli animali. Qui alla fattoria è un disastro.
0: Cosa succede?
1: Allora, il maiale ha voluto cappotto, occhiali scuri e borsalino. Ho detto, mi divento un agente segreto. In realtà non c'è niente a che fare. Non vuole essere riconosciuto quando va in giro tra novembre e gennaio. Perché?
0: Tanto
1: lo conosco lo stesso. Il cane ha festeggiato il compleanno con 30 invitati. Ero l'unico umano, mi hanno annusato il culo per 3 ore. Una roba che te non hai idea. Poi la pecora non vuole più essere tosata.
0: Perché
1: a giugno c'ha un concerto reggae, vuole essere l'unica pecora con i dread. Io c'ho anche un business dietro, non posso fare. Allora, la capra, la più assurda di tutte, mi ha chiesto una torta di compleanno senza zuccheri e poi ha mangiato il tavolo.
0: Ecco, bene.
1: Il gallo pretende di essere chiamato Alexa, dice che vuole essere più moderno come sveglia. Non lo so, cosa gli passa per
0: cercare. Alexa, svegliami.
1: La cosa più strana me l'ha combinata l'asino. Gli ho detto, cosa vuoi anche te? Ah, una vacanza. Gli ho detto, dove vuoi andare? Ma non lo so, lo sai che in geografia sono un somaro.
0: Ah! Come vorrei farmi un weekend nella fattoria del Melegari. Avete Airbnb?

0: mi ha sbloccato questa canzone dei, dei giornalisti del 2017. Ricordi però non solo del 2017, sono un bel po' prima, quando Riccione era l'Ibiza italiana, ve lo ricordate?
1: Ma sei un baluba.
2: Di viale Ceccarini.
0: Viale Ceccarini al Maccaroni, quanti aperitivi, che bellezza, che bei ricordi, diciamo, di gioventù, no? Voi non andavate da giovani a...
1: Io non sono mai stato giovane,
0: infatti, chissà, magari ci siamo anche incontrati
2: non lo so,
0: qualche discoteca.
1: L'attacca
3: fa la baluba,
2: la Villa delle Rose,
0: allora pieni alle 7 del mattino sui cubi. Allora va bene, siamo arrivati alla fine. Baluba,
3: baluba.
0: Dobbiamo ricordare gli appuntamenti del weekend. Vado io?
2: Vai.
0: Allora, il best of di domani mattina, sempre tra le 7 e le 10, tutto il meglio della settimana. Tanta roba. E poi, finalmente un po' di pace. Domenica mattina.
3: Adesso questa qua me la devi spiegare, perché io mi sono rotto le scatole. Questa storia, finalmente un po' di pace la domenica.
2: Perché? Ma non c'è pace tra gli ulivi, devi capirlo, Manu, perché lunedì poi torniamo.
0: Avere sempre sti due grammofoni nelle orecchie. Allora, vabbè, un po' di pace, dicevo, nel senso, c'è il weekend number one e siamo soli soletti tra le 7 e le 10. Comunque grazie di tutto, è stata una bella settimana e
3: bella
0: grazie.
3: Settimana di
0: una bella settimana di tante cose. Ecco, grazie Patro Malo, sto scherzando ovviamente.
2: Grazie Sergio Sironi.
3: Se arrivo lunedì ci rivediamo.
0: Baluba,
3: grazie alla Baluba
2: per Doriani.
0: Buon weekend.
4: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
3: No Mickey, metti giù il cuore. E il problema di arrivare in anticipo è che poi devi aspettare quelli che arrivano puntuali.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
9: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
10: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
11: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 10, ci sono le notizie.
0: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Mi senti?
14: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
13: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
14: No.
13: Mi senti?
14: Niente. Ti vedo frizzato.
15: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
16: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
17: Spacca notizie, solo su Radio Number One.
11: Due minuti dopo le 10, buon venerdì 2 ottobre. A tutti voi, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Oggi tutti e due in onda da Milano. Ben arrivati da Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Milano, una Milano bellissima che mi ha accolto con un sole quasi, io non lo so, io ti dico primaverile.
11: No. Ma dove l'hai visto? Ma ce l'hai disegnato sugli occhiali? Vabbè, ma il sole pallido.
18: Allora, se sole pallido. No, io vedo il sole,
11: fratelli d'Italia.
18: No,
11: poi ne parliamo, perché stasera c'è la nostra nazionale che scende in campo con Zizou, ma prima dobbiamo parlare di un sacco di notizie che ci interessano, dai, dobbiamo dirlo un po'.
18: Avremo
11: di più.
18: Anche un ospite più tardi.
11: Willy Peyote. Peyote, che sarà con noi a partire dalle ore 12. Intanto, dai, partiamo subito con la nostra musica number one.
17: Gli spacca notizie.

0: Miss.
1: Miss Italia, questo è Dito nella Piaga, alle 10:06 ad aprire il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie su Radio Number One. Allora, parliamo di questa iniziativa di questo imprenditore in Puglia. Noi vi raccontiamo queste storie perché, insomma, magari speriamo che poi qualcuno, ascoltandole, possa anche imitare, no, gli esempi positivi, perché mica voglio imitare quelli negativi, no? Imitiamo quelli positivi.
2: C'è già troppa gente che imita quelli negativi. Pensiamo ai positivi, pensiamo agli imprenditori. In questo caso questo è un signore che si era già fatto notare per altre iniziative, Barone Colucci. Lui che cosa fa per i propri dipendenti in questo momento di difficoltà? Capisce che i dipendenti spendono molto di più di gasolio e di benzina per raggiungere lo stabilimento, e allora dà 50 centesimi in più, insomma dà una
1: per ogni
2: una...
1: litro di carburante.
2: Sì, insomma gli aiuta. Sì. Una cosa concreta. Altre aziende, per esempio, prevedono, non so, un giorno di smart working ogni 5 e si parla di welfare aziendale, cioè capire il problema dei propri dipendenti, no?
1: Allora, diciamo che insomma è un'iniziativa molto molto interessante, perché le persone che devono raggiungere questa azienda con la macchina e che magari tutti i giorni, insomma, hanno delle spese, come dire, importanti, sicuramente lui già, voglio dire, è andato incontro, no, ai suoi dipendenti. Questa è una misura che voglio dire è assolutamente, come dire, condivisibile. Poi non so quanti imprenditori, adesso non so esattamente quanti dipendenti possa avere questa azienda, ma metti che ne abbia parecchi, insomma il costo sicuramente per l'imprenditore c'è, però rendere felici i dipendenti credo che sia anche un bel modo per creare un clima favorevole, no, all'interno dell'ambito lavorativo, no?
2: Beh, assolutamente. Lui aveva pensato anche al premio nascita, prima ancora, insomma è uno che si muove nei confronti dei suoi dipendenti, evidentemente lo può fare. Non penso che sia l'unico imprenditore che lo può fare, a volte
1: sì.
2: È proprio la decisione, no? 50 centesimi a litro non sono nemmeno pochi. Però è un contributo concreto per chi va a lavorare nello stabilimento.
1: Allora, questo mentre si avvicina questo traguardo dei 60 anni di attività da festeggiare, quindi Barone Colucci, noi lo abbiamo voluto citare perché qualcuno scrive, raccontando la sua storia, che è una storia industriale di altri tempi e fuori dal comune, anche se noi abbiamo raccontato spesso di imprenditori che hanno fatto, no, hanno preso iniziative assolutamente belle, diciamo, verso i propri dipendenti, quindi questo non è il primo.
2: Lui il titolo di Barone non l'ha comprato da quella cosa là,
1: no,
2: di Emanuele Filiberto,
1: immagino di sì, adesso indaghiamo e ve lo diciamo, ma insomma in questa storia non è la cosa più importante.

Katy Perry, California Girls. La musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, vi stavamo raccontando la storia di questo imprenditore pugliese che si chiama Vito Antonio Colucci ed è barone. Allora, per darvi la dimensione, diciamo, di come questo personaggio sia assolutamente singolare, all'età di 88 anni

0: giorno per i 200 dipendenti cominciano a essere 200 euro al giorno, moltiplicati per un mese diventano tanti. Lui aveva fatto anche questo premio molto bello, 2000 euro una tantum a chi ha un bambino, più 400 euro al mese per i primi 20 mesi del bambino. Questi sono aiuti molto concreti da parte di un imprenditore.
1: Allora, no? Diciamo che questa azienda, tra l'altro, è leader nel settore dell'irrigazione a goccia. Vabbè, questo è un dettaglio, ma insomma noi abbiamo voluto raccontare questa storia perché sicuramente, diciamo, in un momento di difficoltà in cui tutti chiedono aiuto a tutti, perché poi alla fine è questo, no? La Meloni chiede aiuto all'Europa, noi chiediamo aiuto alla Meloni. Qualcuno chiederà aiuto a noi, e quindi se c'è qualcuno che prende l'iniziativa privata, perché in questo caso ovviamente è un imprenditore che decide di andare e di fare un passo andando incontro ai propri dipendenti, è sicuramente ben accetto. Quindi noi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori se qualcuno ha avuto la fortuna, no, di aver lavorato o lavora per imprenditori così lungimiranti,
0: o magari se c'è anche qualche imprenditore che ha fatto un piccolo aiuto, un piccolo bonus, magari concede lo smart working una volta, due la settimana, per risparmiare,
1: vi paga la benzina ogni tanto, per dire, cioè può anche essere, no?
0: Quello sarebbe oro.
1: Vi paga una risonanza magnetica.
0: Ma no, la risonanza?
1: Beh, scusa, la risonanza magnetica a pagamento costa un botto di soldi, cioè, quindi voglio dire, potrebbe anche essere questo. Vabbè, insomma, in attesa dei vostri messaggi, noi ci ascoltiamo Gali. L'hai visto la Fashion Week?

0: Animali con Paprika. Allora, stavamo parlando qui negli spacchi notizie di questo barone Colucci che in Puglia va incontro ai propri dipendenti e dà 50 centesimi per litro di benzina. Insomma, un imprenditore abbastanza, come dire, particolare, che in questo momento di difficoltà aiuta i propri dipendenti.
1: Beh, sì, mi sembra un bellissimo aiuto, no? C'è
0: ascoltiamo.
1: Un messaggio?
0: Sì, sì, sentiamo cosa dice questo nostro ascoltatore.
2: Buongiorno, spacca notizie.
0: Buongiorno.
2: Marco da Biella.
0: Ciao Marco.
2: Io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare nei primi anni 90, la fabbrica in cui lavoravo ci pagava poi gli straordinari in busta, ma ci dava dei premi, premi produzione così in buoni benzina, perché la ditta poteva scaricarli. Quindi direi che mai come adesso ci sarebbero bisogno di buoni benzina. Ciao, buona giornata.
0: È vero, ragazzi. Buoni benzina valgono di più, di tutto. Più della macchina.
1: Più di una catenina d'oro.
0: Allora, rimanete con noi, perché tra poco vi portiamo a San Giovanni Rotondo. La crisi si fa sentire anche lì. E attenzione, ci sono momenti di crisi, ma perché ci sono meno devoti di Padre Pio.
1: Ah, quindi è una

0: crisi della fede.
1: Crisi della fede.
0: Attenzione.
1: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Ma come? Cesare Cremonini, Paparazzi. A me piace molto, devo dire, questa svolta musicale di Cremonini, giusto? Sì, bello.
1: Molto carina. Molto,
0: molto, molto bello questo singolo, sì.
1: Anche simpatica. No, non si dice di una canzone, mi piace questa cosa. Ah, mi piace.
0: Io la trovo innovativa a livello di suono. Più
1: a
0: che
1: me
0: altro.
1: Dà anche un po' di leggerezza.
0: Sì,
1: bella,
0: ragazzi,
1: dà.
0: Ho bisogno di leggerezza. Allora, andiamo a San Giovanni Rotondo, dove in realtà qua ci sono delle problematiche. Perché attenzione, no? Io mi ricordo tanti anni fa, ci sono andata anch'io a San Giovanni Rotondo. Adesso non dico proprio in pellegrinaggio, ma a vedere insomma, la tomba di Padre Pio. Eh beh, sì, se sei lì in Puglia, cioè un attimo, no? Giri con la macchina, ci vai. Però diciamo si sta registrando un calo di pellegrini che ha aperto una dura avvertenza con i lavoratori. Ci saranno dei licenziamenti.
1: Assolutamente, 38 persone dovranno essere licenziate. Il tema è che il giro d'affari, dobbiamo dirlo, attorno alla, insomma, a queste visite a San Giovanni Rotondo è davvero notevole. Si parla di questi lavoratori che costano circa 1 milione di euro all'anno.
0: Però, okay?
1: Spiega il commercialista, insomma, di tutta l'azienda, perché di fatto dietro c'è un'azienda, per pagarli possiamo attingere solo dalle offerte. Tu pensa quindi il business che c'è dietro a Padre Pio. Certo, dirla così magari un pochettino brutta per chi no, per chi ci crede, per chi ha fede, ma è indubbio che dietro a Fatima, dietro a Louvre, anzi davanti, non dietro, ci siano proprio...
0: A Lourdes.
1: Ci siano proprio tutti questi. Cos'è detto Louvre?
0: Louvre.
1: No, Lourdes. Ci siano tutti
0: questi. No, a Louvre entrano così, no? Cioè,
1: no,
0: lo sai
1: ci
0: che
1: siano questi affari, non è un segreto. Però ecco, il calo è notevole. E questo è molto interessante, perché la gente non va più.
0: Ma questo. Guarda, questo non lo so, perché in realtà, per esempio, se vai a San Pietro, lì intorno ci sono tutti questi negozi, no? Di articoli, per esempio, religiosi, che ancora mi sembra di capire, però lì è diverso perché c'è il Papa, c'è la Santa Sede. Sì. Quindi, naturalmente, è un po' diverso, no? Arrivano pellegrini da tutto il mondo, c'è il Papa. Padre Pio, in realtà, dicono gli ingressi sono in calo dal 2018 e pare che siano stati chiusi parecchi negozi nel viale, quindi ovviamente se non arrivano i pellegrini, che sono quelli che comprano questi oggetti, no? Che fanno le offerte, eccetera, è indubbio che molte persone che sono impiegate, diciamo, in questi lavori lì a San Giovanni Rotondo vengano licenziati.
1: Cioè, ho visto il dato del 2018, 448.000 pellegrini, mamma mia, 500.000 di persone. Adesso sono arrivate nell'anno del giubileo, sono state quasi 200.000, quindi evidentemente il calo è stato notevole. Sai che cosa ci vorrebbe? Non voglio essere blasfemo, forse
0: un miracolo.
1: Bravissima, un miracolo.
0: Vabbè,
1: ci
0: ragazzi,
1: vorrebbe,
0: però...
1: lo si dice ogni tanto in alcune aziende, ci vorrebbe un miracolo. Vorrebbe invece un miracolo. Ci vorrebbe un miracolo vero. Vedi tu la gente come ricomincia ad andare.
0: Lo so, quello è vero, ma si vede che anche Padre Pio si è un po' stufato di fare i miracoli, perché dice, poi c'è, io faccio i miracoli, poi c'è chi distrugge tutto, così, e quindi miracoli non li faccio più. Vabbè, insomma, dai, monitoriamo la situazione. Che ne dici? C'è Shakira!

0: Sabrina Carpenter con Taste, la musica di Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, stavamo parlando della crisi dei devoti, dei pellegrini che a San Giovanni Rotondo non vanno più e non vanno più a trovare Padre Pio, e quindi lì sono costretti, perché i negozi chiudono, non vendono più articoli legati alla fede, alla religione, e ci sono licenziamenti. Allora, c'è una nostra amica che scrive: il parroco che mi ha sposato mi ripeteva sempre: credi nella fede, non credere nella chiesa, è tutto un business.
1: Attenzione, qui abbiamo una critica forte. Allora, io distinguerei, però, voglio dire, allora il business, sì, il business è arrivato dopo, però non ha mica nessuna colpa Padre Pio, poverino.
0: No, se, Padre Pio, dopo, no, certo.
1: Se il business è arrivato dopo, è indubbio comunque che ci sia tanto business, cioè non poco, proprio tanto, tanto, tanto. Attorno, ripeto, Lourdes, no? Louvre, Fatima,
0: Medjugorje. Guarda, io ti dico, quando sono andata a San Giovanni Rotondo, sono andata a vedere la tomba di Padre Pio, ho avuto questa impressione, cioè lui che ha fatto, diciamo, del nulla, della povertà, poi arrivi lì, c'è tutto questo sfarzo, l'ho trovato,
1: vabbè,
0: cioè allora... un po' esagerato. Comunque vabbè, non credo che sia a questo dovuto, voglio dire, la crisi dei fedeli, no?
1: Devoti
0: che vanno meno in pellegrinaggio, quindi
1: io vedo tantissima gente che fa questi cammini, anche loro riportano cammino di Santiago, cammini stanno andando
0: tantissimo,
1: però chi cammina non è esattamente
0: vabbè, non è che va in Puglia da Milano, fai cammino però attenzione, c'è un uomo che potrebbe sicuramente farlo, perché mi si è arrampicato su un traliccio e lui, voglio dire,
1: non è lontano,
0: lui abita a Cellino San Marco. Rimanete lì, perché tra poco vi raccontiamo che cosa ha combinato Albano. Ha combinato un'altra. Subito dopo una grande canzone in arrivo.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: One More Time, protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Anche i Daft Punk si sono schierati contro l'intelligenza artificiale, poi magari ne parliamo con anche Willy Peyote, che sarà con noi a partire dalle ore 12 e parleremo con lui del suo ultimo lavoro, no? Anatomia di uno schianto prolungato. Sento del rumore io sotto, è Albano? Stai ascoltando Albano? Allora, attenzione, perché quest'uomo, che ha veramente mille vite, ha 84 anni a breve, avrà, no? Giusto? Sì, quindi sì. Insomma, non è un giovincello, cosa ha fatto?
1: Ma ci deve arrivare, però, nel senso che ho capito, però se si mette a fare queste cose qua deve stare un pochettino attento. Insomma, si è arrampicato come un giovincello, ma ci sono le immagini, sono davvero incredibili. Avete presente quei tralicci, no, di ferro che sostengono le luci, le casse, no, ai margini di un palco, no?
0: Tutte che sono bassi, sono alti.
1: Sono alti, ci si arrampica facilmente, vero, no? Perché hanno tutti. Però voglio dire, se hai 84 anni e stai cantando Felicità, voglio dire, magari puoi anche evitare sui social, ovviamente, la gente è impazzita, hanno scritto di tutto, no?
0: Io mi immagino i figli, no? Perché poi, voglio dire, già normalmente se tu hai un genitore anziano che fa delle cose così pericolose, già ti arrabbi, no? Cioè chiami magari tua mamma, tuo padre, dici: ma cosa hai fatto? È pericoloso, non fare queste cose. Io mi immagino lui che comunque ha 200 figli, quanti ne ha? 6, 5, 7? No, vabbè, però ne ha tanti. Sì. L'hanno visto arrampicarsi lì, insomma, lo conoscono, no? Perché poi lui ha questa energia irrefrenabile, però cantare a squarciagola, ragazzi, vabbè, Felicità, arrampicato al traliccio, secondo me lo può fare solo lui.
1: Poteva cantare anche Volare, già che c'era, prendeva prestito. Allora, sui social, gente che scrive: me lo ricordavo diverso Spider-Man. Vabbè, questo ci sta.
0: Effettivamente.
1: Ne appendo uno simile a Natale fuori dalla finestra, perché
0: non è male.
1: Assomiglia a quei
0: Babbo
1: Natale, quelli appesi fuori dalle finestre, che poi rimangono anche in primavera, in estate, alcune volte. Sì, no, beh, lui è sempre molto, molto particolare, dai, è anche simpatico. Però ripeto, ma gli altri che erano attorno cosa hanno detto? Madonna, questo qua che
0: ma
1: sale,
0: che è,
1: si sono messi sotto.
0: No, secondo me si sono fatti il segno della croce, perché ultimamente, tra l'altro, artisti molto più giovani, ma molto più giovani di Albano, sono caduti sul palco, no? La prima volta, ma poi artisti della sua età che si sono rotti qualcosa e sono dovuti rimanere fuori dalle scene. Però, ragazzi, fermare Albano, secondo me, è un'impresa impossibile. Tra l'altro, l'aveva già fatto questo è accaduto a Bagheria, in provincia di Palermo, l'aveva già fatto in Sicilia, una cosa del genere. Quindi, evidentemente, gli piace arrampicarsi. Cioè, una volta magari si arrampicava su altro, adesso sui tralicci.
1: Sì, sugli alberi, magari in gioventù, della sua grande tenuta.
0: Sì,
1: no,
0: può essere. Pensavo ad altro, ma vanno bene anche gli alberi. No, dico così, cioè comunque. Vabbè, dai, vanno bene anche gli alberi.
1: Dimmi.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Oh, rimanete con noi perché tra poco vi portiamo nella foresta, ma non perché vogliamo andarci noi, anche se sarebbe sicuramente bellissimo, ma perché sembra che questo esperimento è qualcosa di molto interessante per alleviare l'ansia dei ragazzi, perché sono sempre più ansiosi, ma non solo loro. Funziona il fatto di portare, diciamo così, virtualmente i banchi di scuola in mezzo agli alberi.
1: Con rotelle o senza rotelle? No, perché se ci sono ancora...
0: Vabbè, ma virtualmente, sennò sarebbero con le rotelle in quel caso, sono come nei porti, capito? Virtualmente.
1: Adesso arriverà il messaggio dei nostri ascoltatori: due sberle a ste ragazzi, due sberle, altro che ansia.
0: No, no, invece ascoltate perché è un progetto assolutamente bello e interessante. Ne parliamo tra pochi minuti, tanto c'è Lenny Kravitz.

0: Kids con Stand. Vabbè, lui in realtà i tronchi degli alberi li usa per fare allenamenti, cose così, capito, in mezzo alle foreste, con dei risultati direi assolutamente tangibili. Cosa ridi?
1: Dovrei sommare tutti i tuoi interventi su Lenny Kravitz, fare un unico file e spedirglielo.
0: Poi quando mi capiterà l'intervista gli dirò: però hai la testa grossa, ha detto questo. Ognuno c'ha qualche difetto, ce lo deve pure avere.
1: Infatti, dai,
0: rimanete con noi, no? Tra poco vi portiamo a scuola ma nella foresta.
1: Vabbè, dai, io ci vengo volentieri.
0: Ok.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
0: Radio Number One Notizie.
8: Una buona giornata da Patrizio Romano. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2000 persone. Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello in volo contro il pilota della Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco. Comporterà l'arrivo nella regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi. Caro carburanti, anche Tamoil adotta il tetto ai prezzi fino al 31 ottobre. La società segue l'esempio di Eni, IP e Kuwait, raccogliendo l'appello delle istituzioni. Un lavoratore di 50 anni dipendente di un'azienda metalmeccanica della Bergamasca è stato licenziato dopo che un investigatore privato incaricato dall'azienda lo aveva visto giocare a calcetto durante alcuni giorni di malattia. L'uomo aveva ricevuto nel 2023 una diagnosi di sospetta sclerosi multipla, poi confermata dagli accertamenti. Ebbene, il tribunale ha ritenuto il licenziamento non giustificato, disponendo un risarcimento. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, ovvero 2 gradi e mezzo al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando tra l'altro il precedente record stabilito nel 2003, lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record anche a maggio e settembre. Nations League, stasera a Parigi gli azzurri di Mancini sfidano la Francia. Il CT scioglierà i dubbi soltanto dopo la rifinitura. Da verificare le condizioni di Ken, davanti potrebbe debuttare Vergara a destra, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito confermati. Verstappen su Red Bull è stato il più veloce nella prima sessione di libere a Sepang. In Malesia poi Russell e Ajar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, seguito da Hamilton. In corso le libere due con il rischio pioggia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: bellissima voce di Olivia Dena, Baby Steps, alle 11:06. Buona mattinata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, noi sappiamo già che questa notizia che stiamo per dare, dopo la vicenda della famiglia nel bosco, anche se stiamo parlando ovviamente di, come dire, problematiche diverse, magari susciterà qualche riflessione. Allora, perché diciamo, questa ricerca realizzata dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR insieme al liceo Fermi di Cecina, Livorno, ha coinvolto 54 studenti tra i 17 e i 18 anni e insomma qui c'è un percorso interessante che adesso vi spieghiamo da fare nei boschi per riuscire a far combattere l'ansia giovanile che attanaglia sempre di più i ragazzi.
1: Allora, l'iniziativa si basa appunto su questi studi che hanno evidenziato questi effetti positivi, no, del trascorrere tempo nei boschi sul benessere emotivo. Ecco, poi noi adulti spesso quando parliamo di ansia giovanile abbiamo sempre due possibilità: o facciamo i superiori e ai nostri tempi l'ansia giovanile non c'era, ci arrangiavamo, oppure siamo aperti e cerchiamo di capire il problema. In questo caso il progetto nasce insomma da un'apertura nei confronti di questi ragazzi ed evidentemente la natura, il bosco, crea delle sensazioni positive sulle quali lavorare, no?
0: Sì, ma insomma si parla proprio di benessere emotivo. Calcolate che gli studenti che hanno diviso, diciamo, in due gruppi, no?
1: Sì.
0: Gli studenti, quelli che hanno continuato a svolgere, diciamo, delle attività normali, e altri all'interno di questi boschi, ovviamente accompagnati. Gli studenti coinvolti nel percorso di terapia forestale, carina questa, questa definizione, hanno registrato livelli di ansia inferiori rispetto ai coetanei che hanno seguito le normali attività scolastiche. Adesso è chiaro che, no, mi viene da immaginare, insomma, che non è possibile da tutte le parti portare gli studenti nel bosco, devi averne intanto uno vicino casa, poi magari può andar bene anche un parco, perché secondo me io mi viene in mente L'attimo fuggente, bellissimo film, no?
1: Quando li porta fuori
0: fuori e tiene Robin Williams lezione, no, agli studenti.
1: Fantascienza,
0: però vedi che poi ci si, cioè, no, si torna indietro, si va avanti ma si torna sempre indietro a questi metodi.
1: E comunque quel film lì, sai quanti spunti ha dato a tantissimi insegnanti del mondo che hanno detto: cavoli, con un po' di fantasia in più quanta attenzione potrei avere. Comunque qua si parla di 4 incontri settimanali da 3 ore, quindi non poco, tra marzo e aprile. L'hanno fatto quest'anno: camminate lente, attività sensoriali dedicate all'ascolto dei suoni, natura, aromi del bosco, insomma fare una passeggiata nel bosco.
0: Ecco, tutto quello che comporta stare in mezzo al bosco. Beh, ci sembra una notizia assolutamente interessante. Per i dettagli adesso li studiamo un attimo, anche perché magari secondo me farebbe bene anche a noi due. Magari tu nel bosco ci vai già, io un po' di meno.
1: Io ci vado spesso d'estate.
0: Però non si vedono i risultati, come mai?
1: Ma non è vero che sono ansioso! Non è vero che sono ansioso!

0: ha capito, usare diciamo dei metodi diversi ha portato a dei risultati molto interessanti.
1: Allora, il campione in questo caso era abbastanza limitato, però quando poi hanno fatto dei test, no? Dopo queste passeggiate nel bosco, hanno visto che questi livelli di ansia inferiori nei ragazzi insomma che avevano fatto queste attività avevano una durata tipo di 11 settimane, cioè quindi per 3 mesi ti rimane l'effetto, no? L'effetto benessere,
0: sì,
1: no?
0: Poi,
1: dopodiché finisce e rientri. Però poi non mi manca una cosa, mi manca come fanno a misurare l'effetto ansia, però penso che attraverso dei colloqui, no? Con degli psicologi e altro, parlando con i ragazzi, capiscano insomma se stanno meglio, se non stanno meglio.
0: Vabbè,
1: la natura secondo me non fa male, organizzata bene, io ci vedo, ecco, penso adesso all'organizzazione scolastica, farle andare
0: Sì, è un po' difficile. Io mi ricordo quando abbiamo parlato, ti ricordi, no, dell'attività per esempio di fare l'orto, mandare i cosiddetti proprio i ragazzi a zappare, perché magari qualcuno con delle problematiche impegnato magari in attività di questo tipo poteva essere assolutamente d'aiuto. Beh, in questo caso non succede, diciamo, però lo stare a contatto con la natura sicuramente ti fa stare meglio.
1: Io
0: no?
1: Ad esempio, una volta, qualche anno fa, ero andato a fare un weekend, mi sembra a giugno, al mare, non mi ricordo dove, avevo visto una locale classe, erano sulla spiaggia con un insegnante, con i ragazzi.
0: Ero
1: passato accanto e questi qua stanno facendo una lezione di storia, di geografia, non mi ricordo più, e probabilmente in quel momento l'insegnante ha detto: sapete cosa c'è? Oggi andiamo
0: in spiaggia
1: e questi automaticamente si mettono in uno stato di tranquillità.
0: Però dopo, quando torni in classe, ti viene la depressione.
1: Ma
0: sentiamo un po'.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: Non è che per caso, però, poi a portare gli studenti nel bosco mi arrivano gli assistenti sociali.
0: Ma no!
2: Siamo la fine della famiglia del bosco, vero?
0: No.
2: Non per far polemica, però, sai. Matteo da Soncino.
0: No, ci sono i prof, anzi.
1: Quelli li avevano isolati nel bosco, i loro figli. In questo caso si parla di andare tutti assieme.
0: Esatto. Però certo, qualcuno potrebbe dire: ma come, quelli vanno nel bosco, gli fanno seguire le lezioni e gli portano i miei figli. Qua ci sono i ragazzi che per farli riprendere li portano nel bosco. Sono due cose però completamente diverse.
1: C'è solo la parola bosco in comune, poi sono due storie completamente diverse.
0: Vabbè, dai, vediamo se si può provare, che ne so, anche in qualche altra città, magari più grande, dove forse insomma questa esigenza si sente anche di più.

0: You Gel, Evil Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Vabbè, allora ci sarà il sole oppure piove? Claudio, toc.
1: Vediamo.
0: Ti vedo assorto lì.
1: Vediamo. Ah, ma no, vabbè, ma è sole, dai, ormai è tutto uguale, si va avanti. Guarda che bel
0: come
1: sole.
0: È tutto
1: che
0: uguale,
1: c'è
0: ma non ha detto che c'è il giro di boa che arriva l'autunno?
1: No, più avanti.
0: Ah, più avanti. Vabbè, dai.
1: Se vuoi ti dirò anche la data di quando peggiorerà il tempo. In anteprima.
0: In anteprima, sì, proprio in anteprima.
1: Sì,
0: dai. Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Il weekend è fatto per dormire.
4: È fatto per uscire
5: o per cantare a tutto volume,
6: ma soprattutto per stare insieme.
7: Qualunque sia il vostro programma,
8: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
9: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
10: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi

0: number one meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e soprattutto del weekend. In questo avvio di ottobre l'alta pressione tende a consolidare la sua presenza sul nostro paese. Nel fine settimana ci attendono giornate in prevalenza soleggiate in tutta Italia, con piogge praticamente assenti, fatta eccezione per una blanda instabilità residua sulle zone alpine. Le temperature nei prossimi giorni rimarranno al di sopra delle medie stagionali. Il bel tempo continua fino a mercoledì, poi tra mercoledì e giovedì, dunque 7 e 8 ottobre, arriverà il brutto tempo con un deciso e diffuso peggioramento. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
3: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Le Cazzai Animal alle 11:31 minuti in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, questa sera c'è una partita che diciamo sulla carta dovrebbe essere una partita, è sempre stata una partita di grande fascino, impatto, no? L'Italia contro la Francia col nuovo CT Zizou, che in conferenza stampa ha detto, non è che lui ha rimosso chiaramente la testata a Materazzi, perché ovviamente figurati a distanza di anni ancora glielo chiedono, però lui dice vabbè, in fondo io ho fatto tantissime altre cose belle, mi concentro su quelle, quindi magari si è stancato un po' di parlare della testata che gli è costata peraltro il mondiale probabilmente, no? Quindi vabbè, insomma, lui di persona, dico, ma anche alla nazionale francese
1: di sicuro rimane comunque una macchia nella sua bellissima carriera. E dall'altra parte invece, sempre in conferenza stampa, il CT Mancini è stato anche abbastanza simpatico, perché ha detto insomma per fermare questa Francia ci vorrebbe un raffreddore, ma non a uno,
0: a tutti, bene, anche alla panchina,
1: almeno a tre o quattro, insomma, fatto. Allora, noi in questo momento, non voglio essere cattivo, forse nemmeno contro gli 11 panchinari, i primi sostituti ce la faremo, perché sono giocatori di un livello altissimo. Poi non so se stasera ci saranno tutti, però la Francia in questo momento ha un valore immenso, è una delle squadre più forti
0: da qualche
1: al mondo,
0: anno, un valore immenso
1: al mondo. Poi chissà, poi in queste partite qua a volte succedono anche cose strane, la squadra più forte magari sopravvaluta l'altra, ci può essere un filo di nervosismo,
0: sì, guarda, non lo molto so, banalmente ci può essere la sfiga della serata, ma insomma sai, però quando hai titolari e panchinari, che uno si sente anche male a dirlo perché sono dei giocatori incredibili, molti hanno detto guarda la nazionale francese di calcio, che conta un sacco di giocatori di seconda generazione, figli di immigrati, e guarda l'Italia che insomma adesso forse ne ha inseriti un paio, poca roba. Vabbè, insomma, non è che questa possa essere solo la soluzione, ma insomma si potrebbe, io dico, guardare ogni tanto anche da quella parte dove non si guarda mai.
1: Però ripartiamo insomma dalla parte positiva. In Turchia l'Italia ha giocato molto bene, ha entusiasmato, questi giovani hanno giocato molto molto bene, vediamo che cosa succederà in campo. Non c'è Mbappé,
0: non c'è Mbappé, però
1: è vero che ci sono tutti gli altri,
0: c'è il mondo,
1: però
0: capito?
1: Io ogni volta che vedo giocare Mbappé mi impressiona sempre,
0: sono impressionante,
1: meglio che non ci sia, ci sono tutti gli altri, Dembélé, Olise, Desiree,
0: ma sì, c'è il mondo, c'è il mondo.
1: Voi prendete un nome, gli mettete la finale accentata, lo mettete dentro la Francia.
0: Però vediamo, perché almeno abbiamo visto in conferenza stampa un Roberto Mancini che, sai, lui non è molto diciamo che la sua dote principale non è sicuramente la simpatia, no?
1: No.
0: Però almeno l'abbiamo visto sorridere di più, ovviamente, dopo l'ultima partita che insomma ha giocato la nazionale, che almeno qualche commento sulla stampa positivo lo ha fatto scrivere, perché sennò era veramente tragedia, certo. Dopo la prima partita.
1: Ma un bel pareggino.
0: Basta pareggi.
1: Cosa vuoi, 4-0 per la Francia? Io non metto
0: No, pareggio no, però. Pareggio no.
1: La vittoria per l'Italia non è contemplata.
0: Tu devi non dire, lo so.
1: No. Io un 2-2 con
0: lo porti a casa.
1: 8.000 parate di Donnarumma.
0: Fantastico, ci teniamo tra poco.

0: Summer Funk con Francesco Gabbani. Allora, è già arrivato Willy Peyote, sì. Che però è già andato via da quando gli abbiamo detto che io e Claudio tifiamo Juve.
1: Basta, no, l'intervista è annullata. L'intervista è annullata.
0: Vabbè. È annullata, ha detto no.
1: No, veramente, lì ho fatto una bella battuta, ha detto anche qui a Milano.
0: Ragazzi, vabbè, purtroppo, però yes. Vabbè, insomma, non è più come un tempo, cioè capito, non è che siamo più effervescenti come un tempo. Allora, dai. Tra poco saremo in diretta con Willy Peyote, che rimarrà con noi per un po' qui su Radio Number One. È in arrivo una grande canzone e poi vi portiamo a Napoli.
1: Beh, è sempre bello tornarci ogni tanto.
0: Sì, dai vigili urbani. Sì,
1: ecco, dai vigili urbani magari meno, però è una storia particolare.
0: Tra poco.
2: Gli spacca notizie. Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: iperceramica.

0: Just Stop Me Now, grande canzone, protagonista come sempre qui nello spazio dedicato alle grandi canzoni con i Queen, un singolo che è stato registrato nel 1978 in Francia, a Nizza esattamente, e che Freddie Mercury voleva, nel quale voleva inserire solo il suo assolo di piano, ma poi Brian May in uno slancio creativo, per fortuna, ha inserito anche la sua chitarra.
1: Vabbè ragazzi, non è che ha messo dentro una robetta.
0: No, Brian May. Ti ricordi l'episodio che ci ha raccontato Zucchero di Brian May?
1: Sì,
0: a me ogni tanto mi tornano in mente questi aneddoti. Incredibile,
1: molto,
0: vero?
1: Assolutamente.
0: Allora,
1: dai, andiamo a Napoli.
0: Andiamo a Napoli.
1: Napoli è sempre foriera di notizie anche molto particolari, no? Napoli ha questa, insomma, questa idea di città e anche di persone che ci abitano molto fantasiose e molto particolari, quindi ne escono sempre delle storie particolari. Qui abbiamo i vigili urbani di Napoli che si arrabbiano e si rifiutano di aprire il portone del comune. Immaginate il bel portone di legno,
0: certo,
1: bello bello grande, perché dicono: noi non siamo portinai, qui ci vorrebbe uno con un bel accento napoletano, no? Che fa, tu lo sai fare l'accento napoletano?
0: No, non lo so fare. Non è portineria.
1: Ha detto no, non c'è il motore, non c'è il meccanismo, così e quindi noi non facciamo servizio di portierato, custodia, aperture di immobili.
0: E vabbè, meglio comunali. Perché se qualcuno deve andare a vedere le multe, non va perché dice: io ho provato, ma i vigili non mi aprono perché non vogliono fare un lavoro che non compete loro. A dire il vero, però ragazzi, se manca
1: adesso,
0: il personale,
1: io adesso devi assumere il portinaio delle porte. No, allora, in generale è vero che i vigili urbani un po' in tutti i comuni d'Italia poi alla fine non devono fare solo il loro mestiere, ma li usano per fare tante cose.
0: Scusa,
1: no?
0: Guarda, molto banalmente a me è successo, dunque, quando in realtà ero lì perché io arrivo sempre prima, hanno annullato un treno, tra l'altro il giorno che dovevo venire a Bergamo, e ho detto: no, guardi, vado a chiedere lì nell'ufficio in stazione centrale di Trenord. Io ho beccato per caso un rappresentante, no? Di Trenord che stava uscendo, perché altrimenti era tutto chiuso, io potevo star lì a suonare 3 ore, ma non c'era nessuno, capito? Quindi non è solo i vigili urbani a Napoli, attenzione, perché è facile fare della geografia, capito? Non c'è sia a Napoli, ma in realtà è un po' in tutta Italia.
1: Va bene, vedremo come andrà avanti. Mi immagino un film con Totò, con gli altri, con questi dialoghi, no? Con i vigili urbani che dicono: no, il portone si apre.
0: No, però domanda: se tu hai una multa da pagare, arrivi e trovi chiuso.
1: Non paghi.
0: ragazzi, un vantaggio ci deve pure essere. Che bello!

0: Pochi minuti alle 12 in diretta qui su Radio Number One negli Spacchi Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, pronti? Perché tra poco arriva con noi Willy Peyote.
1: Willy Peyote, due chiacchiere qua fuori.
0: Qua fuori, qua dentro.
1: No, dico qua fuori, in questo momento.
0: Lui sta chiacchierando qua fuori. Sì.
1: Non parleremo di calcio. Al limite dell'Italia. Ecco, dell'Italia si può parlare.
0: Ma vediamo. Insomma, parliamo sicuramente di musica tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati da Danny Nardi. Caso Garlasco. I legali dei genitori e del fratello di Chiara Poggi hanno fatto sapere che la famiglia della vittima non intende costituirsi parte civile nei confronti di Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, così ha detto l'avvocato compagna. Francia, scontri, studenti polizia, feriti presidi e agenti, riunione d'emergenza del governo, situazione tesa in tutto il paese, 119 persone tra studenti e personale scolastico feriti, 83 gli agenti coinvolti, un preside ferito ad un orecchio nel nord, a Marsiglia un altro è stato cosparso di benzina, circa 2000 persone, quasi tutti minorenni, fermate. Un distributore di carburante di Mariano Comense è stato sanzionato per circa 20.000 euro dalla Guardia di Finanza dopo che i controlli avrebbero fatto emergere irregolarità nelle comunicazioni dei prezzi trasmesse al Ministero delle Imprese del Made in Italy. A darne notizia è il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como con un comunicato stampa diffuso ieri. Un pitone si aggira nei boschi di Induno Olona e la segnalazione fa scattare l'allarme. L'avvistamento è avvenuto in via Carso nella zona di San Bernardino dove un cittadino ha notato il rettile e ha immediatamente dato l'allarme. Il serpente, descritto come un esemplare di medie dimensioni, è stato fotografato dal cittadino che lo ha avvistato. La segnalazione ha fatto scattare l'intervento delle forze impegnate sul territorio. E questa era l'ultima notizia, a tutti l'augurio di una buona giornata.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
10: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
11: No,
10: mi senti?
11: Niente. Ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Non c'è di che, la voce che avete sentito, la musica è di Willy Peyote in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Eccoci qua, viene
1: ciao.
0: Arrivato.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. A parte l'accoglienza che ti abbiamo fatto fuori così, ma calcistica, solo così per metterti a tuo agio, va bene. Ma quello è l'argomento più leggero, quello è l'argomento più... Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto. Allora, parliamo di questo album che già ha questo titolo, Anatomia di uno schianto prolungato, dove tu racconti attraverso le tue canzoni l'umanità in affanno. Del resto, leggendo sul giornale, mi pare difficile.
1: Sì, buone notizie, ne arriva poche.
0: Ecco.
2: Si è aggiornato.
0: No, ma sì, sai che noi ci chiamiamo proprio gli Spacca Notizie, no? Cerchiamo notizie. Sai che a volte, davvero, anche volendo andare a cercare delle cose positive, fai fatica.
1: Lo capisco.
0: È una cosa...
1: Mi spiace per voi.
0: poi ci proviamo.
1: È un arduo compito.
0: Perché insomma, la gente bisogna dare anche messaggi di speranza.
1: Certo.
2: Dai, raccontaci un po' dove nasce questo titolo.
1: Il titolo è
2: facile dire, un film di Lina Vermeule.
1: Esatto.
2: Però il
1: riferimento è quello, perché ci piaceva l'idea del titolo lungo. Però anche perché questo titolo un po' strano, secondo me racconta questa sensazione di sospensione che abbiamo un po' oggi. Nel senso, appunto, ti guardi intorno e sembra che tutto stia andando verso la fine, poi sta fine non arriva mai, quindi comunque.
0: Meno male.
1: Siamo sempre. Sì, però poi alla lunga, se sei sempre sospeso, non so se è un colpo di spugna e ripartire magari potrebbe essere.
0: Ma la condizione è questa della sospensione, adesso senza andare troppo psicologica. Psicologica.
1: Sì. Poi magari, sai, la mia generazione e quelle dopo di me la sentono magari più...
0: diciamo,
1: no, io cioè, lui... giovane sono, sono millennial, dai, non tanto giovane.
0: Sei giovane, comunque non dire di no. No,
1: secondo me sono fuori anche dalle statistiche, non valgo più come giovane io,
0: secondo me.
1: Però sì, secondo me, soprattutto più si va avanti, più secondo me questa sensazione di così disequilibrio, non sapere mai come, dove ti trovi, non avere delle fondamenta salde. Secondo me un po' la sentiamo sempre di più, quindi volevo trasmettere un po' questo senso di così di non sapere. Non sai bene le cose, non sai come porti.
2: Poi quando si usano gli ossimori, no? Schianto prolungato che non può
1: esistere. Non può esistere, esatto.
2: Tu dai sempre, no? Sono delle parole che danno un significato un po' particolare, ti smuovono, no? Ti fermi un attimo a ragionare.
1: Sì, il tentativo era quello, poi sai, a me piace molto. Mi piace molto l'ossimoro come concetto, mettere vicino due
0: tipo
1: due
0: schianto,
1: cose
0: prolungato.
1: Schianto prolungato. Sì, però sai, per parlare di un'epoca piena di contraddizioni, mettere una contraddizione nel titolo funzionava, perché raccontava da subito il fatto che si mischiassero cose che apparentemente non hanno niente a che vedere.
0: Senti, vedi, ma queste canzoni che tu hai inserito in questo album, che raccontano appunto, diciamo, dai, cioè un momento di difficoltà che tutti noi stiamo vivendo, inutile nascondercelo, diciamo che chi avrebbe magari in mano la possibilità di renderci la vita più facile non lo fa,
1: quindi
0: molto rimane in mano, diciamo, anche alle nostre capacità e possibilità di dare una svolta in realtà positiva alle cose. Tu queste canzoni le hai scritte, diciamo, in periodi difficili della tua vita o magari periodi invece felici, ispirato da cosa?
1: Ma guarda, devo dirti la verità.
0: Da fatti, voglio dire, che hai vissuto.
1: Sì, sempre. Okay. Se non l'ho visto io, l'ho visto succedere molto vicino a me, a persone a me vicine, quindi tutto quello che racconto, anche la storia di Non c'è di che, non parla. Cioè, le immagini sono. Le ho prese dai miei ricordi, però. Affrontavo il tema della separazione in età adulta vedendo alcuni miei amici che hanno dovuto affrontare la separazione.
0: Ah, non riguarda te questa
1: non
0: canzone.
1: Direttamente, cioè le immagini sì sono poi prese dalle mie relazioni.
0: Va
1: effettivamente
0: bene.
1: Però l'idea di fare un pezzo su questo tema era più guardandomi intorno a persone a me molto vicine che hanno dovuto attraversare questo momento di ricostruzione di sé dopo una lunga relazione in età adulta, che comunque è un tema che si affronta raramente, perché poi raccontiamo l'amore in modo molto spensierato di solito, invece poi nella vita vera l'amore ha anche delle componenti cioè proprio di logistiche anche talvolta.
0: Sì, qui si parla di oggetti,
1: gli oggetti
0: che
1: lasci, i traslochi, cambiare casa, cioè comunque ricostruirsi una vita dopo che l'hai ragionata in coppia per tanto tempo, ripensarla da solo è comunque un cambio di paradigma importante.
2: Quanto ci mette a scrivere una canzone? Cioè, come nasce una canzone? Questo perché ci sono tantissime parole, ricco di testi, ci sono concetti. Qual è tecnicamente il percorso di una canzone?
1: Dipende, nel senso che ad esempio ci sono canzoni che si scrivono in mezz'ora, perché sì, anche meno magari, perché succede di getto, e sono quasi sempre quelle che funzionano poi meglio, devo dire la verità, e altre invece che magari ho un'idea in testa da anni e arriva dopo tanto tempo il beat giusto su cui scrivere, quindi uno dei miei collaboratori mi fa una base musicale e quell'idea che avevo nel serbatoio funziona su quell'abito lì, e allora quindi dipende dalle volte, però nel caso specifico di questo disco ho scritto tutto in relativamente poco tempo, perché è un disco nato comunque nell'arco di un anno.
0: Sì.
1: Cioè scritto, composto, registrato e messo fuori nell'arco di meno di un anno, quindi è tutto molto fresco, non ho attinto tanto al serbatoio.
0: A cose passate. Allora abbiamo un sacco di cose da chiederti, intanto io sono molto curiosa di sapere se anche questo tuo sarcasmo, anche ironia, cose che tu metti in maniera abbastanza ficcante nelle canzoni, poi lo usi anche nella vita, o è una cosa che hai cercato di inserire solo a livello...
1: No, purtroppo ce l'ho anche nella vita.
0: No, non dire purtroppo, meno male, adesso poi voglio sapere tutto. Quando sei così, in che momenti, se ce li puoi dire, naturalmente dove ti è capitato di essere particolarmente, come dire,
1: sarcastico.
0: Va bene, dai, ci ascoltiamo questa canzone che devo dire a me, penso a tutti, è piaciuta moltissimo al Festival di Sanremo.

0: Grazie, Manon, grazie. Willy Peyote in diretta qui a Radio Number One negli spacca notizie. Vabbè, ma insomma, adesso voglio dire, schianto prolungato, umanità in affanno, l'anatomia. Ma insomma, io voglio sapere da Willy Guglielmo, il Guglielmo, diciamo, nella vita privata, intanto, diciamo, ironia, sarcasmo, tu vai giù bello, giustamente, dico, meno male che esistono gli artisti come te, che poi sul palco, no? Dicono delle cose.
1: Sono più leggero nella vita.
0: Ecco, quello volevo chiederti, ma in che momenti della tua vita tu e con quali persone ti capita di usare, diciamo, ironia, sarcasmo? Anzi, l'ironia magari ti serve anche in certi momenti.
1: Sì, beh, difficili. L'ironia secondo me è un'ottima arma di difesa personale alle cose che non ci piacciono, ecco. A me capita malauguratamente di usare lo sarcasmo con persone che non conosco, quindi non per forza capiscono che io sto scherzando, perché poi non,
0: sai che
1: il senso dell'umorismo non ce l'abbiamo tutti uguale. E quindi
0: ti capita magari fare le battute e vedi il gelo.
1: Sì, e poi hai sempre potuto dire no, vabbè, ma scherzavo. Sai, comunque ormai è andata. Cioè,
0: ma scusa, ti è capitato anche nel mondo del lavoro, magari, che ne so, sai, quelle cose importanti di riunioni, cioè, capito? Con persone che magari potevano cambiarti e tu gli hai fatto la battuta sbagliata al momento sbagliato.
1: Sì. Poi sono sempre stato un po' un rompiscatole anche quando lavoravo, non ho avuto grandi rapporti con i miei capi ufficio, con i capi in generale. Sì, perché sono uno che fatico a tenermi un'idea. Se penso una cosa, prima o poi la dico, o comunque mi si legge in faccia molto
0: e
1: bene.
0: E ti ha ostacolato questa cosa?
1: No, in realtà no, però fa selezione, ecco. Chi ha intorno in realtà si seleziona da solo.
2: Quindi è inutile recuperare quella diatriba che c'era stata l'anno scorso sul fatto, no, ti ricordi le frasi di De Gregori, il cantautore, si deve esporre, sì, no?
1: Ma sai...
2: Beh, tu hai detto, vabbè, ma io vivo esponendomi,
1: sì,
2: giusto?
1: Ma io credo che ognuno...
2: ti viene naturale.
1: Sì, esatto, io credo che ognuno debba fare quello che si sente, io non mi sento nella posizione di dire a De Gregori cosa dovrebbe fare, cioè, insomma, non mi permetterei mai. Penso altrettanto che nessuno debba dire a me cosa devo fare, cioè, nel senso, credo che se uno sente la necessità di esporsi su un qualche tema perché lo sente e sente il bisogno di farlo, è giusto che lo faccia. Se uno non sente il bisogno di esporsi, è giusto che non lo faccia. Ognuno, secondo me, se hai una coscienza politica, sociale, di qualunque genere, ha senso che tu gli dia voce, se no non è un problema, insomma.
0: No, però voglio dire, dai, cioè, nel senso, gli artisti, per carità, giustamente, cioè, voi lo fate attraverso le canzoni, i testi che scrivete, eccetera, però c'è anche bisogno, insomma, no, di vedere gente che prenda un po' di coraggio.
1: Io credo nel fatto che se magari
0: scusami, la paura che poi questo possa ripercuotersi, nuocere, diciamo, nella propria carriera.
1: Questo sicuramente, oggi più che in altri periodi, la sensazione che nessuno si esponga perché ha paura di perdersi qualcosa è evidente.
0: Okay.
1: Dopodiché anche lì non mi metto a sindacare le scelte altrui. Lì secondo me però hai fatto una scelta che va oltre il lavoro. Cioè, quella è una scelta di coerenza umana e personale. Se tu hai scelto di non esporti in qualcosa in cui credi perché hai paura di perderci dei soldi, hai dato un valore ai tuoi valori, hai dato un prezzo ai tuoi valori, e secondo me umanamente, insomma, un po' di stima nei tuoi confronti io finisco a perderla. Però è legittimo, insomma, non mi metto a discutere le scelte altrui, però sì, su un livello fa la differenza. Se tu credi in qualcosa ma non lo dici perché hai paura che qualcuno, cioè, di rimetterci, allora non ci credi abbastanza.
2: Allora io ti posso dire che penso che anche tu sia d'accordo che in ogni caso è l'ospite artista in assoluto di tutti quelli che abbiamo avuto che dice più cose in meno tempo.
1: Perché parlo veloce.
0: Lui è abituato molto alla metrica delle sue canzoni, chiaramente. Quindi
2: è una cosa leggera, però ci sta, perché ci stai dicendo tantissime cose. E a me piace, no, ricevere. No,
1: ma sono troppo veloce, si capisce?
2: No,
0: perfetto, assolutamente perfetto. Guarda, meglio poi gli ospiti che parlano, che quelli che tu fai la domanda di mezz'ora e poi ti rispondono in 5 secondi.
2: Non volevo arrivare lì, quindi bene.
0: Senti, invece, quali sono i momenti, diciamo, della vita in cui hai detto, vabbè, ma io nella vita sono anche, ci mancherebbe, leggero. Quali sono le leggerezze, ma intesa, insomma, diciamo, proprio come cose così della vita, quelle stupiderie della vita che ti fanno ridere, che, diciamo,
1: ad esempio,
0: ti crei.
1: Io cerco, il mio svago passa attraverso lo sport. Okay. Ho guardato, io ne pratico poco, ma mi piace guardarlo moltissimo, vado molto spesso allo stadio.
0: Sì?
1: E il calcio in particolare è una valvola
0: tu
1: di
0: sfogo.
1: Tu sei
0: tifoso del Toro?
1: Sono tifoso del Toro, mio malgrado, sì.
0: Se io ti avevo preparato un pezzettino. Aspetta.
1: Sì.

0: trovarsi tra due juventini a Milano.
1: In effetti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Sì, molto bella, ma era per mi avete colto la sprovvista, mi avete circondato.
0: E quindi il calcio, tifosa del Toro?
1: Sì, sì, il calcio è una di quelle chiavi di alleggerimento della vita, perché trovo che l'irrazionalità che c'è nel tifo sia molto utile per sfogare, no, la parte irrazionale,
0: certo,
1: di noi. Quindi mi piace molto e ci trovo anche un significato proprio profondamente filosofico nel calcio. Okay. Non sono solo 22 che corrono dietro un pallone, secondo me.
0: Vagliela a spiegare. Però, no, insomma, certo, la maggior parte della gente però vede questo.
1: Sì, è vero, ci sta, però lì è un modo, è come guardare un quadro e non vedere niente. Ognuno poi in un quadro ci vede quello che vuole, però magari qualcuno ci vede una storia infinita, il pittore ci avrà messo dentro qualcosa.
2: Piace molto questa cosa qua del calcio, che riprende un po' i temi dei grandi scrittori sudamericani, Soriano, quella cosa lì, no? Che vedono il calcio e poi ci vedono la poesia dietro, il personaggio.
1: L'idea è proprio quella, Galeano, secondo me il tema è quello. Infatti, cioè, grandissimi autori hanno affrontato il calcio, molto spesso sono sudamericani,
2: quasi
1: perché
2: sempre sudamericani che evidentemente hanno
0: ma
2: quel
0: gliel'hai
2: modo.
0: Detto a Cairo che magari, voglio dire, lo aiuta no, perché se la poesia può anche aiutare a volte a scegliere meglio i giocatori.
1: Non ho un contatto con il presidente.
0: Non ce l'hai il telefono? Te lo do io. No, beh, Cairo è anche uno molto io me lo ricordo come uno molto, però magari adesso nel tempo ha altre responsabilità un po' meno spiritose. Va bene, dai, rimanete con noi, tra poco torniamo qui in onda su Radio Number One con Willy Peyote.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
4: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
5: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
4: Oh, taci e rispondi.
5: Va bene, ci provo.
4: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
5: Ma è facile, Federici.
4: No, la risposta è PN1, ti maledico!
6: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
7: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello, entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Mai dire mai, la locura. Siamo in diretta qui su Radio Number One con Willy Peyote, in diretta negli Spacca Notizie. Allora Willy, il 10 di ottobre parte il tuo tour che porterà in giro nei club, quindi... Lo conosci? No,
1: no,
0: non è nessuno,
1: no,
0: di noi.
1: Da Cristicchi, però.
0: È vero! Cristicchi, è vero, è vero.
1: Salutiamo il maestro Cristicchi.
0: Esatto. E un'atmosfera, diciamo, no, più intimistica, questa,
1: sì,
0: diciamo, la scelta dei club. Ti piace avere, quindi, cantare, trasmettere emozioni, diciamo, col pubblico ravvicinato?
1: Ma sì, nel senso che poi sono anche i luoghi che preferisco come ascoltatore, come spettatore dei concerti. Mi piacciono molto la dimensione del club, mi è sempre piaciuta molto. Secondo me, sì, appunto, l'estate è bella, le grandi arene sono belle, ma sono molto dispersive, quindi per presentare un disco nuovo, secondo me i club hanno un loro
0: valore,
1: un plus, sì.
2: Certo.
1: Sì.
2: Citiamo anche la 20 ottobre al Fabric di Milano, poi restando così nelle nostre zone al nord abbiamo Bologna 27-28 ottobre, tra l'altro c'è già un sold out nella prima data di Bologna, poi vabbè la tua Torino, Venaria Reale 3-4 novembre, ma anche Padova, Firenze, Roma, insomma un bel...
1: Facciamo tutto il giro, sì, andiamo anche al sud.
2: Un bel tour.
0: Senti, è impossibile non parlare di intelligenza artificiale, perché insomma ragazzi qua la AI disturba, poi ci tranquillizzano, ci dicono sì ma rimane ancora tutto nelle nostre mani, insomma, però chi fa un lavoro dove la creatività è importante, non si può negare che insomma ci sia un po' di preoccupazione. Nel tuo ambiente come vi state difendendo, diciamo, da quello che sta accadendo? Perché
2: sì, no, perché sì, vanno prese, state difendendo,
1: beh,
2: perché
1: non so del tutto come ci si possa difendere fino in fondo. Ma io credo che allora non mi spaventa così tanto nel mio ambiente, nel senso che credo che poi in fondo insomma l'intelligenza artificiale prende da un serbatoio di idee già uscite,
2: sì.
1: Quindi l'unica cosa che possiamo fare è essere un passo avanti, inventarci qualcosa che non c'è già stato, cioè se noi per primi facciamo qualcosa che non esiste ancora, allora lei non potrà mai essere più un passo avanti a noi. E questo mi fa più paura nell'ambito delle notizie,
0: nel
1: momento in cui però non sai più di riconoscere un video vero da un video falso. Sta diventando sempre più difficile, sono sempre più credibili, quindi lì mi spaventa un po' di più, perché poi non saremo più in grado di... In cosa crediamo poi da lì in poi? Il telegiornale, ma così come tante altre cose.
0: Beh, è facile, perché insomma poi i social sono nati per farci credere in quello che vogliamo, attraverso l'algoritmo.
1: Anche? Sì, forse sì, però mi spaventa più che pensare che, non so, dall'anno prossimo i tormentoni estivi li scrive direttamente il computer.
0: Sì.
1: Vabbè, ci sta, tanto si assomigliano un po', cioè se la tecnica è così standardizzata, tanto vale che lo faccia una macchina, cioè non mi spaventa quello.
0: No, te lo chiedo perché sai che quest'anno De Martino a Sanremo, palco che tu conosci molto bene, ha tra le nuove regole, no, posto questo anche limite nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questo è un grande passo, perché le canzoni che gli autori, soprattutto cantautori, che scrive musica, devono portare canzoni che hanno un processo creativo umano.
1: Ma secondo me è giusto, dopodiché come è ancora bello che ci sia l'orchestra, anche in un'epoca di musica poco suonata, però lì secondo me ha senso che ci siano delle piccole regole del genere, perché bisogna dar valore al lavoro di chi la musica la fa, ai musicisti, ai produttori, agli autori, e quindi passare attraverso una macchina secondo me non nobilita il lavoro creativo, ecco. Poi lo velocizza sicuramente, però siamo sempre lì, viviamo in un'epoca in cui se una cosa è comoda e veloce ci piace di più, anche se toglie il gusto. Invece secondo me riscoprire un po' il gusto delle cose, anche se devi far fatica per raggiungerle, secondo me è un tema.
2: Vabbè, questa ragazza è bellissima. Ascolta una cosa, l'altro giorno laurea di mio figlio, grande, il professore fa un bel discorso, no? E a un certo punto dice questa cosa che ha strappato gli applausi. Attenzione ragazzi, si rivolgeva a questi 22enni: l'omologazione porta al brutto, l'originalità porta al bello. Quindi mi raccomando, anche voi, lui si è laureato in ingegneria, abbiate sempre in testa questa cosa. Può essere un tuo mantra, ti trovi
1: bellissimo,
2: d'accordo?
1: Bellissimo, sono molto d'accordo, credo che in tutti gli ambiti, soprattutto in quello artistico, la chiave per avere un minimo di successo, comunque per farsi riconoscere, è appunto essere riconoscibili, quindi essere unici ed essere aderenti a se stessi anche nella proposta che si fa agli altri. Quindi ci credo moltissimo, credo che l'omologazione oggettivamente tolga spunti creativi, e quindi dopo un po' smetti di essere curioso, se tutto si assomiglia ci toglie anche il gusto della curiosità. Invece secondo me la curiosità è un motore molto importante nella vita, ma tolta appunto il mio lavoro, nella vita proprio di tutti i giorni, guardarsi anche solo nella città che conosci e che vivi da sempre, camminare guardandosi intorno, scopri degli scorci che magari non conosci, la vita ha più valore.
0: Sai, a Milano nessuno si guarda più intorno perché guardano tutti il cellulare. Ma
1: però è un peccato, no?
0: No, ma guarda, in metropolitana, se tu prendi la metro, cioè non ce n'è uno. Anzi, sai che quando capita di vedere qualcuno, perché sporadicamente succede che magari vedi qualcuno che legge un libro,
1: ti sembra strano,
0: e tutti lo guardano come se fosse, capito? Oh, c'è ancora uno che legge un libro, che sono tutti con la testa, capito, china, base. Può accadere qualunque cosa intorno a te, e a volte purtroppo accadono delle cose anche non belle, nessuno se ne accorge.
1: Però, in metro non c'è tanto da vedere, me la accollo.
0: Beh, c'è il genere umano.
1: Sì, no, certo, però tanto non interagiamo vabbè, tanto. Se invece però poi sei fuori, cammini per una strada, cioè lì mi piace riscoprire cose che magari conosco già, perché quel giorno lì magari le vedi diverse.
0: Sì.
1: Ed è una forma di, insomma, ti aiuta ad aprire uno sguardo diverso sul mondo. Adesso non volevo fare il filosofo,
0: però, secondo me c'è un'età in cui hai voglia di essere un po' omologato, no? Quando sei più giovane, vuoi essere uguale agli altri. Poi
1: hai bisogno di non sentirti escluso, senza dubbio.
0: Poi dopo, in realtà, capito? Tu a che età hai iniziato a fare? Io prestissimo.
1: Anch'io per mille motivi, anche perché per alcune cose ero già diverso di default, per scelte non mie.
0: Da ragazzino,
1: quindi mi sono abituato in fretta. E secondo me quello è stato un vantaggio nella mia vita, perché mi ha aiutato in fretta a capire cosa volevo, quantomeno cosa non volevo fare. Che comunque sembra poco, ma non lo è, perché insomma, trovare la propria strada, o comunque un'idea della propria strada da molto giovani è un vantaggio.
0: Ma è bello.
2: Ascolta una cosa, in una delle tue interviste ho ascoltato una tua frase, hai detto che tu prendi molto riferimento così dalle stand-up comedy.
1: Sì.
2: Beh, in che modo? Cioè, cos'è che ti piace? Il tempo delle
1: Senza
2: parole?
1: Senza dubbio, il fatto che è molto ritmica come forma comica. Intanto è una persona da sola sul palco con un microfono, e quindi è molto simile al rap, proprio come attitudine, anche fisicamente, no? E poi secondo me la costruzione delle battute c'entra tanto anche con le barre, le punchline del rap, quindi mi piace molto come costruiscono le battute, quindi io provo un po' a studiarli. Poi ho avuto la fortuna, da fan, di andare a diversi spettacoli e poi diventare amico di diversi comici tra i più importanti del paese. Luca Ravenna, che era tra l'altro con me a Sanremo l'anno scorso, Francesco De Carlo, Ferrario, insomma tantissimi. Michela Giraud ha partecipato a un pezzo mio, ho lavorato anche con Emanuela Fanelli. Insomma, mi piace molto quella forma artistica e cerco di studiarla. Poi non sono come Gammon, che adesso sta proprio praticando la stand-up, addirittura è andato in America a farlo, perché vabbè, Gianluca è un pioniere in tutto quello che fa, è sempre il primo a iniziare le cose, quindi io non me la accollo di farla, però la studio con grande attenzione.
0: Allora, ci ascoltiamo l'ultima canzone prima di salutare Willy Peyote. Adesso ci studiamo anche l'ultima domanda, perché vogliamo sapere qualcosa di privato.
3: So che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci, e adesso quante lingue parli. Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti, e adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

0: Willy Peyote, Fudasca, cos'è che ti manda in burrasca mentale, Willy?
1: Ma in realtà appunto è di nuovo il tema della situazione complessiva, sembra un po' di essere, di essere in un mare in burrasca, ma questo era, dai, questo era positivo, questa canzone qua, no? Che parlava del bisogno di trovare qualcuno da cui abbracciarsi per resistere insomma alle difficoltà della vita. Quindi per una volta ho fatto il romantico, inaspettatamente.
0: Senti, mi dici qual è la cosa che ti rende più felice, quella che ti manda in tilt?
1: Difficile. Cosa mi rende più felice? Stando sul tema anche della canzone, sentire attorno a me l'affetto e la stima delle persone con cui lavoro e che mi sono vicine, quello mi inorgoglisce oltre a rendermi felice. Mi restituisce un po' di autostima anche. Cosa mi manda in tilt? Sono tante le cose che mi manda in tilt.
2: Sapevo che diceva l'elenco.
1: Non dico, devo dirne una sola.
0: Sì.
1: Allora, il concetto per il quale oggi è creativo il trend, come con quello mi manda un po' in tilt, cioè rifare tutti la stessa cosa identica, 2000 video tutti uguali. Quella cosa un po' mi manda in tilt, perché non capisco il processo mentale che c'è dietro. Che divertimento c'è a rifare una cosa identica come l'ha già fatta un altro?
0: Forse perché hai poche idee, magari.
1: Infatti mi sono ispirato anche alla frase che dicevi tu prima, sì.
2: L'omologazione, infatti.
0: Forse perché ci sono anche poche idee.
2: Non lo so.
1: Secondo me non lo so, magari ci sarebbero anche, che se poi non ti alleni a sviluppare le idee, poi non ti vengono più.
0: No, quello è vero.
2: Va bene, dai, allora io direi che veniamo in uno dei prossimi concerti, 10 ottobre ormai.
1: È qua dietro, è dietro l'angolo.
2: Magari veniamo a Milano o a Torino in bocca al lupo allora.
1: Viva il lupo, grazie mille.
0: Noi abbiamo chiesto dell'Italia, della nazionale. Tu segui il calcio, ma
1: sì,
0: la
1: certo.
0: Nazionale la segui?
1: La segui. Stasera la guarderò.
0: Vabbè,
1: certo.
0: Però adesso devi dire, cioè hai detto prima, no? Vabbè, coraggio di dire quello che uno pensa. Ti piace Mancini o avresti messo qualcun altro?
1: Questa è una domanda difficile, non lo so.
0: Ma dai, che
1: non
0: lo sai?
1: Non sono mai troppo convinto delle minestre riscaldate nel calcio, mentre nella vita sì, nel calcio non mi convinco
0: tanto.
1: Nella
0: vita sì,
2: e questa è una grande
0: allora facciamo così, siccome qui ci sarebbero tante domande, facciamo che ci viene a trovare un'altra volta e
1: parlare di minestre riscaldate.
2: Ciao Willy,
0: grazie per essere stato con noi.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.

0: sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Allora, 1982, protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. È già andato Willy Peyote.
1: Bel personaggio,
0: personaggio.
1: Poi ha vinto la
0: medaglia, bella testa,
1: la medaglia d'oro per il numero di parole pronunciate al minuto. Beh, è rapper anche nella vita, mette tantissimi concetti. No,
0: infatti non volevo chiedergli se nei primi appuntamenti quando le parla così tanto
1: le inonda, cioè,
0: di parole. Vabbè, bravo, dai, un'altra volta quando verrà, insomma, glielo chiederemo.
1: Bravo. Poi quest'ultimo disco, insomma, al di là del titolo molto particolare, Anatomia di uno schianto prolungato, chi ha il coraggio di nominare? Bello. È proprio un bel disco, quindi
0: fa
1: vi invitiamo.
0: Proprio pensare.
1: Sì, vi invitiamo anche ad ascoltarlo, e poi chissà, magari andiamo anche noi a vedere il concerto, sarebbe qui al Fabrica, Milano.
0: Ah, sì, tac. Tac. Allora, dai, te la senti di fare un pronostico allora per questa sera, visto che poi abbiamo mollato lì la storia della nazionale. Dai,
1: pronostico
0: senza paura.
1: Speranza. Dai,
0: la speranza è ovvio, che se ne frega, basta che vinca.
1: Allora, secondo me non ce la facciamo a vincere. No, è possibile. No, dai, come fai a vincere con quel Mazinga Z? Cioè, non è impossibile. Io ti dico, ci vuole quella cosa per cui il portiere, il nostro, che è la vera superstar, perché il nostro portiere è davvero al livello di Mbappé, secondo me. Cioè, Donnarumma vale. Secondo me è un super portiere. Un super portiere, se lui trova la serata giusta, no? Che para tutto, magari finisce in pareggio. Quello. Poi il mio sogno è vedere invece uno di quei ragazzini lì che hanno fatto bene in Turchia.
0: Segnare.
1: Quello sarebbe
0: un sogno, sarebbe veramente. Vediamo, perché comunque Roberto Mancini rimette dentro, credo, i primi titolari della prima partita.
1: Sì, oppure un mix.
0: Sì, fa un mix. Fa un mix.
1: Che, insomma, qualche dubbietto. Vabbè,
0: insomma, vediamo. Pertanto ne parleremo sicuramente lunedì. Quindi zero pronostici, anche perché non è che portino benissimo.
1: Io ho detto 2-2 con tantissime parate.
0: Ricordatevi questo pronostico. Te lo dico tra poco.
1: Quando?
0: Tra due minuti.
1: Ok.

0: Il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: Eccoci qua, è stato un bellissimo incontro quello con Willy Peyote, che ritroverete sul nostro sito radionumberone.it, lì potete riascoltare tutta l'intervista. Noi ci ritroviamo lunedì, direi.
0: Ah sì,
1: no?
0: Sai che stavo per dire domani, no lunedì,
1: domani viene Fabiana, io torno lunedì, va bene.
0: Dai, ci ritroviamo lunedì come sempre alle 10.
1: Ciao.
2: Gli Spacca Notizie. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: È solo

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One, l'una in punto, le notizie, poi One Match.
11: Radio Number One, notizie.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
13: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
12: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
14: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
15: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
14: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
15: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
14: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
12: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
16: One match. Vediamo chi ha ragione.
10: Buon pomeriggio a tutti, venerdì 2 ottobre 2026 qui su Radio Number One. Dopo gli spacca notizie che hanno avuto come ospite un grande Willy Peyote, non sapevo fosse così tanto esperto di calcio, abbiamo parlato anche di calcio. Comincia One Match, l'ultimo appuntamento della settimana con Andrea Brum Brum e Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
17: Buon pomeriggio, buon weekend a tutti, nottatona di quelle ragazzi,
10: lo zio
17: sono
10: che però
17: distrutto.
10: Oggi ha scelto di non esserci, peccato, perché comunque oggi io volevo concludere la settimana affrontando una sfida come si deve vuol dire riuscendo a ottenere la meglio su di lui, però ha preferito addirittura non presentarsi, avete capito? Ha preferito addirittura non presentarsi, non so allora come faremo a diciamo regolarlo nel migliore dei modi. Intanto però c'è la nostra musica, poi ci ricolleghiamo con lo zio Francesco Nasti, partiamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
16: One match. E tu, da che parte stai?

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa lo sento, qui su Radio Number One diamo il via a una nuova esilarante, direi, puntata di One Match con Andrea Ferrari, lo zio.
1: buon pomeriggio, buon weekend. No, non è che è esilarante, è stata una notte esilarante, Andrea, tu non puoi capire. Cioè,
0: perché,
1: tu, ho sognato di essere fidanzato con Dua Lipa. Aspetta, non ridere. Sembra facile, ma vi assicuro che non è stato facile. Sono qui sconvolto, sono un po'.
0: No, adesso ti sento bene. Prima addirittura forse eri ancora addormentato. Infatti, ho detto: boh, oggi comincio solo. Gioco facile.
1: No, le ho portato il cappuccino, perché poi la è viziata la mattina, vuole il cappuccino. Mi chiedevo se io ho sognato lei, ma lei avrà sognato me?
0: Questo è un grande mistero, però andiamo sul match di oggi, che mette a confronto due scuole di pensiero abbastanza radicali. Siamo all'ora di pranzo, è vero, però immaginiamoci di essere in procinto di cenare, no? Perché è uno di quei momenti in cui ognuno imposta il proprio orologio biologico, no? C'è chi alle 18.30, 19, già davanti ai fornelli, magari a 19.30, 45, ha già terminato di cenare ed è pronto per infilarsi sotto le coperte. E chi invece magari alle 19 non sa ancora che giorno sia, oggi è venerdì, si appresta a cenare almeno alle 20.30, a prescindere dalla stagione, estate, inverno, indifferente. Quindi il duello oggi è semplicissimo, direi di schierarci subito sul ring, perché da una parte c'è chi preferisce cenare relativamente presto e chi invece cena tardi. Partirei con lo zio Francesco Nasti.
2: All'angolo di sinistra, chiacchierone come un pappagallo al terzo caffè, silenzioso come una sirena nel traffico, atletico come un portiere di biliardino, lo zio Francesco Nasti.
1: E allora, signori della corte, io ho preso questa piega da qualche anno a questa parte, devo dire che sto molto meglio, cioè cenare presto significa, io ceno verso le 19, massimo le 19.30.
0: Ma stai scherzando?
1: Ma ragazzi, bella energia. Allora, ci sono tanti pro dal punto di vista proprio fisico. Primo, vai a mangiare verso le 19.30 e poi a dormire alle 10, alle 11, a mezzanotte, però con lo stomaco vuoto, e quindi non ti senti appesantito tutta la notte. Questa è la cosa fondamentale. E poi, devo dire la verità, tendi a mangiare meno schifezze. Questo non lo so perché, però mangiando presto non ti viene voglia di esagerare con schifezze varie.
0: Ma non sono d'accordo, ma adesso ti replico, dammi ancora minuto, intanto mi schiero, perché secondo me è meglio comportarsi proprio in altro modo.
2: All'angolo di destra, impeccabile come una camicia uscita dalla valigia, flessibile come un palo della luce, leggero come il pranzo domenicale dalla nonna, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma allora, diciamo che pensare di cenare alle 19 mi viene il volta stomaco. Ecco, io.
1: Tu sei sempre esagerato, cosa.
0: Non posso cenare con le galline, ecco, non è che vado a letto con i galli. È indispensabile rilassarsi un attimo, con o senza aperitivo, prima di mettersi ai fornelli. E ti dico la verità, quelle pochissime volte che magari, e sottolineo, non per volontà mia, ho dovuto cenare presto, mi sono vergognato. Proprio mi è venuta la vergogna addosso. Però soprattutto cenare presto vuol dire poi ancora avere fame verso le 22, ed è lì che ti voglio che mangi le peggio schifezze. Quindi
1: cena presto. Vediamo voi da che parte state. È ora di votare, è ora di schierarvi. 393-444-0444 e vediamo un po' chi la spunta anche oggi.
0: Intanto Maschienada, Sergio Mendes, Black Eyed Peas.

0: Mas que nada, Sérgio Mendes, si vai Black Eyed Peas, um po' di Brasil, Brasil! non poteva mancare, l'abbiamo chiamata la nostra opinion leader con un po' di samba.
1: Sì, vediamo da che parte sta Angela, cominciamo con lei, anche perché, ascoltate qui.
2: Maria, allora, ciao bambini, buongia. Allora, sì. Andrea, amore della zia, però anche tu, non azzecchi una. Io sono della parte di zio Nassi, anch'io.
1: Ma no, non me l'aspettavo.
2: Perché così quando vado a dormire già ho digerito, non posso andare a dormire con lo stomaco pieno. Ragazzi, vi auguro un buon weekend. Zio Nassi, sono della tua parte. Eccolo ciao, lì. Ciao.
0: No, che poi e c'ha un pancino pieno e un pancino che sta meglio quando è vuoto che va a mangiare con pancino vuoto.
1: A parte
0: vuoto.
1: Che da Angela mi aspettavo che cenasse tardi, anche perché sudamericana d'origine, solitamente, ecco, mangiano un po' più tardi. Però anche se mangia presto, pensavo che andasse a letto tardi, quindi comunque non hai lo stomaco pieno. Vabbè, niente, il voto è per lo zio, però andiamo avanti.
3: Ho 74 anni, essendo io oramai in modalità casa di riposo, ceno sempre presto. Ciao ragazzi, Angelo Dall'Efe.
0: Vai salutare, bravi, bravi, ma anche da giovani, se mangi presto da giovane, duri veramente il doppio degli anni, fidati da me.
1: Ma secondo me bisognerebbe un po' cambiare quelli che sono i canoni, ecco, e riuscire a mangiare un pochino più tardi, anche perché all'orario dello zio tutti sarebbero a lavorare. Il match è cominciato male per me come sempre, però intanto c'è Noemi con Bianca.

0: mia.
1: Noemi con Bianca, sfida in One Match oggi molto sentita dai vostri messaggi, quelli che cenano presto contro quelli che cenano tardi. Vediamo un po' il polso della situazione, Andrea.
2: Per fortuna qualcuno che cena tardi c'è. Questo messaggio dice che come lo zio Nasti mangia presto, infatti ieri erano le 23:30, Massimiliano da Milano, quindi il voto è per me. Tanti ci dicono che è molto meglio mangiare presto perché appunto non ci si appesantisce troppo lo stomaco perché poi si va a letto. In realtà è perché andate a letto presto, invece dovreste pensare di cambiare le vostre abitudini e andare a letto un po' più tardi. No?
1: Amite Baldiset, che sono l'uomo della notte io, ma cosa sta scherzando? Scherziamo, dai, se.
2: E voi da che parte state? Cenate presto o cenate tardi? 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Ehi là!
5: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
5: Da solo?
4: No, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number 1.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Come mi esalto con la voce di Sienna Spyro, Great Expectation su Radio Number One. E intanto purtroppo io non sto parlando con Sienna Spyro, ma con lo zio Nasti, che pure cena molto presto.
1: Ma sai come diceva D'Annunzio? Ognuno, anzi in realtà c'è scritto proprio all'entrata, del Vittoriale, c'è scritto: io ho quel che ho donato, quindi te lo
0: pensavo,
1: metti.
0: Ho dato il nome al tramezzino, pensavo ci fosse scritto,
1: no!
0: Ho dato il nome al tramezzino.
1: Ieri, dai. No, stiamo parlando invece di cena, proprio di tramezzino. Chi c'era presto e chi c'era tardi? Una valanga di messaggi, dai, round, facciamone ascoltare un po'.
0: Va bene, allora, ascoltiamo questo messaggio, dai.
2: Non è necessario schierarsi. Dal punto di vista medico e biologico bisogna rigorosamente mangiare presto e più leggeri per avere il tempo di digerire e non andare a letto con lo stomaco pieno, che dà problemi di appesantimento al fegato, esofagiti, gastriti, esofagiti da reflusso.
1: C'è stare il dottore.
2: Una bella colazione abbondante la mattina, ma a cena mangiare presto e poco.
1: Lo dicono.
2: Dimenticavo Maurizio da Bergamo, siete bravissimi.
0: Grazie
1: dottor Maurizio. E c'era un detto una volta che diceva: colazione da re, pranzo da adesso ricordo contadino,
0: da favola,
1: e cena da povero. No, era un detto, adesso devo ricordarlo esattamente, ma significa proprio quello, no? Cenare bene.
0: Ma sicuro, io non posso contraddire un dottore. Infatti il mio discorso era: se proprio vuoi cenare presto per evitare problemi di stomaco e tutto, o ti fai una tisana appena prima di andare a dormire se non vuoi andare a letto troppo tardi, altrimenti vai a letto un po' tardi, perché comunque la vita va vissuta per tutta la durata della giornata, quindi anche fino a mezzanotte o anche oltre se è possibile. Vabbè, vuoi leggere il messaggio di Luigi per caso?
1: Come no, buongiorno a voi, buongiorno a me. Io ceno alle 19 tutte le sere, quindi poi posso digerire con calma senza essere appesantito, quindi voto lo zio, grande, andiamo a prendere anche questo voto, vai.
0: E poi, ciao ragazzi, noi sempre alle 19:30, un abbraccio, buona giornata, non so come sia possibile, poi colazione alle 21, aggiungo io, fate colazione alle 21?
1: Non esagerare.
0: Messaggio che dice: io con Andrea tutta la vita. E poi questo round lo chiudiamo così.
3: Ciao a tutti, saluti da Manuela Torino. Io mangio tardi sia a mezzogiorno che alla sera. Vado benissimo. Mi sono stufato di mangiare agli orari di fabbrica, perché noi qui a Torino mangiamo sempre agli orari di fabbrica, mezzogiorno e le 6. Ma anche morire, per favore. Io a mezzogiorno sono ancora di colazione nello stomaco. Quindi mangio tardi. Ciao.
0: Vedi, finalmente qualcuno che sta anche dalla mia parte. Non riesco proprio a immaginarla questa cosa di cenare per le 18, veramente.
1: Ma sai che invece io ti vedevo come uno di quelli che mangia prestissimo, sempre ligio agli orari, però invece no. Alla fine questo ragazzo qui sembra uno per tranquillino, perfettino. Questo qui è una bestia.

0: Grazie Bob Sinclair con World World Don, tra l'altro lui DJ salutista, perché ha dichiarato in tantissime occasioni che lui mangia presto e soprattutto dopo le ore 16 mai carboidrati. È sportivo, lui è ex tennista, insomma, si vede.
1: Fonte,
0: amici miei, te ti preoccupare che ho gli amici, io, questi qua vanno al barettino con Bob Sinclair, con David Guetta, siamo quelli del circolino, le circulende ecco, Parì.
1: Infatti, allora cenate presto o cenate tardi? Match veramente di un'altezza a livello di.
0: Che non sembra, ci sono dei cose di dettagli.
2: Buon pomeriggio a voi. Che dire, io sto con Andrea perché noi ceniamo sempre intorno alle 20.
1: Ho capito, quindi sta dalla mia parte. Andiamo avanti allora, vai.
3: Ciao Andrea Brombron.
1: Ciao.
3: Nasti.
1: Ciao.
3: Io anche sono del parere di Andrea di mangiare tardi. Solo
1: questo però di voto va aggiunto, caro zio, va aggiunto, attenzione, sta cambiando la situazione.
0: Sì,
4: sicuramente dalla parte di Andrea. Io cenno tutte le sere verso le 10:30, 11.
0: Bella.
4: Poi vado a letto vado sul divano verso 12:30, 1. Mi sveglio alle 5 e preparo il pranzo per mio figlio, così le resta caldo. Poi vado ancora a letto fino alle 9.
1: Sì.
4: Poi colazione verso 10:30, 11 e pranzo verso 2:30, 3. Cucina alle 7.
1: Qua sarebbero 8 voti.
0: È un voto, però devo dire che grazie, c'è una Lori. Netta remontada. C'è una netta remontada. Attenzione, come al solito, tutto parti male poi. Non bisogna mai darti per morto.
1: Io spero che stavolta riesca, ecco, spero di riuscire a batterti almeno questa volta. Siamo, mi sembra, in parità, è tutto ancora molto in bilico. I messaggi al 393-444-0444 potrebbero cambiare ancora tutto. Intanto Madonna con Danceteria.

0: su Radio Number One ci stiamo sfidando sul cenare presto, sul cenare tardi, è un testa a testa, quindi votate, votate, votate adesso.
1: Zionasti, libidine.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Malika Ayan, detto tra noi qui su Radio Number One, singolo estratto dal nuovo album che si intitola Cicale. Malika Ayan, possiamo dirlo, sarà ospite di Radio Number One settimana prossima con gli Spacca Notizie, mercoledì 7 ottobre a mezzogiorno, appuntamento da non perdere.
1: E qui è il caso di dire libidine. Beh, sai che io nutro un debole per lei, ma andiamo con i messaggi, vediamo un po'. Perché qua c'è una remontata che mi fa paura, ragazzi.
0: Fai bene ad avere un po' di timore,
2: Ciao ragazzi, il mio marito,
0: ciao,
2: non proprio per voglia, ma per motivi di lavoro,
0: sì,
2: prima delle 21:30 non riusciamo a metterci a cena. Però si sopravvive. Buona giornata, Daniela.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi, altro voto per te. Te l'ho detto, sì, che tu sei perfido, perché tu arrivi in fondo, capito? Zitto, zitto, tomo, tomo, cacchio, cacchio, dai.
0: Come diceva il poeta, in cauda venenum, ti ricordi? Vai.
1: Beh, come no.
3: Ma buon pomeriggio a voi.
0: Ciao.
3: Che dire, io sto con Andrea, perché noi ceniamo sempre intorno alle 20, mai prima, tra le mille cose da fare, i ragazzi con le loro attività,
0: sì,
3: noi con il lavoro, arrivi, ti volti, ti pirli, mai prima delle 20. In estate anche 20:30, 21. Comunque c'è anche da dire che si pranza sempre tardi, mai prima delle 14:30, 15, con, sì, le varie uscite da scuola. Quindi ci sta. Sto con Andrea. Mi spiace, zio Nasti.
0: Grazie.
1: Anche a me spiace. Spiace, tanto spiace, ragazzi.
0: Altro messaggio al volo, dai, caro Simone Inzaghi, mister.
4: Ciao ragazzacci, non si cena mai prima delle 20:30 e si va a letto mezzanotte e mezza, l'una.
1: No,
4: io lo faccio da una vita e sto benissimo così. Ciao Michele da Milano.
1: Ciao. Grazie, Michele, ma qui ce la fa, guarda che qui ce la fa, se ce la fa, io vedo messaggi,
0: no, pensare,
1: che arrivano.
0: No, devo svelare un retroscena, ero talmente convinto di essere magari in questa situazione, in una situazione di netta sconfitta, che mi ero preparato anticipatamente l'appello, incredibile, però forse questa volta lo deve preparare il buon zio Francesco Nasti, perché la situazione per lui a questo punto si mette critica e io godo. E io godo, caro zio.
1: Si sente,
0: sì,
1: che godi.
0: Sabrina Carpenter.

0: Ciran su Radio Number One, e mai come oggi sono contento, felice, entusiasta di dire che...
1: come gongola, dai, c'è un vincitore,
0: che
1: dai,
0: c'è un vincitore,
1: dai.
0: Vincitore, esatto.
1: Mia, ragazzi, gongola.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: L'ottavo nano gongolo, Andrea Brumbrum Ferrari.
0: Grazie.
1: Ma si sente dalla voce... la felicità, vabbè, devo dire la verità.
0: Grazie.
1: Vittorie insperate, perché fino a 10 minuti dalla fine del match ero in vantaggio io, e anche di tanto.
0: No, ma guarda, è vero, ho fatto una grande rimonta, sono molto contento veramente, perché è una rimonta eccezionale. Quindi cenate tardi, va bene? Abbiamo deciso, vabbè, che gli ascoltatori, anzi avete deciso che a Radio Number One devono tutti cenare tardi, è così?
1: È così, sarà contento Luchino, che insomma sarà pupiero di ospiti. Va bene così. Salutiamo Luchino e Gabro. Anzi, salutiamo Stefano Federici.
0: Cos'è questa voce?
3: Siamo tutti più contenti.
1: No, non è vero. Comunque salutiamo dall'oltretomba anche Stefano Federici, che è pronto a portarvi avanti.
4: Che oltretomba?
1: Non lo so, io pensavo che fossi tu con la sfingia a fare ste voci.
4: No, io ho votato per te, ma non sono stato conteggiato. Io mi appello al diritto di obiettare.
0: Va
1: esatto,
0: bene,
1: potremmo appellarci
0: per una volta che ho vinto. Grazie zio Nasti, buon weekend. Lo zio è in diretta anche domenica tra le 18 e le 21 col Weekend Number One. One Match torna invece lunedì dalle 13 alle 14.
1: Grazie a te Andrea Brumbrum Ferrari, ovviamente buon weekend a tutti e buon venerdì sera.
0: Ciao.
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Franchissimo, il pomeriggio number one. Ma visto che sono le 14 un minuto in questo preciso istante, ci sono le ultime notizie. Vai Pat!
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Allarme nella sanità, le dimissioni volontarie di medici italiani sono sempre più frequenti. Nel 2025 i dipendenti ospedalieri che hanno lasciato il lavoro hanno superato il numero dei dottori che sono andati in pensione. 3.760 dimissioni contro 2.870 pensionamenti. Questo sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno gli AD sono aumentati del 150% rispetto ai circa 1.500 del 2024. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello in volo contro il pilota della Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco. Comporterà l'arrivo nella regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi. Caro carburanti, anche Tamoil adotta il tetto ai prezzi fino al 31 ottobre. La società segue l'esempio di Eni, IP e Kuwait, raccogliendo l'appello delle istituzioni. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, ovvero 2 gradi e mezzo al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando tra l'altro il precedente record stabilito nel 2003, lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record anche a maggio e settembre. Nations League, stasera a Parigi gli azzurri di Mancini sfidano la Francia. Il CT scioglierà i dubbi soltanto dopo la rifinitura. Da verificare le condizioni di Ken. Davanti potrebbe debuttare Vergara a destra, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito confermati. Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di prove libere sul circuito malese di Sepang. Seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris. Poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domattina alle 6.30 con libere 3. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
7: Signori, tocca a noi!

0: ancora meglio.
1: Su Radio Number One.
0: Sentile.
1: Cosa c'è?
0: C'è il PN1. C'è il PN1.
1: E poi Stefano Federici.
0: Grazie.
1: E poi
0: grazie.
1: La Spinge. E poi una programmazione musicale super.
0: Grazie Piera, grazie mille. Grazie di cuore, un bacione.
2: Oh, sono Anne-Marie, sono all'ascolto del PN1.
0: Merci.
2: Ti abbraccio.
0: Anche io.
2: Stefano,
0: grazie. Ciao tesoro, un bacione a te e a quegli appassionati di calcio che questa sera si godranno la sfida tra Francia e Italia.
3: Buongiorno Luca, zero titoli e buon venerdì, o lo benedica a tutti. Ciao.
0: Speriamo, ciao zero titoli.
4: Ciao Stefano, il mister Marcello, buon venerdì e forza azzurri.
0: Forza azzurri sempre.
5: Ciao Stefano, Damiano, se parli di follia, vabbè dai, PN1 è il posto giusto, di folli ce ne sono dentro tanti. Dai! A dopo,
0: carissimo. Beh, signore e signori, negli anni diciamo che in noi è aumentato sì lo stress, sono aumentate le preoccupazioni, sono aumentati i costi e in molte persone è aumentata, dicono gli esperti, la pazzia. E che fa rima con follia, giustamente. E allora mi sono detto, proviamo a capire quanto siamo folli. E per farlo ho ricontattato colei che ieri ci ha dato una mano nell'esame di teoria per la patente. Quindi tra pochissimo con la Sfinge in collegamento dall'Egitto ci sarà un piccolo test. Quindi preparatevi al telefono come avete fatto ieri, perché potrete rispondere in mia compagnia proprio in diretta alla Sfinge. Tempo di ascoltare questa canzone e poi ci sarà un test per capire quanto siamo davvero folli, se pochino oppure più di un pochino. Ma prima Post Malone e Morgan Wallen.

0: oggi compio gli anni e sono in cucina che preparo un super aperitif di natoire per tutti i miei amici stasera. Ciao, sono la Silvia di Postua. Ciao, ciao.
1: Auguri alla Silvia di Postua, buon compleanno. Oggi pomeriggio si festeggia alla grande.
2: Stefano.
1: Sì.
2: Massimo Piccione c'è, sì. Dice oh. Aspetta il test di follia.
1: Perfetto, aspetta il test di follia. Abbiamo detto che negli anni noi è aumentato purtroppo lo stress, sono aumentate anche le preoccupazioni, sono aumentati i costi e in molte persone è salita la pazzia che fa rima con follia. E allora mi sono detto, dai, proviamo a capire quanto siamo folli. E per farlo ho contattato la Sfinge, perché dopo l'esame di teoria di ieri, oggi ci sarà l'esame di follia. Quindi 5 domande per capire se siamo abbastanza folli oppure parecchio folli. Prendete in mano il vostro cellulare, prendetelo in mano, dai, attenzione, ci colleghiamo con la Sfinge. Sfinge.
3: Amici, grazie per avermi tenuto in considerazione. Prego. Essendo io la Sfinge, l'unica laureata con 111 e lode all'Università delle Piramidi. Ecco il test di follia.
1: 110 e lode, non 111 e lode, ma che università è?
3: Taci, umano, tu manco a 100 ma sei arrivato.
1: Questi sono fatti da non raccontare.
3: Iniziamo il test oppure giochiamo tra noi?
1: Ma iniziamo il test, siete pronti? 393 444

0: Cosa fai? Ti avvicini alle parli o lasci perdere e te ne vai?
1: Mi avvicino, confermo, l'accendiamo. Domanda numero 2, prego.
0: Ti suona il telefono. La zia è preoccupata per il pranzo di domenica. Cucina bene, ma è una rompiballe. La tranquillizzi o la mandi a fancuore?
1: La seconda. E voi cosa fate? La tranquillizzate, la zia rompipalle, oppure la mandate a fare la seconda? Io farei così, la seconda. Andiamo avanti, la terza.
0: Un tuo amico è stressato. Tu cosa fai? Gli dai il colpo di grazia? Oppure lo aiuti?
1: No, no ragazzi, vabbè, questa la voglio risentire.
0: Un tuo amico è stressato. Tu cosa fai? Gli dai il colpo di grazia? Oppure lo aiuti?
1: No, ma io direi lo aiuto. Un amico va aiutato.
0: Avvii facilmente una conversazione con uno sconosciuto incontrato in ascensore, oppure guardi le tue scarpe?
1: Sì, guardo le mie scarpe. La quarta direi guardo le mie scarpe. La quinta:
0: segui più i battiti del tuo cuore o i tuoi mal di testa?
1: Non l'ho capita. No, sì, ce l'ho capita.
0: Segui più i battiti del tuo cuore o i tuoi mal di testa?
1: Questa è bella, vero? 393-444-0444 è un semplice test per determinare quanto siamo folli. Abbastanza o parecchio folli? Rispondete. Come

0: allargato alla nostra follia. Mi ci metto dentro pure io in vostra compagnia per capire se siamo abbastanza folli oppure parecchio folli. Sono state scelte tre persone a caso, sono arrivati una valanga di messaggi. La prima domanda era questa: vedi una persona che ti piace seduta su una panchina ma in mano ha un machete, cosa fai? Ti avvicini e le parli o te ne vai?
1: Mi avvicino e le parlo.
0: In tantissimi avete detto mi avvicino e le parlo. Ti suona il telefono, la zia è preoccupata per il pranzo di domenica, la tranquillizzi o la mandi a fancuore?
1: Tranquillizzo.
0: Ah ok, la tranquillizzo. Sentite invece la seconda scelta del nostro test. Attenzione signore e signori, eh.
2: Dunque vediamo se me la ricorda, non ho preso nota. La prima, se vedo una persona che mi piace che ha in mano una macete, scappo via.
0: Perfetto, lui scappa,
2: ecco,
0: via.
2: Poi, non so, cos'è, una zia rompipalle così, termino la conversazione.
0: Termino la conversazione. Quindi tecnicamente nelle prime due, fra tutti quelli che hanno risposto, Massimo è quello meno folle degli altri, ma andiamo avanti, perché tecnicamente la domanda 3 diceva: un tuo amico è stressato, cosa fai? Gli dai il colpo di grazia o lo aiuti?
1: Lo aiuto, dipende però.
0: Lui lo aiuterebbe, mentre Massimo la sfigge, cioè Massimo che sfigge, Massimo,
2: poi,
0: piccione.
2: Aspetta, non mi ricordo che cos'è, un amico in difficoltà così, gli do il colpo di grazia.
0: Lui gli darebbe il colpo di grazia, ma c'era anche la domanda 4. Avvii facilmente una conversazione con uno sconosciuto incontrato in ascensore. La fai questa conversazione oppure abbassi lo sguardo e dai un'occhiata alle tue scarpe?
1: Avvia una conversazione.
0: Lui avvia la conversazione. Sentiamo invece Massimo.
2: Poi se una persona in ascensore, sì, le parlo.
0: Le parlo, le parlo. Quinta domanda: segui più i battiti del tuo cuore oppure il mal di testa?
1: Battiti del cuore.
0: Lui seguirebbe i battiti del cuore, Massimo.
2: E poi adesso non mi ricordo qual era l'ultima.
0: Perfetto.
2: Adesso non me la ricordo.
0: Dai che ce la fai.
2: Ah sì, se seguo più i battiti del cuore o il mal di testa? I battiti del cuore.
0: Perfetto, tra i primi due, quello meno folle è Massimo rispetto a questo nostro ascoltatore di Endine, se non sbaglio.
1: Mi avvicino e ne parlo, Rinaldo di Endine.
0: Rispetto a Rinaldo vince Massimo, cioè incredibile. La Wendy sulla prima mi avvicino, quindi anche lei sostiene che si avvicina quello che ha il macete in mano e non scappa. La zia viene tranquillizzata. Nella 3, un tuo amico è stressato, cosa fai? Gli dai il colpo di grazia, sì. Perfetto, stressatissima anche la Wendy. 4, avvii facilmente una conversazione con uno sconosciuto incontrato in ascensore? No, lo aiuto, battiti del cuore nella 5. Tecnicamente, quello meno folle è Massimo Piccione.
3: Su Radio Number One, sempre N1, pomeriggio Number One.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito WeUnit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Radio Number One. È dove vivi? Tu.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: 100% degli ascoltatori del pomeriggio number one sono parecchio folli, il 27% è abbastanza folle. Attenzione perché ci scrivono determinate parole che vi lasciano così, un pochino con il punto di domanda. Anche senza test penso che la follia in me sia aumentata negli ultimi tempi e non di poco. Ieri mattina mi è venuto uno schizzo, suonare dei campanelli, detto, fatto. Ma soprattutto vi siete, diciamo, sorpresi quando ho detto che l'unico meno folle, cioè tecnicamente tra i tantissimi ad aver risposto quello meno folle, è Massimo Piccione.
1: Massimo, ma cosa ti circola nelle vene? Il vetrillo?
2: Ciao Stefano, Massimo Piccione è quello meno folle. Mi immagino io se facevo il test allora.
0: No, non farlo.
2: Ciao, ciao Stefano, dai che venerdì.
0: Dai che venerdì.
3: No Stefanino, spiegami, cioè se Massimo Piccione è quello meno folle, cioè non oso immaginare come diavolo siamo messi noi altri ascoltatori.
0: Lo so.
3: Cioè, da divertirsi come i matti qua.
0: Bravissimi, chiudiamo l'argomento legato al test per capire se siamo abbastanza folli oppure parecchio folli, perché qui regna la follia ogni pomeriggio, il serpente non manca, tra pochissimo l'enigma della Sfinge, ma prima Jason Derulo.

0: 7, venerdì pomeriggio su Radio Number One con il pomeriggio Number One dopo il test di follia.
1: Ciao Stefano, Lori Bardizza. Ma lunga vita ai folli. Sono quelli che portano avanti l'umorismo, sono quelli che ti fanno divertire, sono gli originali. Grande Massimo Piccione, viva i folli!
0: Viva, viva i folli! Grazie, grazie Lori. 393-444-0444. A proposito di persone folli, siamo pronti a trasferirci da Abdul.

0: Se per caso è la prima volta che ascoltate la radio, su Number One, l'enigma della Sfinge arriva a quest'ora, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, preparatevi a rispondere al 393-444-0444 con un messaggio vocale. Sentiamo l'enigma!
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, è venerdì, anche in spiaggia Sciamba il Cicco e noi prima del bagno siamo pronti per l'enigma. E allora aprite bene le vostre orecchie e rispondete se ne siete capaci. Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa ha detto, dottoressa? Non ho capito la cippa. Cioè, non ho capito un H. Può essere così gentile a ripetere?
2: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa? 393-444-0444. Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità?

0: diretta qui su Radio Number One. Attenzione, perché siamo entrati nel pieno dell'enigma della Sfinge e in molti hanno cercato subito quel tipo di ragionamento lì. Scopriamo com'è andata.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, potrebbe essere popolare la parola?
0: No.
3: Potrebbe essere il livello. Sono Laura da Brescia.
0: Non è popolare, non è il livello.
4: Ciao, sono Tommaso Crociera da Hollywood. La parola è per caso nicchia?
0: Nicchia!
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è quella, non è nicchia, mi dispiace.
6: Ciao Stefano, sono Giacomo e la risposta esatta è il bosco. Ciao Stefano, vi ascolto sempre. Ciao.
0: Grazie Giacomo, ciao.
7: Ciao, sono sempre io Riccardo da Guidizzolo. Secondo me è alta.
0: Alta? No.
8: Hello? Secondo me è traccia.
0: No, non è nemmeno quella.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
9: Pomeriggio number one.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Canzone, signore e signori, erano i mitici anni 90 dal Festival Bar 93, The Rhythm of the Night, la voce di Jenny B o quella di Giovanna Bengola, ovvero Corona, che non sono la stessa persona, cioè una cantava e l'altra saliva sul palco. Quindi la canzone è cantata da Jenny B, ma chi appariva poi come, diciamo, testimone della canzone era la ragazza che avete visto salire anche sul palco del Festival Bar. 11 minuti dalle 3 di pomeriggio c'è l'enigma della Sfinge.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa? Va fatto quel tipo di ragionamento lì, sentiamo cosa è uscito dalle vostre menti.
2: Ciao, buon venerdì a tutti.
0: Anche a lei.
2: Angie Dallagero con le colleghe, diciamo industriale.
0: Industriale.
2: Commerciale, ho sbagliato. Commerciale. Ciao a tutti, buon wiki.
0: Buon wiki, fusa.
3: Bevete di meno la sera.
0: Anche noi siamo tutti fusi, sei in ottima compagnia, non offenderti, lo diciamo per scherzare.
4: Luigi da San Sepolcro, può essere principale?
0: Principale, lo ha detto Luigi da San Sepolcro, che se non sbaglio sta in Toscana ed è in provincia di Arezzo. Ride di me,
5: Ma col cervello come stai messo?
0: Sta in provincia d'Arezzo, Sfinge, si documenti.
6: La parola potrebbe essere generale.
0: Generale, potrebbe essere una canzone, però il resto la Sfinge dice no.
7: Ciao Stefano, ci sono anch'io.
0: Amore mio, dimmi.
7: È per caso la parola adesso?
0: No, è di Neck, è chiaro adesso.
7: Oppure la traccia?
0: La traccia, no.
8: Ciao, sono Elisabetta di Olginate.
0: Ciao Eli.
8: Può essere basso?
0: Basso.
8: Ciao.
0: Non è quello. Popolare, nemmeno quello.
9: Ciao, Luca da Carpenedolo.
0: Ciao Luca.
9: Per me è un pezzo.
0: Un pezzo? No.
9: Un pezzo di canzone, un pezzo di terra e un pezzo di abilità.
0: Non è quello, non è un pezzo, Sfinge.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa? 393-444-0444 serve quel tipo di ragionamento lì. Quello con la R maiuscola.

0: Silenzio e muovi quel piedino. Sophie and the Giants, 2:54. Siamo nel bel mezzo dell'enigma della Sfinge su Radio Number One. Stefano Federici con il pomeriggio collegato dall'Italia e la Sfinge in compagnia del nostro amico Abdul dalla spiaggia di Sharm el Sheikh. Un enigma abbastanza complicato, alcuni l'hanno azzeccato, ma la top 10 non è ancora completa. Allora risentiamolo.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Che cos'è?
0: Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità, quindi una parola che mette insieme tutte ste cose.
2: Ciao Stefano, buon venerdì.
0: Buon venerdì, cara.
2: Sono Laura da Brescia. Potrebbe essere alta?
0: Alta.
2: Ovvero una canzone potrebbe essere alta di volume, una località in alta periferia oppure un'abilità, alta abilità.
0: È quella? È quella? No, la Sfinge dice...
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Tu continui a confonderti con le persone. Cioè, è una lei, è un'umana, Sfinge.
3: Ciao, sono Elena. La parola nascosta è brutta.
0: Brutta, brutta. Ti guardi e ti vedi brutta.
4: Ciao Stefano da Roccafranca, secondo me è commerciale. Ciao.
0: Commerciale, no, non è quella.
5: Buttiamoci ste, magnifico, Matteo Arsago
0: purtroppo non è nemmeno quella.
6: Buongiorno ste, buongiorno a tutto il popolo di Number One. La risposta alla Sfinge è forse marginale.
0: No.
6: Buona
0: no.
6: giornata da Natola di Alessandro del Lago d'Idro.
0: Non è quella, caro.
7: Tenente.
0: Cosa?
7: Tenente.
0: Hai il grado, tenente, quindi tu pensi agli uomini in divisa.
8: Ciao, sono Laura da Sabbioneta. Può essere l'orecchio?
0: Non è nemmeno quello, non è quello.
9: Allora, sono Rodolfo, il cuccatore latino. Per me è la vasca. Non può essere una zona periferica la vasca. La canzone la vasca oppure un grado di abilità. Io sono bravo nella vasca. Fammi sapere se ho vinto.
0: Ma che hai vinto?
10: Bevete di meno la sera.
0: La vasca.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Che cosa? Su Radio Number
11: One, sempre N1. Tutta la musica che cerchi

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
9: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
10: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
11: C'è l'enigma della Sfinge, lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Tra pochissimo scopriremo i primi 10, ma abbiamo raggiunto in questo istante le 3 di pomeriggio. Arriva Life, eventi da vivere.
12: Life, eventi da vivere.
13: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
12: Fiere.
13: Dal 2 al 4 ottobre la Fiera di Cremona va in scena a Cremona Musica. 400 espositori, 200 eventi, spettacoli, concerti, artisti di fama internazionale. Informazioni su cremonamusica.com. Sabato e domenica questi nella Piazza delle Feste a Genova per gli amanti del vintage e in programma Tsunami Market, un grande evento con musica, creatività, cultura e divertimento. Sempre sabato e domenica va in scena la 13ª Fiera di Stupinigi. Siamo a Torino, che alla Palazzina di Caccia propone 3 giornate dedicate all'agricoltura, al cibo e alla cultura.
12: Enogastronomia.
13: Il 3 e 4 ottobre a Losine in Valle Camonica torna Char del Torcol, la rassegna dei vini di Valle Camonica con degustazione stand. Informazioni su altorcol.it. Dal 3 al 18 ottobre tra antichi borghi, cantine storiche e sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio e Monte, Dubino e Mello torna Gustosando in Valtellina. Informazioni su gustosandoinvaltellina.com.
12: Cultura.
13: A San Benedetto Po, Mantova, il 3 ottobre nel complesso monastico polironiano è in programma Polirone Patrimonio d'Europa, l'evento organizzato per celebrare la vittoria del Grand Prix 2026 degli European Heritage Awards. Informazioni sul turismo sanbenedettopo.it. Questo sabato e domenica al Morel Milano, nel quartiere Garegnano, c'è Combo Festival di pedine, dadi e carte, 3.000 metri quadrati dedicati al gioco con ben 150 tavoli pronti ad accogliere giocatori di ogni livello.
12: Sagre.
13: A Villa di Tirano dal 9 all'11 ottobre torna la Sagra della Mela e dell'Uva. Informazioni su sagradellamela.it.
12: Teatro.
13: Domenica 4 ottobre alle 17.30 al Teatro Serassi di Villa Dalmè, Bergamo, è in programma Luce Sia, il nuovo spettacolare musical sulla vita di San Francesco. Parte del ricavato sarà devoluto al Comitato Unicef di Bergamo. Biglietti su Viva Ticket.
12: Sport.
13: La grande pallavolo maschile di Superlega torna al Pala George di Montichiari. Il 10 e 11 ottobre, quinto trofeo Ferramenta Story con Modena, Padova, Verona e Monza. Sabato le semifinali, domenica le finali. Tutte le informazioni su trofeostory.it. Era l'ultima segnalazione per noi. Se volete riascoltare la puntata e informarvi su tutti gli eventi, ci trovate sul sito della radio e sui social. dalla redazione di Life, eventi da vivere, un buon weekend.
14: Life, eventi da vivere.
15: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
16: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
15: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
17: Signora, pronto?
18: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
15: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
19: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica. C'è la cantata Ernia intitolata Dedica, la sua canzone che troverete molto probabilmente anche domani sera tra le 18 e le 21 all'interno delle 40 più trasmesse da Radio Number One, la Play One, e vi aspetto naturalmente qui su Radio Number One. 15:07, apriamo così il sipario alla nostra seconda ora insieme. C'è l'enigma della Sfinge e allora torniamo dalla Malefica, risentiamolo.
2: Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Che cosa?
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Che cosa?
3: Irraggiungibile, Venanzio da Darfur.
1: No, no, no, no, non è irraggiungibile.
4: Ciao Stefano, buon venerdì. Potrebbe essere livello?
1: Il livello.
4: Così, a intuito?
1: Non è quello,
4: buon,
1: non è quello.
4: Venerdì, buon weekend. Ciao, ciao, Maria da Novate.
1: Ciao Maria, buon weekend anche a te, grazie.
5: Ciao Ste, sono Angelo da Bergamo. Potrebbe essere popolare?
1: Non è nemmeno quello, Angelo.
5: Grazie, ciao.
1: Grazie a te, un abbraccione. Sono Mattia dalla Valle d'Aosta, la parola dell'enigma è livello, no? No.
6: Ciao, sono Silvana da Quasso. Allora, la parola è grande, una grande zona periferica, una grande canzone e una grande abilità. Ciao.
1: Purtroppo non è quella, non è quella, però posso darvi anche un piccolo aiuto, visto che in molti stanno pensando alla canzone. E allora, vi ricorda qualcosa questo ritornellino? Vi ricorda qualcosa oppure no? Dai, sentite. Tecnicamente è quella canzone lì, ovvero la stessa parola che la Sfinge ricerca.
7: Per me è la Sfinge. Dove va lui?
1: Dove la Sfinge?
7: Posto dove va lui a prendere tutte queste trovate.
1: Non lo so dove va la Sfinge.
8: Andrea da Canneto.
1: Ciao,
8: per
1: Andrea.
8: Me la parola è il drop.
1: Il drop, non è nemmeno quello.
9: Ci provo con mediocre.
1: No.
9: Una zona periferica mediocre, una canzone mediocre, un grado di abilità mediocre. Ciao,
1: non è
9: Katia.
1: Quella, non è quella, Katia. Dai, risentila. Cosa ti ricorda questa canzoncina qua? Che cosa? 393-444-0444. Se avete acceso la radio da pochissimo, questo è l'enigma.
2: Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Che cosa?
1: Che cosa? Vi ricordo che serve quel tipo di ragionamento lì per rispondere alla Sfinge. Quello con la R maiuscola. Con I'll Be There, c'è Robin Schulz su Number One.

0: Apache di Rita Ora con Robin Schulz, I'll Be There, il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Torniamo in Egitto, da Sharm el Sheikh con la Sfinge.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa chiede la malefica?
2: Ciao, l'enigma può essere titolo?
0: No.
2: Alvida Bressa.
0: Non è quello, non è titolo.
3: È forse il record? Maria Teresa da Mantova.
0: Non è il record, Maria Teresa.
4: È forse Latina?
0: Latina.
4: La risposta alla Sfinge? No. Alessandro dal Lago d'Idro.
0: Abbiamo fatto sentire un pezzettino di canzone, signore e signori. Ricordate cosa vi ho fatto sentire 3 minuti fa? Il titolo tecnicamente appartiene a questa canzone di Alvaro Soler. E allora qualcuno ci è arrivato addirittura prima di questo aiuto. Sentiamo il numero uno o la numero uno.
5: Ciao Stefano, può essere la cintura? Ti auguro un buon weekend, Marco da Biella.
0: Signore e signori, la cintura, complimenti a Marco da Biella, la zona periferica e anche la cintura nera di karate o arancio o marrone, quella che tecnicamente rappresenta il grado di abilità di una cintura, e poi è anche la canzone di Alvaro Soler, complimenti, lui è il numero uno, 30 secondi dopo di lui.
6: Ciao, sono sempre Gianluca da Firenze, l'enigma è la cintura.
0: Gianluca da Firenze, bravissimo, secondo.
7: Ciao Radio Number One, la canzone è la cintura di Alvaro Soler, quindi
0: bravissimo,
7: la
0: bravissimo.
7: Parola della Sfinge è cintura.
0: Bravissimo, terzo.
8: Ciao, siamo Elena e Mari da Torino, può essere la cintura?
0: Bravissime, le torinesi Elena e Mari, zona medaglia, no per un soffio, medaglia di legno.
9: Ciao, sono Laura, potrebbe essere la cintura?
0: È quella. Ciao. Tesoro, bravissima.
10: La cintura, Davide da Rimini Piemonte.
0: È la cintura.
11: Ciao Stefano, Roby di Padova, per me è la cintura.
0: Bravissimo Roby, bravissimo.
12: Ciao ragazzi, sono Enrico da Cervia, può essere la cintura?
0: Anche Enrico da Cervia entra in top 10, no no.
13: Buongiorno, siamo Luciana
14: e Elena
13: da Carnago. La
0: bravissimo.
13: Risposta all'enigma è la cintura.
0: Bravissima, bravissima. Come faceva la cintura?

essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Bravissimi, quelli che hanno detto cintura hanno azzeccato, complimenti. Erano i primi 10. La Sfinge tornerà più tardi con la parola nascosta.

0: e tra i primi 10 c'era anche un nostro ascoltatore di Cervia, vicinissimo a Milano Marittima.
1: Ciao, quindi dobbiamo restare in attesa noi, vero? I primi 10?
0: Resta in attesa, tesoro, resta lì, qualcuno si farà sentire.
1: E come funziona dopo? Se uno vince, cosa ci sono? Dei biglietti? Ci sono dei biglietti per caso che si vincono? Perché io purtroppo da Cervia non è che mi posso spostare più di tanto.
0: Che tipi di biglietto vorresti? Non lo so, dici tu dove vorresti andare. In arrivo tra le più forti di qualche anno fa anche Back Where I Belong di Jack Savoretti. Intanto andiamo a Cervia perché io vorrei incontrare questo nostro ascoltatore, almeno un caffè va offerto. E Sfinge!

0: Signore e signori, un'altra voce graffiante, quella di Jack Savoretti con Back Where I Belong. 15:23, tra pochissimo andremo a Ponzano Veneto perché un uomo che si fingeva invalido è stato sorpreso in discoteca, quindi tecnicamente tanto invalido non era, visto che era sul cubo. Ne parliamo tra poco.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
8: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

ELP, Laura Pergolizzi, siete su Radio Number One. Buon venerdì, grazie per averci scelto come sempre in FM da Beap. Si va a Ponzano Veneto perché questo signore si fingeva invalido e percepiva la pensione di invalidità fino a quando è stato scoperto in discoteca a ballare tranquillamente sul cubo dalle forze dell'ordine. Quindi questo 64enne è finito nei guai e l'abbiamo soprannominato il ballerino di Ponzano. Quest'uomo percepiva tranquillamente la pensione di invalidità per gravi problemi motori, è stato filmato e scoperto dalle forze dell'ordine mentre ballava in discoteca e poi è scattato naturalmente il controllo, perché non basta solamente filmare, eh? È meglio anche vederlo con i propri occhi ballare, soprattutto se è bravo a ballare sul cubo e percepisce una pensione di invalidità. Così hanno fatto e il 64enne è finito nei guai. Dal cubo a...

0: percepiva la pensione di invalidità, è stato scoperto in discoteca ballare sul cubo dalle forze dell'ordine. C'è stato il controllo e il ballerino di Ponzano cosa ha fatto?
1: Ciao Stefano, hanno fatto bene a prenderlo, così è passato dal cubo alla gabbia direttamente. Ciao.
0: Hai capito? Dal cubo alla gabbia direttamente, no?
2: Stefano,

dove una signora entra al supermercato naturalmente per fare la spesa, ma con il pigiama e con la maschera per il viso praticamente spalmata sulla faccia. Cosa è successo? È scattato l'allarme per tentata rapina. Per fortuna la signora voleva solo fare la spesa e poi tornare a casa tranquillamente per struccarsi. Si dice così quando ti levi la maschera, per smascherarsi, pardon. Succede anche questo nel

0: Abbiamo detto ha ballato sul cubo, era in discoteca, ci sono stati due o tre pezzi belli tosti da ballare soprattutto in discoteca, perché no, sul cubo, tra le più belle della scorsa estate. Adesso era male dire la scorsa estate perché sono ancora giornate stupende con le temperature intorno ai 25 gradi. Ugel Moving to the Sun con la voce della meravigliosa Ultra Nanté. 15:38, siamo pronti per giocare con il secondo tutti contro tutte, c'è la scena di un film. Signore e signori, preparatevi, accendiamo il grande schermo. 393-444-0444. Dovete essere rapidissimi per entrare in top 10 e ancor più rapidi per essere voi il super campione o la super campionessa. Raccontatemi, possibilmente con un vocale, il titolo corretto di questo film.
1: Attenzione!
2: Ah, tu mi dici Manus?
3: No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh.
4: Come, ci sono solo 3 posti?
5: Oh, la bambina no, eh.
6: E con la bambina avete risolto?
7: Mi lasciano in collegio. Speriamo non ci sia la suora dell'anno scorso, quella che mi menava.
8: Cioè, devo indossare da mamma e pestavi.
9: Ma voi siete sicuri che questa è l'isola adatta a noi, eh?
10: Se dico solo due parole, attento.
11: Ora se ciuppa.
12: Detto giù, ma sentite.
11: Siete usciti ieri sera?
9: Sì,
12: sì.
9: Ma solo un giretto,
12: Queste giuba non leccano, non ci siamo fatti.
9: Io non guarderei un'altra donna neanche con la coda dell'occhio.
0: Diciamo che ti dico solo due parole. Ora sei ciuppa. Non traduciamo che è meglio. 393-444-0444. Ricordatevi anche di mettere un numerino, perché secondo me questo era il secondo capitolo.

0: dimentica.
1: Non si dimentica il Kintsugi, la canzone è quella di Elisa, sentita qui su Radio Number One. C'è il secondo gioco legato al tutti contro tutte, una top 10 da conquistare, la medaglia d'oro ambitissima con il titolo di super campione o campionessa ancor più. E adesso risentiamo il film, perché alcuni di voi erano disattenti, distratti.
2: Attenzione.
3: Ah, tu mi dici Manus.
4: No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh.
5: Come, ci sono solo 3 posti?
6: Oh, la bambina no, eh.
7: E con la bambina avete risolto?
8: Mi lasciano in collegio. Speriamo non ci sia la suora dell'anno scorso, quella che mi menava.
1: Quella che la menava, poverina. Non si fa, non si fa. Attenzione, perché qui c'è in ballo il titolo.
9: Ciao Stefanino, i Mariscalchi.
1: Grandi.
9: Quel film lì sono i Pokémon.
1: Ma quali Pokémon?
10: I maturandi.
1: Cosa hai detto?
10: I maturandi.
1: I maturandi. No, no, no, no, no.
11: Ascolta, Deborah mi ha appena detto che il titolo è I Malavoglia. Ma io le credo, se non credo a lei.
1: Rodolfo, tutto a posto?
12: Su Radio Number One c'è TNO.
13: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.

0: Adesso dobbiamo tornare a noi perché c'è un film da indovinare al 393-444-0444. Allora risentiamo.
1: Attenzione.
2: Ah, tu mi dici Manus.
3: No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh.
4: Come ci sono solo 3 posti?
5: Oh, la bambina no, eh.
6: E con la bambina avete risolto?
7: Mi lasciano in collegio. Speriamo non ci sia la suora dell'anno scorso, quella che mi menava.
8: Cioè, devo indossare la mamma e pensavi.
9: Ma voi siete sicuri che questa è l'isola adatta a noi, eh?
10: Se dico solo 2 parole. Attento.
11: Ora se ci va.
0: Te dico altre 2 parole, magari. Questo è Radio Number One, secondo tutti contro tutte, con un film dal titolo...
12: Ciao, stai immaturi! Anna da Cremona!
0: Manca quel qualcosa!
13: Il film è Immaturi, il viaggio. Massimiliano da Milano.
0: Eccolo qua, Immaturi! Poteva essere anche Immaturi 2, comunque Immaturi, il viaggio ci sta, ci sta.
14: È Immaturi il viaggio, ciao Orso da Legnano.
0: Bravissimo Orso, complimenti.
15: Ciao Stefano, questa è facilissima. Immaturi il viaggio, buon weekend.
0: Bravissima.
16: Sono Alessandra da Caino.
0: Alessandra c'è, vola praticamente in top 10.
17: Ciao Stefano, sempre Cristina a Mantova. Scusa ma... sono in piedi dalle 5 per turni 118, in più ho l'Alzheimer. Questo è Immaturi il viaggio.
0: Bravissima, cara.
17: È stato un, come dico romantico, un lapis. Ho sbagliato Immaturi.
0: Ma tranquilla, tranquilla. Come te in molti hanno sbagliato. Immaturi 2, Sabina da Arcisate. Brava Sabina.
18: Immaturi il viaggio, Alberto da Brescia.
0: Complimenti, complimenti. Franci.
19: Di Cesaroni.
0: Ma
19: questa è Radio Number One, secondo tutti.
0: Cosa ha detto i Cesaroni?
19: I Cesaroni!
0: Ma non ci sono Cesaroni qua.
20: Ciao Stefano! Finalmente hai messo qualcosa di spettacolare. C'ho i brividi, c'ho la pelle d'oca. Monty Alive, mamma mia. È stata la mia prima canzone. La mia prima canzone in discoteca.
0: Va bene, grazie, grazie. Questo c'entrava meno rispetto a quello che hanno detto gli altri sul film, ovvero Immaturi il viaggio. Complimenti ai nostri primi 10 classificati. Tecnicamente erano solo 8 perché gli altri hanno sbagliato. Ma continua così il pomeriggio Number One con un altro pezzo forte.

0: talento americano Alex Warren, cantante ma anche youtuber, e questa Emerald Eyes è il titolo della sua nuova canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, pezzo che chiude il sipario alla nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo nell'ultimo PN1 a passare insieme a voi per questa settimana tornerà la malefica Sfinge, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago. Ma tranquilli, ci sarà Abdullah a darci una mano.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua, aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È a 5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È a 5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È a 5, te lo sei fissato in testa?
8: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
10: Che è venerdì pomeriggio e sta per iniziare la nostra terza ora insieme. Sono le 4:01, tra pochissimo il ritorno della malefica sfinge dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima
0: Radio Number One notizie.
11: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Aereo dirottato a Dubai, parla dal letto di ospedale il pilota indiano eroe, ferito durante un presunto attacco del copilota omanita del volo diretto a Tel Aviv. Ho aperto la cabina mentre ero sotto attacco. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte. Ha raccontato Makhar, che si è fatto forza nonostante le ferite riportate per alzarsi e aprire la porta della cabina mentre sentiva l'aereo precipitare. Le proteste degli studenti in Francia hanno portato il primo ministro Le Cornu a convocare un vertice d'urgenza dal quale il titolare dell'istruzione Geoffrey è uscito chiedendo ai genitori dei ragazzi di pagare per tutti i gravi danneggiamenti messi in fila in queste settimane. Dall'inizio di questa settimana si parla di oltre 100 istituti infangati e incendiati e solo ieri di circa 2.000 persone fermate, di cui il 90% minorenni. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Calcio, stasera l'Italia di Mancini impegnata alle 20:45 al Saint-Denis di Parigi contro la Francia, terza giornata di Nations League. Pio e Sebastiano Esposito viaggiano verso la riconferma in attacco insieme a Ken. Dietro ancora Caiode e non Di Lorenzo, la Francia si schiera con il tridente Olise, Dembélé e Doué. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
12: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
13: No.
12: Mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: mago della Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Pronti e carichi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: E lei è pronta a sfidare noi umani, dottoressa Sfinge, ricordando che ride bene chi ride ultimo. Ecco il primo fax che arriva direttamente dall'Egitto. Siamo in spiaggia con Abdul, beato lui che sta con lei. La parola nascosta di oggi, venerdì 2 ottobre, è composta da 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali. Ripeto, 10 lettere la compongono, 5 consonanti e 5 vocali. Ecco il secondo fax contenente il primo indizio. Puoi andarci per un controllo. Cosa sarà mai? Da chi vai a farte controllare? Puoi andarci per un controllo. 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali e un numero a cui inviare il tuo vocale.

0: ce l'ha cantata, grazie a Dua Lipa per averci fatto emozionare non solo con la bellezza ma anche con la bravura. Anche la Sfinge si è fermata ad ascoltare le parole, ma soprattutto a guardare Dua Lipa. Ospite del PN1 16 e 12, la parola è nascosta, in due l'hanno beccata, complimenti. Tra poco scopriremo i loro nomi, ma restano 8 posti per la top 10. Abbiamo detto 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali, puoi andarci per un controllo. Questo per ora è l'unico indizio giunto dalla spiaggia di Sharm el Sheikh.
1: Oculista, non si sentiva.
0: Non è quello.
2: Ciao Stefano da Viadana. Ginecologo?
0: No, non è quello.
3: Elettrauto?
0: Elettrauto.
3: Francesca dalla Val Camonica?
0: No, no.
4: Può essere specialista? Edil Guizzolo, ciao.
0: Non è lo specialista.
5: Ciao dallo specialista.
0: No.
5: Ginecologo. Angelica Cortefranca.
0: Cosa ha detto lei?
5: Ginecologo.
0: No. No. Andiamo a Sondrio.
6: Ciao. Secondo me ci vai per un controllo dal meccanico. Stefania,
0: no,
6: da Sondrio.
0: Non è quella la parola nascosta, Stefania da Sondrio. Salutami tutti quelli di Sondrio.
7: Marco da Arezzo, provincia di Bergamo. È per caso il ginecologo?
0: In tanti hanno detto il ginecologo.
8: Ciao, Nicola Mantova. La parola della Sfinge potrebbe essere oculistica.
0: Oculistica. Ciao Ste, ciao Sfinge. La parola è elettrauto. La nostra nene? No, non è quella, tesoro mio. Un bacione.
9: Potrebbe essere il meccanico Valerio da Marmirolo, Mantova.
0: Non è quella, Valerio.
10: Ciao Ste, sempre Anna da Cremona.
0: Benvenuta.
10: Potrebbe essere cardiologo?
0: No.
11: Ciao Ste, secondo me oggi la parola magica è ginecologo. Salvatore Antonio da Lugano.
0: Amici di Lugano, non è quella, abbiamo detto 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali, il primo indizio, puoi andarci per un controllo. È arrivato il terzo fax con il secondo indizio, è laureato e lo puoi trovare in ospedale. 393-444-0444, è laureato e lo puoi trovare in ospedale, puoi andarci per un controllo. Da chi?

0: solo bisogno di un'amica, Annalisa Madame, le abbiamo sentite qui su Radio Number One. Siamo nel terzo tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali, puoi andarci per un controllo, è laureato e lo puoi trovare in ospedale.
1: Ciao, dermatologo Raffi da Gavardo.
0: Non è il dermatologo Raffi da Gavardo.
2: Professore.
0: Poi?
2: Monitorare?
0: No, no, no.
3: Sono Gigetto, il primario, ma...
0: Non è quella la parola nascosta.
4: Da uno bravo, tutto attaccato. Sì. Ciao Ale da Como.
0: Ciao Ale da Como.
5: Infermiere, Giorgio da Lugano.
0: No.
6: Ascoltando voi, ci vado ogni tanto dallo psichiatra, mi dà un po' di Xanax, sì, perché dicono che sono un po' così, però anche. Va bene. Siamo ciao tutti, Roberto.
0: Siamo tutti sulla stessa barca, mi sa, Robby.
7: Ciao Stefano, per me la parola è cardiologo.
0: No.
7: Ciao Marco da Mantova.
0: Non è quello, non è quello. Suggeriscono urologo. No, non è nemmeno quello, non è quello. Albert da Porta Romana, il cardiologo. Mattia, l'infermeria.
8: Ciao, sono sempre Gianluca da Firenze.
0: Gianluca.
8: L'enigma è oculistica.
0: No, no.
9: Potrebbe essere ambulatorio.
0: No.
7: Ginecologo.
0: No, no, no.
10: Esatto, sì. Sono Liliana. Carrozzeria.
7: No. Lo so, oh, queste che per non sbagliare
0: di bene in meglio.
7: Sì,
0: dica.
7: Questo è a Ciccio Mignone.
0: Ciccio cosa?
11: Ciao carissimo, è il ginecologo?
0: No.
11: Simone della Val Camonica.
0: No, no, no, no, no. È arrivato il quarto fax direttamente dalla spiaggia di Sharm el Sheikh. Grazie Abdullah. È medico chirurgo specializzato in puntini puntini puntini e traumatologia. Più di così, ragazzi,

0: Real Still Me, Sweet About Me. 4:23, stiamo giocando contro la Sfinge, ma in compagnia di Abdul, che ci ha raccontato dall'Egitto, dalla spiaggia, che la parola nascosta di oggi nel sarcofago è composta da 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali. Puoi andarci per un controllo, è laureato e lo puoi trovare in ospedale, è medico chirurgo specializzato in e traumatologia. Sentiamo.
1: Idraulico, è l'idraulico intelligente.
0: No, non è l'idraulico intelligente.
1: No, Stefano da Bologna.
0: Stefano da Bologna ha detto l'idraulico intelligente, no.
2: Ciao Stefano, il cardiologo?
0: No.
3: Potrebbe essere l'oncologo?
0: No.
2: Infermeria, Pier da Brescia?
0: No.
4: Cardiologo?
0: Non è il cardiologo.
5: Ciao Alessandro da Milano, per caso è l'ambulatorio?
0: No.
6: Potrebbe essere ortopedico?
0: No.
6: Marco da Torino.
0: Marco da Torino, no.
7: Per un controllo si va dall'ortopedico.
0: Signore e signori, finalmente ce l'abbiamo, è lui! È l'ortopedico, complimenti!
7: Dimenticavo, sono Mauro da Mantova.
0: Grande Mauro, sei tu il super campione.
8: Ciao Stefano.
0: Ciao.
8: Potrebbe essere ortopedico.
0: Bravissimo.
3: Ortopedico, Loredana da Porlezza.
0: Loredana da Porlezza, ecco, i primi tre siamo leggermente in ritardo. Ringraziamo tutti quelli che hanno giocato, partecipato e soprattutto raccontato con un messaggio vocale la parola di oggi. Ortopedico, piccolo break, tra pochissimo il traffico.
9: Su Radio Number One, c'è il PN1,
10: pomeriggio Number One.
11: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
12: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra. Ma cosa serve?
13: E uno, e due, e tre, e quattro. Perché per sopportare due come voi devo allenarmi i giorni?
14: La Combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
15: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: nice to meet ya. She could be a Mona Lisa, should have seen her.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello, entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: 30 secondi alle 4 e mezza, uno sguardo al traffico. Partiamo dalle autostrade liguri, dalla 7 Milano-Genova, perché vengono segnalate code per traffico intenso tra la barriera di Genova Ovest e l'allacciamento con la 10 in direzione Milano. Anche sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono rallentamenti tra Arenzano e l'allacciamento con la 26 in direzione Genova. Sulla 12 Genova Rosignano ci sono code tra l'allacciamento con la 7 Genova Est in direzione Livorno. Andiamo in Piemonte e Lombardia, partiamo dalla 4 Torino-Milano, materiali dispersi a Chivasso Est e Novara Ovest in direzione Torino, prestate la massima attenzione. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, personale su strada per lavori tra Romagnano-Sesia e l'allacciamento con la 4 in direzione Genova. Sulla 7 Milano-Genova c'è un incidente all'allacciamento di Bereguardo in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova, code per incidente tra l'allacciamento con la 21 e Brescia Est in direzione Venezia, mentre sulla 27 Mestre Belluno c'è un veicolo fermo tra Treviso Nord e l'allacciamento con la 28 in direzione Belluno. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
5: Oh, no.

0: corpo e mente e vengono chiamati tramonti terapeutici e farebbero bene soprattutto al cervello, perché il tramonto, secondo questa ennesima ricerca, possiede un impatto emotivamente terapeutico sulla psiche umana grazie a una combinazione di stimoli visivi, simbolici ed emotivi. C'è stata questa ricerca condotta dalla Brigham Young University che ha confermato che le persone tendono a essere più felici quando le giornate si allungano grazie al sole, perché la cromoterapia naturale del tramonto offre praticamente benefici a costo zero con tonalità come rosso, arancio, rosa, lilla e blu indaco che generano quiete e tenerezza. E allora vi chiedo: quanti di voi sono appassionati di tramonti? Quanti di voi hanno il vizio di scattare la foto, fare il video all'ultimo sole, quello che lentamente scende? E soprattutto, quale canzone avete, no? Il vizio di ascoltare al tramonto. Stavo pensando a quale canzone potevo mettervi, no? Facendo finta che proprio in questo preciso istante il sole scendesse all'improvviso. Ditemi se vi piace.
1: This

Ornella Vanoni. Ci scrivono da Lecco: adoro il tramonto, sono dei colori belli, bellissimi, spettacolari, unici. Sono di Lecco, ma capita spesso che vada sul lago di Varese. Ci sono di quei tramonti allucinanti, bellissimi. Allora descrivetemi in poche parole qual è il posto più bello per godersi il tramonto. Oh, sì.

0: Parlando dei tramonti, perché gli esperti dicono che guardare il sole tramontare fa bene a corpo e mente, ma soprattutto questi tramonti, chiamati tramonti terapeutici, farebbero bene al cervello. Jeanette da Cambiago: io amo fare foto ai tramonti e poi li posto sul mio stato perché mi piace allietare anche gli altri. E fai molto bene. Saluto Andrea da Castelnuovo del Garda: tramonto più bello, Isola Mauritius, per 3 settimane. E ha mandato una foto spettacolare. E ancora, fatto più e più volte, Giuseppe da Bergamo in moto per uno splendido tramonto, ci scrive: Passo San Marco, consigliatissimo. Ciao a tutti, amo il tramonto, l'energia che io ricevo è molto diversa di quella dell'alba. Quando ero più giovane andavo sulla collina con i miei pastori tedeschi a guardare i tramonti tutte le sere finché il sole spariva dietro alla montagna. Abitavo in montagna, tornavo a casa con il buio. Sono Joana da Montescano in provincia di Pavia. Non chiamate, non possiamo rispondervi. E ancora,
1: il posto più bello per vedere il tramonto è quando torno dal lavoro, sì, in autunno-inverno,
0: sì,
1: a Bissone, sul lago di Lugano.
0: A Bissone,
1: c'è
0: lago
1: un
0: di Lugano.
1: Pazzesco.
0: Grazie.
1: Buona serata, ciao.
0: Magari
1: sono
0: verrò.
1: Elena,
0: prima o poi ci troveremo in quelle zone del lago di Lugano per tramontare insieme. Ma dal lago di Lugano io pensavo di ricevere un messaggio dal mio amore di Tavernola, ovvero dal lago di Iseo, che mi dicesse: il tramonto più bello è quello che vorrei vedere con te. Ma invece è arrivato questo contenuto audio.
2: Cos'era la parola del sarcofago?
0: Appunto, io e te, romantici, mai, eh?

0: video di tramonti meravigliosi. Devo ringraziarvi perché siete veramente unici.
1: Proprio se vuoi, Stefano, possiamo fissare un appuntamento. Andiamo a Montisolo io e te.
0: Dimmi dove e quando.
1: Al castello di Montisolo, stanno là a ammirare
0: il tramonto. Va bene.
1: Ti va?
0: Mi va,
1: oppure
0: mi va.
1: Oppure se vuoi andare più in alto, andiamo sul Monte Guglielmo.
0: Io e te in love ovunque.
2: Pomeriggio number one.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Città.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Giacomo Lateglio, un tramonto pazzesco mi ha inviato, a Gloria da Zurigo, a Letizia, a Ferrara, a Martina, da Poncarale, a tutti quelli che hanno avuto qualche istante al loro prezioso tempo per dedicare a noi di Radio Number One una foto o un video con il loro tramonto più bello. In arrivo una gran bella canzone adesso, nel PN1 Ligabue.

0: Una voce delicatissima, signore e signori, quella della meravigliosa Olivia Dean con Baby Steps, canzone che chiude un'intera settimana di pomeriggi number one. Tornerò domani a partire dalle 18 con la nostra classifica ufficiale qui su Radio Number One, la Play One, mentre il PN1 lunedì a partire dalle ore 14. In arrivo le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
2: Semplice. L'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata. Ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
3: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Le 17.01 qui su Radio Number One, ci sono le news.
0: Radio Number One notizie.
10: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Aereo dirottato a Dubai, parla dal letto di ospedale il pilota indiano eroe, ferito durante un presunto attacco del copilota omanita del volo diretto a Tel Aviv. Ho aperto la cabina mentre ero sotto attacco. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte, ha raccontato Mahar, che si è fatto forza nonostante le ferite riportate per alzarsi e aprire la porta della cabina mentre sentiva l'aereo precipitare. E se l'Iran dovesse essere stata coinvolta nell'accaduto, il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato di colpire lo stato di Teheran molto duramente. Le proteste degli studenti in Francia hanno portato il primo ministro Le Cornu a convocare un vertice d'urgenza, dal quale il titolare dell'istruzione, Jaffé, è uscito chiedendo ai genitori dei ragazzi di pagare per tutti i gravi danneggiamenti messi in fila in queste settimane. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Il menù della manovra dovrebbe partire dall'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro, ma si punta anche sulla flat tax al 5% per gli incrementi salariali dei giovani e sulla cedolare secca, con delle limitazioni per i negozi. Possibile anche la conferma del bonus casa al 50% per le prime case, ma si lavora ancora per alzare al 65%. Calcio, stasera l'Italia di Mancini impegnata alle 20.45 a Saint-Denis di Parigi contro la Francia di Zidane, terza giornata della fase a gironi di Nations League. Per gli azzurri viaggiano verso la conferma Pio e Sebastiano Esposito in attacco insieme a Ken, dietro ancora Caillaud e non Di Lorenzo. Francia con il tridente Olise Dembélé. 2. Formula 1, Leclerc si prende le seconde libere del Gran Premio di Malesia davanti ad Ajar e Norris. 5. Hamilton, solo 8° Kimi Antonelli. Domattina si riparte alle 6.30 con le FP3, alle 10 le qualifiche, domenica la gara alle 9. MotoGP di scena a Motegi in Giappone, supera Alex Marquez nelle qualifiche, ha preceduto Acosta e il fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Bezzecchi, 4° 8° Martin, ancora costretto alcuno Bagnaia. Nella notte italiana le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica la gara lunga alle 7. E per il basket prosegue il terzo turno di Eurolega, alle 20.30 si gioca Baskonia Vittoria, Olimpia Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Filippo. Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
12: Evviva!
11: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
12: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
13: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
14: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì, ben ritrovati, il weekend ormai è alle porte. Ciao Agnese, ben ritrovata.
2: Ciao Chiara.
1: Sperando che sia un fine settimana senza influenza, perché ecco, non so lì, ma io qui a Torino come mi giro intorno a me c'è gente acciaccata, quindi speriamo di riprenderci tutti e di godere di un fine settimana in cui le temperature sono estive, ci sono un sacco di zanzare, però c'è l'influenza che gira.
2: Sì, sì, esatto, tutti noi saremo sul divano con la copertina e la tisana calda, perché insomma questo forse è quello che ci aspetta. Io mi auguro di no, per me e per tutti voi. Io ci sono già passata in parte, ma si sa che il virus è comunque ancora dietro l'angolo. Io direi di partire subito così in quarta. Perché basta influenze, basta acciacchi. C'è Malika Ayane, lei ci salverà.

0: Man, detto tra noi qui su Radio Number One, dove noi donne al volante andiamo a parlare di scuola, perché attenzione, c'è una novità finalmente per contrastare questa caldazza che ci portiamo dietro dall'estate, nonostante sia ormai il 2 di ottobre. Lo sappiamo, la situazione delle scuole climatizzate in Italia è abbastanza grave, nel senso che pochissime scuole hanno in effetti condizionatori oppure ventilatori. Quindi finalmente il Ministero della Scuola e dell'Istruzione e del Merito viene incontro agli insegnanti, al personale ATA e agli studenti che lì ci devono restare per ore e ore e ore anche quando fa caldo.
1: Con 20 milioni stanziati per il raffrescamento delle aule, 9 su 10 non lo sono, il che vuol dire che ad ogni istituto spettano 3.153 euro da suddividere per quelle che sono le classi. Quindi un istituto che ha 37 classi, per esempio il Colonna di Vittoria Colonna di Roma, andranno 85 euro ad aula. All'istituto Piazza di Palermo, per esempio, che di classi ne ha 93, finiranno meno di 34 euro ciascuna. Replica la parlamentare del PD Irene Manzi, dicendo che non è un piano, è un'elemosina, perché con queste somme non si installa un condizionatore, si compra a fatica un ventilatore, e poi dovrebbero essere stanziati fondi per delle soluzioni un po' più definitive, un po' più durature nel tempo, anche perché il ventilatore lo possiamo immaginare che gira per 8 ore al giorno. Quanto dura un ventilatore in una classe di 30 metri quadrati, secondo te?
0: Esatto, ma poi soprattutto quanto darebbe fastidio un ventilatore che gira tutto il giorno? Io da ex studentessa, appena c'era un rumore, soprattutto durante le verifiche, mi inverminavo. Quindi questa non è una soluzione, ma soprattutto non è una soluzione destinare gli stessi fondi a ciascun istituto, quando appunto ci sono 30 classi in una scuola e 94 classi in un'altra. Non è equo, non è giusto, non è una soluzione vera.
1: Che comunque gli stessi fondi equamente distribuiti, dato il numero di scuole, di plessi e di classi, non si troverebbe comunque una soluzione, ma continueremo a parlarne di questo argomento, quindi restate con noi.

0: 17, abbiamo parlato dei 20 milioni stanziati dal Ministero dell'Istruzione per il raffrescamento delle nostre aule, che equivale a 1-2 ventilatori ad aula, più o meno. E un ascoltatore scrive: ci stiamo dentro per un ventaglio a studente che non fa neanche rumore. Beh, più o meno è quello. No, ma io da mamma sai cosa penso? Che il ventilatore, al di là del fatto che non so quanto possa reggere, ma se tu metti 1-2 ventilatori in un'aula che comunque è molto grande, cioè fai tipo, non so, 30 metri quadrati,
1: okay,
0: il bambino molto vicino all'aria rischia di prendersi l'otite.
1: L'otite, giusto?
0: L'otite, la tonsillite. Il bambino lontano dal ventilatore neanche se ne accorge. Ora, su questa vicenda è difficile prendere posizione. Di problemi nelle nostre scuole ce ne sono veramente, veramente tanti. Il cambiamento climatico non lo scopriamo oggi, perché sono ormai quanti anni che è in atto. C'è da dire che ci sono anche tante terre molto calde. Mi viene in mente la Grecia, io che sono greca, dove si va a scuola fino a circa metà giugno e si riprende a settembre, proprio come da noi, dove le aule non sono raffrescate.
1: Sono climatizzate.
0: No, le temperature sono cocenti e a scuola si va lo stesso. Ma ci sono proteste studentesche sul caldo anche in Francia.
1: Esattamente, in Francia, tra le tante ragioni per protestare, in alcune scuole c'è anche proprio il fatto che le strutture non sono climatizzate né per il caldo né per il freddo. Per esempio a Saint-Denis, che è vicino a Parigi, gli studenti in questo momento stanno facendo proteste perché da mesi fanno lezioni in edifici prefabbricati, perché il loro stabile è in ristrutturazione, quindi loro sono costretti ad andare in questa altra struttura. E gli studenti però dicono che d'estate la temperatura arriva a 40 gradi e invece d'inverno scende a 10. Peraltro lì le sedie si rompono, i banchi sono in condizioni deplorevoli, anche i docenti dicono che la scuola insomma non è sicura. Però pensate voi, fare lezione a 40 gradi, ma soprattutto d'inverno, che non ti puoi neanche muovere.
0: Perché a quanto pare non hanno neanche i riscaldamenti, allora a questo punto, né raffrescamento né riscaldamento. Cioè, ma tu vuoi farmi credere che in Francia stanno messi peggio che da noi?
1: Ma infatti, eppure così sembra.

0: Mad con la sua Mad qui su Radio Number One. Attenzione, perché c'è anche chi ci scrive, non solo scuola ma anche lavoro. Dove lavoro io? Estate, temperatura interna intorno ai 40 gradi costanti. Inverno lavoriamo con temperatura interna intorno ai 3-4 gradi. Aiuto.
1: E ora ci mancherebbe altro che i bambini e i ragazzini che sono studenti debbano essere messi, voglio dire, a dura prova con temperature gelide d'inverno e infernali d'estate. Vanno giustamente tutelati, chiaro.

0: Sul lavoro, soprattutto i lavori che vengono fatti all'esterno, chi lavora nelle strade all'aperto, sei soggetto a temperature da una parte e dall'altra, tant'è che quest'anno e l'anno scorso sono stati presi dei provvedimenti, insomma, un po' all'acqua di rose, però sono stati presi per quel che riguardava le consegne, certo, del cibo a domicilio nelle ore più calde, perché non si può andare in giro sul monopattino a consegnare cibo quando fuori ci sono 40 gradi, o anche per chi lavora, non so, chi tira l'asfalto in strada. Quindi chiaramente bisogna prendere dei provvedimenti sia da una parte che dall'altra, seri, importanti, per cercare di prevenire le ondate di calore alle quali ormai abbiamo fatto l'abitudine.
1: Restate con noi, tra pochissimo gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298731. ComprooroDoro.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Siamo sulla 7 Milano-Genova, code per traffico intenso tra barriera di Genova Ovest e l'allacciamento con la 10 in direzione Milano. Anche sulla 10 Genova Ventimiglia, rallentamenti tra Arenzano e l'allacciamento con la 26 in direzione Genova. Sulla 12 Genova Rosignano, code tra l'allacciamento con la 7 e Genova Est in direzione Livorno. Sulla 4 Torino-Milano, materiali dispersi a Chivasso Est e Novara Ovest in direzione Torino. Sulla 26 Genova Gravellona-Toce, personale su strada per lavori tra Romagnano Sesia all'allacciamento con la 4 in direzione Genova. Sulla 7 Milano-Genova incidente all'allacciamento di Berguardo in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova code per incidente tra l'allacciamento con la 21 e Brescia Est in direzione Venezia. Ci spostiamo adesso sulla capitale, sul raccordo corsia chiusa per incidente all'altezza di via Nomentana direzione Casilina. Traffico rallentato quindi sul tratto. A1 Roma-Napoli veicoli in avaria tra diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli. Code a tratti per traffico intenso proprio in questo tratto. Altra varia tra Guidoni allacciato A24 sempre verso Napoli. Tangenziale est, traffico rallentato tra via Prenestina e A24 in direzione Piazzale degli Eroi. Rallentamenti anche tra Galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione Viale Castrense. Ancora incidente su circonvallazione Aurelia all'altezza di via dei Carpegna. Traffico rallentato su via Cassia tra via San Godenzo e via di Grotta Rossa. Rallentamenti in chiusura anche sulla Pontina all'altezza del grande raccordo anulare. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità che tornano tra meno di un'ora. Vi raccomandiamo prudenza alla guida sempre.
14: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
15: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
16: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: sua Best Persuades qui su Radio Number One con le donne al volante. Continuiamo a parlare di scuola, perché se in Italia forse arriveranno dei ventilatori nelle aule più calde, forse in forse. Giappone, attenzione, chi sporca poi pulisce, ed è una vera e propria regola, anzi è quasi una materia scolastica.
1: È una materia, non è una punizione, perché per loro pulire non è un atto umile, è un modo di rispettare chi viene dopo di te, per cui la pulizia dei locali utilizzati fa proprio parte del percorso scolastico. Lì nell'orario tra storia, geografia e giapponese c'è anche l'ora di pulizia, verosimilmente non so se si consuma dopo il pasto, però fa proprio parte dell'educazione, quindi non ci possiamo stupire se i giapponesi vengono poi nei nostri stadi e puliscono gli spalti, o se i calciatori, gli atleti lasciano gli spogliatoi e gli armadietti intonsi, fa parte della loro educazione.
0: Esatto, sono stati educati proprio così, sono cresciuti così e quindi giustamente portano dietro il carico educativo anche nella vita poi adulta, nella vita reale. Peraltro a me fa un po' ridere questa cosa, non tanto che i giapponesi puliscano, che è una cosa bellissima, ma quando magari a scuola, anche da piccolo, da piccola, sporcavi, cancellavi con la gomma e poi buttavi tutto il residuo per terra, la maestra ti riprendeva e diceva: scusami, ma hai visto che cosa hai fatto? Ma a casa tu fai così? E di solito la risposta era: anche peggio.
1: Esatto. No, però è un'educazione che poi chiaramente riporti da grande nella vita, negli spazi sociali, ma anche all'interno della tua casa, dove non dai più per scontato che ci sia qualcuno, che sia la mamma, il papà o una persona che dà una mano in casa, a pulire lì dove tu hai sporcato. Quindi insomma è una forma mentis. Avrebbero tante cose da insegnarci, probabilmente, su tante cose, sicuramente sì. C'è Miles Smith con Nice to Meet You su Radio Number One.

0: C'è un po' di Genova nell'aria, Safe con i cori di Brescia, Parlar d'amore qui su Radio Number One. Peraltro a Genova ci dicono dalla regia che in questo momento la team non va, o comunque ci sono qualche problema di ricezione, quindi se non avete più il telefono a disposizione e non potete più scrollare su Instagram, c'è sempre Radio Number One per voi.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh? Let's go!
11: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
14: iperceramica.

0: 1987, Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth, una canzone famosissima perché è stata colonna sonora anche di tanti film, tante serie TV, puntate random, insomma l'abbiamo sentita un po' ovunque. Ma una piccola curiosità è il fatto che il video musicale di questa grande canzone è stato diretto dall'attrice Diane Keaton, che non avevo idea di questa cosa, quindi brava l'attrice che insomma si veste anche i panni da regista per fare ovviamente dei bellissimi lavori. Noi siamo Le Donne al Volante con voi su Radio Number One. Il Natale si avvicina, nonostante noi siamo solamente al 2 di ottobre. Qualcuno ha già iniziato a tirare fuori l'albero di Natale, o almeno a capire dove l'aveva messo l'anno scorso, in garage oppure in cantina. Ma se quest'anno vi siete stancati, anzi se l'anno scorso vi siete stancati dei soliti calendari dell'avvento che sono un po' tutti uguali, fortunatamente Meghan Markle arriva in nostro aiuto.
1: Oh, meno male che c'è Meghan Markle, che fra le tante faccende affaccendata ha pensato anche di creare la sua linea di cioccolatini per il calendario dell'avvento, dipinti a mano con polvere d'oro commestibile. Wow. Questi preziosissimi cioccolatini che nascono dalla collaborazione tra Esever, il marchio lifestyle di Meghan Markle, e una famosissima cioccolateria artigianale di Los Angeles, costeranno 131 euro, che con 148 dollari, che per essere i cioccolatini di Meghan Markle, no?
0: Ma sì.
1: Tu che fai, non li spendi?
0: Ma certo, no, che li spendo. Ovvio, ma guarda, prendo anche due scatole, perché comunque voglio regalare questo calendario dell'avvento come regalo di Natale a gente a cui non so mai fare, non so bene che cosa fare.
1: Comunque è incredibile il fatto che non ci sono ancora panettoni e pandori sugli scaffali supermercati, perché di solito fine agosto iniziano a comparire.
0: Anche prima, sai, la panettonata, la pandorata del 15 di agosto insieme alla grigliata, no?
1: Sarà il caldo. Beh no, aspetta, perché prima li devono allestire ad Halloween. Anzi, sono in ritardo, cosa aspettano a mettere cose, sì, maschere e zucche nei supermercati?
0: Devono prima togliere gli zaini di scuola, mettere le zucche e poi

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: La chiama blu di Rose Villain, io, me ed altri guai. E c'è una nostra ascoltatrice, una nostra amica a cui è venuto un colpo, perché in Canton Ticino sono comparsi pandori, panettoni, cioccolatini dell'avvento, eccetera, già da inizio settembre. Aiuto!
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Sono le 18 qui su Radio Number One, ci sono le news.
9: Radio Number One notizie.
10: Battuta d'arresto in Spagna per il congresso Sanchez, il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa. La decisione ha scatenato la protesta di piazza e accelera l'ipotesi di elezioni anticipate. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi, lo ha annunciato Macron al termine del G7 Energia. Non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Duello a distanza Schlein-Meloni, tasse record, carovita alle stelle, zero crescita, andate a casa, l'affondo della segretaria del PD. Schlein risponde oggi a una domanda di 2 settimane fa, la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, la replica della premier. Formula 1 a Sepang per il Gran Premio della Malesia. Nelle libere odierne il miglior tempo assoluto lo ha messo a segno nella prima sessione Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle la Ferrari di Leclerc, davanti a tutti nella seconda sessione. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
11: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
12: No,
11: mi senti?
12: Niente. Ti vedo frizzato.
13: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: I paparazzi di Cesare Cremonini su Radio Number One per aprire la seconda ora delle donne al volante e proseguiamo con una notizia bomba perché, signore e signori, il re è morto.
1: Quale? Perché allora quello d'Italia non c'è più, poi quello no. D'Inghilterra c'è ancora, quello della Spagna sì, anche.
0: È un altro. Devi andare verso... No, devi cambiare, non è ambito politico.
1: Ah, non è ambito, ambito politico, non è.
0: Ti do
1: uno
0: un
1: stato,
0: indizio, sportivo,
1: sì. Sportivo, attenzione, il re, chi potrebbe mai essere
0: chi potrebbe
1: il re?
0: Essere. Quello che voleva arrivare a 1000 gol.
1: A mille. CR7, stiamo parlando di lui.
0: Stiamo parlando del quotidiano Marca, che ha titolato proprio così a seguito di quello che è successo e di cui tanto si sta parlando, proprio di Ronaldo che ha abbandonato la sua nazionale dopo non aver giocato a seguito di mezz'ora di riscaldamento, e poi il CT ha deciso di non schierarlo in campo, ha detto: io adesso sai che c'è, prendo i miei pattini e torno a Madrid. Cioè, in realtà è andato col jet privato.
1: Vabbè, certo.
0: E questo sta suscitando tante polemiche, intanto un'emorragia di follower sul suo profilo, 400.000 ah, sì. Follower in meno nel giro di qualche ora, e qui ci si divide perché bisogna capire se il grande sportivo, il grande eroe deve a un certo punto tirare i remi in barca e capire che i tempi sono maturi per iniziare a giocare meno, se non ritirarsi, o se è giusto, è stato giusto il suo comportamento.
1: Peraltro il regolamento parla anche chiaro, perché il calciatore che è debitamente convocato, il calciatore che abbandona o comunque non si presenta senza giustificazione ad una seduta di allenamento, ad una gara, un'attività, una delle squadre nazionali, eccetera, sarà sanzionato con la sospensione da 1 a 6 mesi. Quindi rischiamo di non vedere CR7 neanche in panchina per 6 mesi. Questo non vediamo più.
0: Sì, cioè, tra l'altro il comportamento non è stato apprezzato neanche dai compagni di squadra della nazionale, ha preso così alla chetichella, se l'è filata, e nonostante l'abbiano rincorso fin sotto la pancia dell'aereo, il CT, il presidente federale, la telefonata da parte del primo ministro portoghese, so, tutto il mondo,
1: detto,
0: no, te lo giuro, torna indietro.
1: Aspetta.
0: Cristiano, ti prego.
1: Aspetta.
0: E invece lui è qui, insomma, bisogna capire se sai che c'è sempre stato, no? È stata l'epoca di Ronaldo, Messi, e il pubblico, i tifosi si sono sempre divisi o l'uno o l'altro.
1: Certo. Tra poco però dobbiamo anche abituarci a non vedere né uno né l'altro, adesso magari non domani, però a breve, perché comunque una certa ce l'hanno entrambi.
0: Messi la sua nazionale l'ha già salutata.

0: La voce di Olivia Rodrigo, questa è la sua stupid song, questo Radio Number One. Un po' stupid forse il comportamento di Ronaldo, che insomma ha disertato la nazionale, se n'è andato col suo jet privato, è andato a casa a Madrid. Ma attenzione, perché sempre di calciatori e di aerei si parla, ma qui c'entra l'altro re, quello norvegese, quello un po' più giovane, ovvero Erling Haaland,
1: che continua a scrivere pagine di calcio, e così farà per tanti anni, noi glielo auguriamo. Perché che cosa è successo? Che durante i mondiali la Norwegian Air Shuttle, quindi compagnia aerea norvegese, ha preso uno dei suoi aerei, gli ha schiaffato sopra una coda di cavallo bionda e ha aggiunto la scritta, un post ovviamente sui social: non siamo mai sembrati così norvegesi, e l'ha messa per l'appunto sui social. Non compariva l'immagine di Haaland in questo post, però quella coda lì, quel codino lì era inconfondibile, tant'è che sono andati in puzza i legali del calciatore, la società britannica che gestisce i suoi diritti d'immagine, decidendo di intentare una causa contro la compagnia aerea.
0: Esatto, hanno citato in giudizio la Norwegian, la quale avrebbe sfruttato senza autorizzazione alcuni tratti immediatamente riconducibili al calciatore per appunto pubblicizzare i propri voli durante i mondiali. E la compagnia si è detta sorpresa, perché i post per loro sono un gesto spontaneo di sostegno alla nazionale, mai avrebbero insomma deturpato così l'immagine del calciatore, del goleador.
1: Insomma, saranno in buona fede? Diciamo che se utilizzi l'immagine di un personaggio così famoso, pestarla è facile. Fatto sta che quell'immagine lì adesso non è più disponibile.
0: Esatto.
1: Non la trovi più da nessuna parte, quindi non so se avessero il codone di paglia. Fatto sta che l'immagine non c'è più.

0: Purple Disco Machine, The Musician con All My Life su Radio Number One, le 18:20, si torna a casa. Beh, dai, la settimana ormai sta finendo e allora vediamo un po' di aggiornamento sulla viabilità tra pochissimo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire
4: o per cantare a tutto volume,
5: ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 800 239 182. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Partiamo dalla A1, Milano-Bologna, dove c'è un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Ci sono parecchie code, code anche tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza in direzione di Milano. E poi ancora sulla A1 Milano-Bologna, code per traffico intenso allo svincolo di Modena Nord. Sulla A4 Brescia-Padova, code per 5 km tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano. Sulla A36, la Pedemontana Lombarda, c'è un veicolo fermo in uscita allentate sul Seveso in direzione della provinciale 35. Code sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per lavori in corso, e sulla 10 Genova-Ventimiglia. Il traffico è intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Andiamo sulla A1 Firenze-Roma, dove ci sono code a tratti tra Firenze Impruneta e Incisareggello in direzione di Roma. E poi nella capitale c'è un incidente sulla Pontina all'altezza di Tor de' Cenci in direzione Cristoforo Colombo. Il traffico è rallentato. Sulla diramazione Roma Nord c'è un incidente con code e veicoli scortati tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione del Grande Raccordo Anulare. E sulla Roma Napoli c'è un incidente tra asse di supporto e asse mediano verso Napoli. Viaggiate sempre con prudenza. Fate buon viaggio.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: John Legend con Daylight. Tra l'altro quest'inverno sarà testimonial di un importante brand, un grande marchio di cosmesi, lo vedrà protagonista in questa partnership. L'abbiamo ritrovato su Radio Number One quando sono le 18:30. Si dice Carlinga dell'aereo, Carlinga. Ci riferisce un attento ascoltatore, sì, perché mi veniva da dire la carena invece quella della nave, della parte sommersa. La Carlinga invece perché stavamo parlando dell'aereo di Cristiano Ronaldo. Molto sport, molte notizie di costume, tra cui anche Yannick Sinner che finalmente prende la patente della moto.
1: Ce l'ha fatta, ragazzi, ce l'ha fatta, perché è più semplice vincere Wimbledon per 2 anni consecutivi o prendere la patente per la moto. Evidentemente per Sinner vincere uno dei più importanti tornei di tennis.
0: Il
1: più importante, esatto, al mondo. Lui ce l'ha fatta, al quinto tentativo finalmente lo potremo vedere sfrecciare con il casco e la sua moto in giro per Monte Carlo e non solo. Forse ha approfittato anche dello stop dal tennis, appunto, quindi si è concentrato su questo obiettivo. Io ho un dubbio: se Sinner un giorno venisse e mi dicesse Agnese, vuoi venire a fare un giro sulla mia moto? No,
0: no, ma guarda che 4 volte è veramente tanto,
1: appunto,
0: cioè è proprio tanto, cioè, vada una, ma 4 le 2 era, cioè, nel senso, io ho preso la patente della moto però per la guida col cambio automatico, quindi quella magari col cambio manuale è un po' più difficile, però voglio dire, vedo chiunque in moto,
1: certo,
0: fior di tamarri nelle strade di Torino e non solo, e questo ragazzo così ben educato, così voglio dire anche educato nel tennis, coordinato, ecco la parola che non mi veniva, tra un dritto, un rovescio, un volé, ci mette 4 volte a prendere la patente della moto.
1: Evidentemente non coordina bene il movimento dell'acceleratore con della mano e non lo so, il guardare lo specchietto, evidentemente. No, non lo so.
0: Comunque ce l'ha fatta. State attenti perché adesso è in circolazione.

0: Peggy Goo, Ayra Starr, due women con noi qui su Radio Number One, insieme alle donne al volante, altre due women, insieme a Sinner, che è riuscito finalmente al quinto tentativo a prendere la patente per la moto. Non ci fidiamo più di tanto ad andare in giro con lui, però poverino, è vero, però almeno lui l'esame l'ha superato, ecco.
1: Vabbè, adesso se l'ha presa vuol dire che la moto la sa guidare,
0: credo di sì, a meno che a Monaco abbiano detto Sinner, ascolta, dai, vai, tradiamo la patente perché non ne possiamo più di vederti qui ancora in motorizzazione, hai rotto.
1: possibile.
0: Però c'è anche un'altra opinione da parte di un nostro ascoltatore, in effetti non ci avevamo pensato.
2: Provate a pensare le persone come me che sono datate, attempate, io ho 65 anni, dove posso guidare la moto tranquillamente perché ho preso la patente tanto tempo fa e di conseguenza posso guidare la moto. Se prendo in mano la moto io, allora sì che dovete spostarvi dalla strada.
0: Ecco.
1: È vero, perché fino a un certo punto io ho fatto una veloce ricerca perché non mi ricordavo più le date e mi risulta che dal 26 aprile del 1988 in poi si possono guidare solo moto e scooter fino a 125 di cilindrata, quindi patente B, guidi l'auto e le moto col cambio, no, forse anche col cambio manuale, però fino a 125. Infatti io che non ne ho 60, sono dell'82, per guidare lo scooter ho dovuto sostenere l'esame. Poi anche lì altri esami a seconda della cilindrata che cresce.
0: Esatto, invece adesso con la patente B puoi guidare al massimo il motorino, il cinquantino, quindi la legge poi negli anni è cambiata di nuovo. Io se volessi, forse anche il 125 in Italia, ma fuori dall'Italia solo il cinquantino. Io se volessi prendere la moto, la patente per la moto, devo proprio fare l'esame, quindi niente, non ho scampo, devo per forza andare fare anch'io come Sinner probabilmente.
1: Hai questo proposito prossimamente o vai avanti con la macchina?
0: Ma no, ma secondo me si può fare, si sa mai nella vita, magari un giorno ti serve la moto e vai.
1: Va bene,

0: che noi lo chiamavamo Fra, lui è Mahmood con Tutta Gold. Restate qui su Radio Number One, preparatevi a ballare.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: non solo Mamma Mia, il musical, il film, Mamma Mia, i brividi, almeno per me ogni volta che ascolto un pezzo degli ABBA, poi questa Dancing Queen, sì, a me fa venire subito in mente il film ormai del 2008 con Meryl Streep e Amanda Seyfried, e vabbè, che fosse un'artista incredibile a 360 gradi, Meryl Streep non lo scopriamo certo nel 2008, ma anche una grande interpretazione, anche canora da parte di Amanda Seyfried, per un musical poi girato su un'isola greca, quindi insomma
1: a casa tua
0: mi ha fatto esatto, mi ha fatto particolarmente effetto. Questa era la grande canzone di Radio Number One.
1: E attenzione, perché se avete una supercar e vi piace il brivido e la velocità, beh, potreste farla franca anche se correte a 312 km orari su un'autostrada dove il limite è di 130. È successo nella notte tra il 26 e il 27 settembre sulla A40, siamo in Alta Savoia in Francia, alla guida c'era questo manager svizzero che è stato fermato dai gendarmi dopo il controllo. Però attenzione, il conducente si è visto ritirare immediatamente la patente, la Porsche è stata portata in deposito, ha pagato una cauzione di 1500 euro in attesa del giudizio, ma potrebbe farla franca. Sì.
0: In che senso? Perché lui ha superato... No, l'abbiamo detta la velocità, andava questo signore ai 312 km orari, il che vuol dire che percorreva 87 metri al secondo.
1: Wow.
0: Cioè neanche un aereo in fase di decollo.
1: Neanche Superman.
0: Perché? Perché il come si chiama?
1: L'autovelox.
0: L'autovelox, grazie, non mi veniva la parola, l'autovelox, tanto gli voglio bene agli autovelox che li ho cancellati dalla mia mente. Non si sa quante buste in buca,
1: Verdi,
0: lasciamo stare. Brava, brava. No, perché poi tu la superi di 8 km orari e sembri il pirata della strada.
1: Certo.
0: Perché ti arriva a strada, il limite è di 60, tu ti dimentichi che lì c'è l'autovelox, vai ai 68, 150 euro, ti tolgono non so più quanti punti, 3. Il signore qui ha superato il limite verificabile dell'autovelox, cioè non è in grado di leggere la velocità.
1: Certo, l'autovelox non è omologato per leggere una velocità così elevata e quindi nonostante abbia sforato di solo 177 km, lui potrebbe appunto farla franca e appellarsi a questa falla, a questo buco, a questo gap, chiamatelo come volete, dell'autovelox.
0: Sì, un vizio di forma in qualche modo, un appiglio per contestare la sanzione. Vabbè, nel frattempo la patente, grazie a Dio, gli è stata ritirata, così come anche la sua auto.

0: Kings di pelle di Lenny Kravitz e la sua Honey qui su Radio Number One. Restate con noi donne al volante, abbiamo ancora un'ora da passare insieme.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Siete con Radio Number One, buona serata a tutti, sono le 19.
1: Radio Number One Notizie.
2: I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi, lo ha annunciato il presidente francese Macron al termine di una videoconferenza con i leader. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Soddisfatta la presidente della Commissione europea von der Leyen, è stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della prossima manovra economica. Ad anticipare una delle decisioni chiave, il vice premier Antonio Tajani.
3: Primo già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
2: Riprendono fiato sul finale le borse europee, Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale, la tensione resta sui titoli di Stato, lo spread BTP Bund dopo aver superato quota 130 punti ripiega a 115. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: E ci prepariamo così per il sabato sera, anzi il venerdì sera, Moving to the Sun qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, carichissime per uno splendido weekend. Magari qualcuno di voi esce, va a ballare, va a fare gli aperitivi, insomma delle belle giornate. Qualcuno magari si dedicherà alla lettura, che è sempre un buon hobby.
1: E quello che succederà il prossimo fine settimana, in realtà il 10 e l'11 ottobre, nella città di Torino, dove prende vita la nuova edizione di Portici di Carta. Previsti tanti ospiti, ma soprattutto previsti tanti libri e librerie. C'è il Salone del Libro tutti gli anni a Torino, quindi la cultura e i libri sono di casa. Che cosa succederà? Essendo una città molto porticusa, dicevamo noi quando eravamo ragazzini, Torino è una città molto porticusa perché una volta era una città fredda e piovosa, e quindi appositamente studiata con 11 chilometri di portici, se non ricordo male, per consentire al torinese di passeggiare, fare commissioni, andare per negozi nel centro, proprio perché al riparo dai portici. Beh, i portici diventeranno lo scenario per 71 librerie torinesi fra indipendenti e di catena. I percorsi di lettura spazieranno tra tanti generi, dai più piccini ai più grandi, la narrativa alla poesia, proprio per ancora una volta dare più importanza alla lettura e alla cultura. Tra l'altro lo spazio tra Piazza Castello e Porta Nuova, quindi via Roma, che è stata resa pedonale proprio il 12 di settembre di quest'anno, quindi si sfrutta questa novità tutta torinese.
0: Beh, bellissima iniziativa sicuramente, bellissimo anche il fatto che ci siano delle vie, più vie pedonali, per consentire appunto anche a noi che non giriamo in macchina con il gomito fuori anche di fare altre cose, di non rischiare di essere investiti. Questo è sempre una bella cosa, non si sa mai, anche in città.
1: E poi via Roma si presta molto ad essere pedonale, i lavori, i cantieri sono durati più di un anno, se non ricordo male, adesso è percorribile tutta a piedi e soprattutto con tanti libri nel prossimo fine settimana. Su Radio Number One ci sono i Sam Motel con My Type.

0: voce di LP con Don't Stop su Radio Number One. Abbiamo parlato di come il prossimo fine settimana, 10-11 ottobre, 2 chilometri di portici diventeranno delle librerie a cielo aperto nella città di Torino, per incentivare, anche perché sono tanti gli appassionati, per fortuna, di lettura nel nostro paese. Che cosa succede invece a Singapore? Che per incentivare i cittadini a leggere li si paga.
1: Esatto, lì si paga, una cifra simbolica, ma comunque lì si paga. Allora, c'è da fare una premessa, perché a Singapore, come in tanti altri paesi, anche un po' l'Italia, ma l'Asia, ha un vero e proprio problema di doom scrolling, nel senso che le persone vivono con un'appendice della mano, che è il proprio telefono, il proprio cellulare, stanno su TikTok, Instagram e altri social a, appunto, doom scrollare, quindi a passare il tempo così guardando video senza mai staccare gli occhi dallo schermo, anche quando vanno in bagno, anche quando vanno in banca, per esempio, a fare, sono sempre lì anche in strada quando camminano.
0: Sì, bisogna anche capire qual è la sensibilità dello Stato sul problema, perché a me sembra che lo facciamo tanto anche noi.
1: Certo.
0: Quindi bisogna capire quanto per loro sia il troppo, l'oltre, e quanto lo sia per noi, perché non è che siamo molto distanti.
1: Non
0: noi
1: siamo
0: italiani.
1: Molto distanti, è vero, però forse lì c'è davvero, sì, un grosso problema. Però appunto c'è questa sperimentazione che resterà in vigore fino alla fine del 2026, e il governo di Singapore vuole monitorare l'attività di lettura tramite un sito web dove i cittadini possono registrarsi, accumulare punti che sono poi riscattabili. Ogni sessione di lettura da almeno 15 minuti viene registrata e viene premiata con 20 monete virtuali. Se ne accumuli 1000, puoi richiedere la ricompensa in denaro. Allora, la ricompensa purtroppo è simbolica, quindi è solo un dollaro di Singapore, sono più o meno 70 centesimi. È necessario registrare almeno 50 sessioni di lettura, massimo una al giorno, però insomma è comunque qualcosa. Magari un piccolo tesoretto, se sei poi un appassionato lettore, riesci anche a portartelo a casa. Ecco.
0: Quindi loro riescono a monitorare se effettivamente l'utente sta leggendo.
1: Sì, poi cosa? Esatto, ma sai che loro sono molto più avanti su alcune cose, quindi riescono, ecco.
0: Comunque, 19:14 su Radio Number One, adesso torniamo all'estate del 2023, tanto continua a fare caldo.

0: pazza musica.
1: La pazza musica, Marco Mengoni e Elodie su Radio Number One. Abbiamo parlato dell'importanza di leggere, di quanto addirittura gli abitanti di Singapore vengano incentivati dal governo con una piccola retribuzione proprio monetaria. E Federico scrive: a me piace leggere, ma a causa dei ritmi della vita di tutti i giorni non trovo mai la concentrazione. Ecco perché ho già deciso che quando sarò in pensione

0: aspetti che la zuppa si stia cuocendo, tu sei lì con un libro in mano, si può fare, dai, si
1: e
0: può
1: col
0: fare.
1: Mestolo, con una mano giri e con l'altra legge, insomma, se vuoi 10-15 minuti in una giornata li trovi. Tra poco su Radio Number One ci sono gli aggiornamenti meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
0: Radio Number One Meteo.
8: E lo scopriamo insieme a Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ciao Paolo, buona serata.
9: Buonasera, buonasera a tutti. Niente, weekend ancora all'insegna dell'estate, non finisce più. Oggi 62 di agosto, no? 2 ottobre praticamente. Davvero infinita quest'estate, o meglio, avremo temperature diciamo da fine estate, però weekend con 26-27 gradi, hai detto niente. Il

0: domani qualche nuvola al nord-ovest, quindi il Piemonte, la Liguria, ma con delle schiarite anche in giornata, e domenica il sole proprio protagonista. Avremo anche un inizio di settimana caldo, però poi probabilmente da giovedì l'autunno, e sarebbe anche ora, inizierà a farsi un po' sentire, quindi magari torna un po' di pioggia di cui abbiamo bisogno, le temperature cominceranno un po' a calare, ma per ora questo weekend, ripeto, a parte il primo mattino che fa freschino, sarà più estate che altro. Punto.
1: Ma giovedì è ancora lontano e manca una settimana, capisci? Giovedì prossimo, capisci?
0: Anche, prendere un'altra strada quella roba,
1: esatto,
0: lì, quindi...
1: cioè sti venti, ecco, non sai, ecco, mai da che parte tirino alla fine, ci fregano tutti. Grazie a Paolo Corazzon per essere stato con noi, buon weekend a te, ciao.
0: Ciao.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Carly Rae Jepsen con Call Me Baby dal 2011 su Radio Number One. Siete con le donne al volante insieme fino alle 20, quindi c'è ancora spazio per un po' di chiacchiere, soprattutto c'è spazio per una grande canzone tra pochissimo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Scansati, Agnese, che tu non hai idea. Scansati, fatti da parte, che tu non puoi capire che cosa rappresentava questo qui con quel fisico, con quelle chiappe, come ballava nel 1999, quando una povera ragazza aveva 15, 16, 17 anni, stava cercando di capire, di gestire tutto lo scompenso ormonale. Aveva lui con questo culo, queste chiappe, ballava in quel modo. Non, cioè, è una roba che, capisci, tu non hai idea di quelli bollori, fuochi, inquietudini si ribollivano dentro di noi adolescenti povere di quegli anni. Fa, lascia fare,
1: lascia fare a Ricky Martin. Vivi la vita loca, questa era la grande canzone che abbiamo ascoltato e ballato insieme, pronti per un venerdì di fuoco, questo 2 ottobre, ma anche un weekend, perché no, andiamo a ballare, a vivere la vita loca. Però attenzione, perché dopo aver ballato, perché no, magari ci ritroviamo nell'after party o fuori dalla discoteca o fuori dal locale, ovunque noi siamo, con l'amico, l'amico di sempre o un amico che abbiamo conosciuto da poco. Sono le 2 di notte e invece di andare a dormire e salutarci, ci raccontiamo tutta la nostra vita.
0: Eh sì, e anche i segreti più intimi, perché questo succede soprattutto di notte, alle 2 su per giù, anche prima, anche dopo. Non è questione di romanticismo, ma è questione di tempo che rallenta, si ferma, non abbiamo più distrazioni, soprattutto da parte del telefono, quindi del lavoro, non ci sono più notifiche, non ci sono più mail, quindi finalmente ci lasciamo andare a una bella chiacchierata con l'amico, l'amica, e a confidenze anche importanti. Credo anche che sia dovuto proprio dalla stanchezza.
1: Sì.
0: Se poi hai bevuto anche qualcosina non guasta, e i sensi secondo me un po' si rallentano, e anche le inibizioni, e quindi questo ci porta, cioè, poi anche bisogna anche essere giovani, cioè sicuramente le meglio chiacchierate della mia vita proprio alla Dawson Creek le ho fatte di notte,
1: certo,
0: con i miei migliori,
1: certo,
0: amici.
1: Assolutamente, ma poi la notte ha anche quel sapore particolare. È vero che non abbiamo più molte distrazioni, ma comunque anche in un mondo in cui le distrazioni non c'erano, come può essere il telefono, la notte, vero, aveva quel fascino, aveva quella, ancora in verità, quel fascino sotto la,
0: quindi,
1: luna.
0: Quindi quali segreti vi racconterete questa notte alle 2? Poi ce li racconterete lunedì se avrete voglia. Che non

0: siamo American Girls, ma siamo donne al volante. Con questa canzone vi salutiamo augurandovi uno splendido fine settimana.
1: Ci sentiamo lunedì, ora c'è Gabro con il suo Happy Hour. Ciao ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e tu.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito WeUnit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
10: Anche oggi è l'ora di ieri a quest'ora. Un minuto dopo le 20 su Radio Number One.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il Ministro dell'Economia Giorgetti.
13: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
12: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale, sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini. Azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
14: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
15: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
14: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
16: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
14: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
12: Ed è tutto per oggi, buona serata.
17: Mi senti?
18: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
17: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
18: No.
17: Mi senti?
18: Niente. Ti vedo frizzato.
19: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
20: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
21: Radio Number One, Happy Hour.
10: 5 minuti dopo le 20, è venerdì, siamo sopravvissuti anche a questa settimana, che ovviamente non è finita per tutti perché c'è anche chi lavora durante il weekend. State ascoltando Radio Number One, c'è l'Happy Hour, ci sono io con voi, Gabro, fino alle ore 22, in questa versione un po' diversa dal solito, perché ormai lo sapete, il venerdì, boh, ma dove vanno? Ma perché vi lasciate da solo? Salutiamo Luchino, Alberti, tutta la banda che torneranno lunedì e iniziamo subito con i nostri classici appuntamenti, quello della lettura del santo del giorno, che attenzione, oggi sono due i santi angeli custodi e infatti è la giornata internazionale dei nonni. Un augurio a tutti i nonni qua, anche quelli che sono lassù, perché siete chef, taxi, babysitter, meglio del welfare aziendale, oserei dire, soprattutto durante il compleanno o Natale, quando arrivano le buste. Tutto incluso in un unico abbonamento. Auguri a tutti i nonni. 2 ore così con l'Happy Hour. Ci siete anche voi al 393-444-0444 per prenotare, iniziare a richiedere il vostro spazio del dedicato. Quel momento dove voi diventate i protagonisti, prendete proprio in mano la console e scegliete il vostro brano preferito da regalare a qualcuno. E perché no, oggi magari un regalino ai nonni glielo facciamo? Che dite?

venerdì, c'è l'Happy Hour e continuiamo il nostro appuntamento con la lettura dell'oroscopo. Attenzione, per chi si fosse collegato con noi per la prima volta, non leggiamo l'oroscopo della settimana prossima. Non ci piace molto qui il futuro, le previsioni. Viviamo nel presente e diamo un'occhiata a quello della settimana che è appena finita. Ariete, settimana movimentata, avete avuto 1000 idee, peccato che almeno 900 fossero da evitare. In amore qualcuno vi ha cercato, ma voi avete fatto finta di niente, giusto per complicarvi la vita probabilmente. Ariete, dai, meno orgoglio e più visualizzati con risposta. Bilancia, avete passato la settimana a cercare equilibrio tra lavoro, amici e vita privata. Il risultato, siete stanchi in modo perfettamente bilanciato. In amore arriva qualche bella sorpresa, soprattutto se smettete di analizzare ogni singolo messaggio. Per tutti Bilancia, quando vi scrivono haha solo con due A e con due H, non serve convocare il consiglio straordinario d'amministrazione. Chiudiamo con il Capricorno, settimana produttiva, avete sistemato problemi che gli altri rimandavano da mesi. Occhio però a non trasformare anche l'aperitivo in una riunione operativa. In amore serve più leggerezza. Questo era quello che dicevano gli oroscopari. Fateci sapere voi se ci hanno azzeccato, se come al solito scrivono un po' così per dare inchiostro al foglio. 20:11 su Radio Number One, c'è anche Harry Styles.

0: talking. Late Night Talking, Harry Styles su Radio Number One. Ci sono io, Gabro, con voi fino alle ore 22 in questo caldo venerdì sera, perché le temperature sono ancora elevatissime. C'è qualcuno che dice che forse stasera gli oroscopari per la prima volta ci hanno azzeccato.
1: Ma ciao! Ciao! Allora, sono Capricorno e persino i miei sogni sono sul lavoro,
0: e
1: quindi
0: allora, però...
1: è un po' difficile non trasformare l'aperitivo in una riunione di lavoro. Poi dipende con chi è l'aperitivo. Due, l'amore e leggerezza, sì, basta che non mi si rompano le balle.
0: Vabbè, quello cioè, tutti direi, no?
1: Tranquillamente, anche perché se ho la testa al lavoro di sicuro non ho la testa a fare le coccole. Buona serata, buon fine settimana a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, anche a te, ma la testa al lavoro va solo nell'orario lavorativo, se no allora cosa combiniamo qui? State ascoltando Radio Number One, tra pochissimo iniziamo con gli spazi del dedicato, iniziate a prenotare le vostre richieste, il vostro brano preferito, perché poi, anche se stasera non c'è il Berti a decretare la sentenza finale, in un attimo gli spazi volano via. Adesso Karol G, Bruno Mars, questa è la nuova, si chiama Still.

0: Gracie Abrams, That's So True su Radio Number One. È anche vero che mi state riempendo di messaggi per il dedicato. Un attimo, arriva, arriva.
1: Sempre in tasca.
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e

0: preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una confezione da 1 chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Now.
8: Radio Number One Meteo.
9: Anche all'interno dell'Happy Hour diamo un'occhiatina alle previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 3 di ottobre. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali. Poco o parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra i 24 e i 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature anche in questo caso nella norma, con le massime che si girano tra i 25 e i 28 gradi. Chiudiamo con il sud, tempo soleggiato con qualche addensamento su Sicilia orientale e bassa Calabria. Temperature tra i 26 e i 28 gradi. Se volete rimanere aggiornati in tempo reale sulle previsioni meteo, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
12: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
13: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

Il tunnel dell'amore, quello dei Dire Straits, era il primo spazio del dedicato su Radio Number One. Grazie Jill, bellissima richiesta, tantissime persone hanno cantato con noi e i messaggi arrivano, io ve lo dico.

0: Easy Lover, Miley Cyrus su Radio Number One.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sufficiente citterio,
4: Swish.
3: Senti qua,
4: che cotto, mai vista tanta qualità.
3: Tutto stragiusto, la size perfetta. Ovunque con te, gusto più leggerezza. Il segreto è la nostra passione.
1: Sufficiente citterio, dal 1878, sa di felicità.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Altro giro, altro regalo su Radio Number One, il secondo appuntamento del Dedicato in questa serata di venerdì 2 ottobre con Gabro fino alle ore 22. È il turno di Lori da Barzizza che ci scrive: ciao Gabro, verso le 20.45 mi piacerebbe ascoltare Live is Life degli Opus. Lori, sono in anticipo di 35 secondi, fai un po' te.

Life is Life, gli Opus su Radio Number One. Era il secondo spazio del dedicato che ci ha portati dritti dritti agli anni Ottanta. Adesso Fabri Fibra, Pinguini Tattici con Goya. Cosa so?

0: Venerdì con Alex Warren, questa era la novità, si chiama Passenger, alle 20:57. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: escape. My life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298731. ComprooroDoro.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
7: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
8: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
9: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
10: Buonasera a tutti, un minuto dopo le 21, siete su Radio Number One.

Bentrovati soprattutto a chi si fosse collegato con noi solamente ora in questo venerdì 2 di ottobre. Iniziamo sempre con le vostre richieste al 393-444-0444 con le canzoni che ci richiedete e che volete dedicare a qualcuno in particolare. Io sono Gabro, stasera l'Happy Hour è in versione ridotta, part time, diciamo così. Luchino e tutta la banda torneranno lunedì e adesso c'è una canzone proprio per un nostro ascoltatore che si chiama Luca e ci chiede: vorrei ascoltare Vasco Rossi e dedicare questa canzone a chi non molla mai e che ci crede sempre. Va benissimo Luca, allora torniamo nel 1983, lui è Vasco Rossi e questa è la sua vita spericolata.

Sì, l'abbiamo appena ascoltato su Radio Number One con Vita Spericolata. L'anno prossimo, nel 2027, farà 10 date allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno per far cantare intere generazioni, nonni, genitori e nipoti. Siete su Radio Number One, questo era il terzo spazio del dedicato per questa serata di venerdì 2 ottobre che passate con me, Gabro, fino alle ore 22. Adesso c'è anche Ed Sheeran con la sua Photograph.

Angelina Mango, ci pensiamo domani su Radio Number One. Come darle torto? Io sono un grande fan di un proverbio che dice: non fare oggi quello che puoi rimandare comodamente a domani. Vivo così da 30 anni, non so se mia mamma ne è molto felice, però sono fatto così, un po' disordinati, dai, ma perché dobbiamo impegnarci? Dobbiamo stare sempre lì sull'attenti a mettere tutto a posto, a fare tutto oggi, per forza portare a termine le task come i veri businessmen che ogni giorno lavorano nelle grandi città. State ascoltando Radio Number One, io sono Gabro con voi fino alle ore 22 in questo venerdì 2 di ottobre. Finito anche settembre, non è passato il caldo, però teoricamente le stagioni avanzano. Sta per arrivare un altro spazio del dedicato e stanno arrivando tantissimi messaggi al nostro numero, il 393 444 0444. Ahimè, devo comunicarvi che anche per questa serata, sì, gli spazi sono finiti, tornano lunedì, non vi preoccupate, e intanto mandiamo un saluto a coloro che hanno provato a prenotarsi ma non ce l'hanno fatta, come il nostro Gigi da Bergamo, che sta guardando l'Italia in sottofondo con Radio Number One. 0-0 al momento la partita tra Francia e Italia nella Nations League. È una partita che secondo me, non dico imperativo, di più, proprio non si può perdere, perché ne va del nostro onore dopo la vittoria nel 2006 contro la Francia. È rimasta un po' quella rivalità, quel piccolo astio, o come direbbero loro, astio. Dai, forza ragazzi, forza Mancini, noi su Radio Number One la seguiamo in diretta con noi, con voi nel frattempo Cat's Eye con Animal.

0: Rita Ora, sì sì, proprio adesso su Radio Number One.
1: Futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
1: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
2: Radio Number One presenta... Penultimo spazio del dedicato anche per questa serata di venerdì. Siete voi i protagonisti, mandate un messaggio al nostro numero 393-444-0444 e richiedete la vostra canzone preferita. Potete usarla come regalo per un amico oppure semplicemente per togliervi la voglia, no? Di dire la voglio sentire, la voglio cantare. Come ha fatto Claudio.
3: Ciao Gabro. Ciao. Ti saluta Claudio da Torino. Se vuoi mettermi una canzone, sì. Se c'è ancora lo spazio, una di AC/DC, scegli tu, una che mi carica, perché io vado a lavorare. Oggi mi tocca far la notte. Ti saluto e ti auguro una buona serata.
2: Ciao Salve. Claudio, buona serata anche a te e a tutti gli amici di Torino. Allora, se faccio io, ti metto gli AC/DC, torniamo nel 1980, questa è Back in Black.

di rock, quello degli AC/DC, Back in Black su Radio Number One, penultimo spazio del dedicato. Vi ricordo che stasera gli spazi sono finiti, esauriti, un po' come il sottoscritto. Poi, dopo questa canzone, prima c'è stato Vasco, adesso gli AC/DC, la mia ugola veramente è andata a farsi benedire, diciamo così. Le 21.30 su Radio Number One, torniamo nel 2026, un bellissimo duetto è quello tra Annalisa e Madame. Li ascoltiamo con Amica.

Brilliamo anche noi come fanno i Take That su Radio Number One con Shine, 21:38. Tra un attimo l'ultimo spazio del dedicato. Prima c'è Joe, End of Beginning.

Spazio del dedicato in questa serata di venerdì 2 ottobre. Io sono Gabro con voi ancora per una ventina di minuti e c'è un nostro ascoltatore che si chiama Alessandro che mi scrive: Gabro, stasera ho visto che siamo rock, Vasco Rossi, gli AC/DC, quindi vorrei regalare a tutti gli ascoltatori di Radio Number One un altro pezzo dello stesso genere. Fai tu. Va bene, allora lo dedichiamo a tutti quanti, proprio a Gigi, a Roby, a Ida, Max, sono tantissimi i messaggi che sono arrivati stasera, Pitto, tutti gli ascoltatori che ci stanno tenendo compagnia dalle tangenziali, dove anche di sera c'è coda, soprattutto di venerdì quando ci avviciniamo al weekend. Cerchiamo di farvi tirare un po' sul morale con questa, che è del 1980.

Rock and Roll, John Jett and the Black Hearts su Radio Number One, ultimo spazio del dedicato, dove c'era anche chi lanciava sfide, ahimè sì, ho perso, ciao Luciano. Alle 21.45 gli spazi ovviamente torneranno lunedì, quando la banda si va a ricomporre con Luchino, Gabro, che sono io ovviamente, il Berti, tutti quanti, ma chissà cosa fanno il venerdì sera, sarei proprio curioso. Scommetto che non stanno guardando la partita dell'Italia, perché sappiamo che il loro rapporto con il calcio non è, diciamo, normale come può essere il mio. Tra parentesi, Francia-Italia 0-0 ancora alla fine del primo tempo, tra un attimo inizierà il secondo. Vediamo se ci regaleranno un weekend felice oppure se dovremmo mangiarci un po' le mani. Su Radio Number One c'è Elisa con la sua novità. Questa è Kintsugi.

Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall su Radio Number One. Adesso c'è l'ultimo disco ed è quello di John Legend, si chiama Daylight.

0: da chiudere queste due ore di Happy Hour con me, che sono Gabro, che vi do l'appuntamento insieme a tutta la banda per la giornata di lunedì. Vi auguro un buon weekend con Radio Number One, adesso subito dopo di me in Number One Classic. Ciao, buon sabato e buona domenica. Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Manca un minuto alle 22 su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buona serata a tutti, buon venerdì, è iniziato ufficialmente il weekend anche qui su Radio Number One con Number One Classics con Chiara Papanicolaou, e allora cerchiamo di inaugurarlo nel migliore dei modi con la nostra musica, quella più bella degli anni 70, 80 e 90. Partiamo da Boney M. con Rasputin.
1: Number One Classics.

Siamo partiti così con i Boney M su Radio Number One dal 1978 e proseguiamo andando avanti quasi di un decennio, perché incontriamo i Pet Shop Boys con Always On My Mind. Siamo nel 1987, ma l'originale chiaramente non è loro, ma è di Elvis Presley del 1972. Diventa un successo incredibile perché i Pet Shop Boys nell'87, per ricordare e commemorare i 10 anni dalla scomparsa del grandissimo Elvis Presley, parteciparono come ospiti al programma televisivo Love Me Tender. C'erano loro, ma c'erano tantissimi altri artisti, ognuno dei quali presentò una propria versione dei pezzi di Elvis Presley. Loro decisero di esibirsi con questa Always On My Mind e, nonostante i tanti colleghi presenti durante l'esibizione, durante il programma, questa versione dei Pet Shop Boys fu quella che ebbe più successo, che piacque di più, e diventò l'Always On My Mind che adesso ascoltiamo qui in Number One Classics.

Inizia tutto così, con La mia storia fra le dita, primo singolo estratto del primo album in studio di Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, e così scopriamo anche una delle penne più belle della musica italiana contemporanea, un grande compositore, anche sicuramente una personalità particolare, emblematica e tormentata, quella di Gianluca Grignani. L'abbiamo trovato qui in Number One Classics in questo venerdì sera. Proseguiamo con Al Green, Let's Stay Together.

0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
1: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
2: Pazzesca.
1: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
2: Da brivido.
3: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
4: Radio Number One, Classic
3: 1982.

se Radio Number One è dove vivi tu. Number One.

Baker Street, il titolo della canzone di Jerry Rafferty del 1978, ma anche il nome di una strada londinese si ispira proprio a questa strada, per raccontare la storia di questa canzone che scrisse in un periodo durante il quale stava cercando di disimpegnarsi dal complesso Steeler's Wheel. C'erano dei problemi riguardo lo scioglimento del gruppo, siamo nel 1975, che non gli consentiva in quel momento di eseguire qualsiasi produzione a causa di una serie di obblighi contrattuali in materia di registrazioni. Dovette spostarsi spesso dalla sua residenza di Glasgow a Londra, dove era ospitato da un amico che abitava proprio in Baker Street, di cui parla nella canzone che abbiamo appena ascoltato qui in Number One Classics. Ora Cutting Crew con I Just Died in Your Arms.

anche Lisa Stansfield con The Real Thing. Siamo nel 1997, perché questo è ciò che accade su Radio Number One tutte le sere tra le 22 e le 23. Si ripercorre insieme la musica più bella tra generi, artisti degli anni 70, 80 e 90. Ora anche Ace con How Long, e siamo nel 1975.

0: C'è tanta Inghilterra, tanto Regno Unito in questa puntata di Number One Classics. Infatti erano gli Ace con How Long dal 1975. Il nostro viaggio non finisce qui, prosegue, quindi restate con me.
1: Number One Classics. Number One Classics.

C'è anche Chris Isaac con Wick Game. Siamo nel 1989 di nuovo. Buon venerdì sera, buon weekend iniziato appena adesso, proprio da qualche ora, anche in compagnia di Radio Number One e in compagnia della grande musica degli anni 70, 80 e 90. Lo sapete, l'appuntamento è qui tutte le sere dalle 22 alle 23. Con me, che sono Chiara Papanicolaou, sono sempre molto contenta di trascorrere quest'oretta in vostra compagnia. Ora anche You Ain't Seen Nothing Yet. Siamo nel 1974.

Siamo solo all'inizio della storia dei Jamiroquai e della loro produzione musicale Emergency on Planet Earth, singolo e album che condividono lo stesso nome, 1993, ci fanno subito capire quanto siano attenti e tengano i temi legati all'ecologia, alla salvaguardia, alla tutela dell'ambiente, e così sarà per il resto della loro carriera. E pensiamo che siamo nel 1993, quanto attuali sono queste tematiche? Quanti problemi legati all'ambiente non sono stati risolti, qualcuno sì, e quanti ne sono nati in questi decenni. Ora siamo nel 1982, Supertramp con It's Raining Again.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti per questo venerdì sera da parte di Chiara Papanicolaou. Grazie per la compagnia che mi avete tenuto anche oggi. Vi auguro uno splendido weekend. Divertitevi, riposatevi. Noi ci ritroviamo lunedì sera alle 22, sempre qui su Radio Number One con Number One Classics. Buonanotte a tutti.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi. È qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: La

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.